0: Per la rubrica Musica per tutti avete ascoltato Getting Romantic, arrangiamenti di composizioni di Frédéric Chopin, Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Modest Mussorgsky, Isaac Albéniz, Franz Schubert. Hanno eseguito The Swingle Singers. Per la rubrica Commedie musicali trasmettiamo Sunday in the Park with George. Prima parte, musiche composte da Stephen Sondheim e dirette da Paul Geminiani.
1: White, a blank page or canvas. The challenge, bring order to the whole. Through design, composition, tension,

Per la rubrica Commedie Musicali avete ascoltato la prima parte di Sunday in the Park with George, musiche composte da Stephen Sondheim e dirette da Paul Geminiani. La seconda parte verrà trasmessa venerdì prossimo alla stessa ora. E per concludere, Gheorghe Zanfir al flauto di Pan.

Con la musica di Georg Zanfir al flauto di panna si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Vienna, dove si è svolto il concerto che stiamo per ascoltare, un concerto dal vivo registrato il 17 gennaio 2026 presso la Konzerthaus di Vienna. L'occasione è il concerto di apertura del Festival Resonanzen 2026. Quattro concerti, difficile scegliere tra questi quattro, noi abbiamo scelto il concerto dedicato ad Antonio Vivaldi. Non sarebbe di per sé una gran notizia quella di dedicare un concerto a Vivaldi, se non fosse per la presenza di Jordi Savall sul podio, uno dei grandi padri fondatori di tutto quello che è la filologia musicale e tutta la maniera di eseguire la musica antica con le esecuzioni storicamente informate. Uno dei padri che ha con sé un equipaggio di tutto rispetto sono le Musiciennes du Concert des Nations, un ensemble femminile nato all'interno di progetto orchestrale fondato da Savall nel 1989, ecco perché diciamo che è un padre nobile della cosiddetta musica antica. E allora è chiaro che l'ospedale della Pietà di Venezia e tutta la storia, la biografia di Vivaldi ci viene in mente con queste figlie dell'ospedale, questi ensemble di sole donne che incantavano i viaggiatori in Grand Tour di tutta Europa. E accanto a Savall avremo tra l'altro una solista d'eccezione, la violinista Alfia Bagieva, artista dalla tecnica davvero prodigiosa e anche da una capacità di sposare quel rigore filologico che richiede sempre Jordi Savall nelle sue esecuzioni, nelle sue interpretazioni. E iniziamo subito con un grandissimo concerto di Antonio Vivaldi, il concerto per violino e violoncello in fa maggiore RV 544 dal sottotitolo Il Proteo, ossia Il mondo al rovescio. Perché questo sottotitolo? Perché Proteo nella mitologia greca era quella divinità che si mutava sempre, cambiava le proprie sembianze per sottrarsi ai mortali. Allora anche in questo caso la virtù proteiforme è quella che fa di questo concerto una cosa davvero molto particolare, perché Vivaldi si diverte a scambiare le parti solistiche tra il violino e il violoncello. Quindi il violino è chiamato a suonare nella chiave di basso e nel registro grave, e viceversa il violoncello si arrampica nella chiave di soprano e nel registro acuto del violino. Tre ovviamente i movimenti: il primo è un allegro con questo gioco di specchi che abbiamo citato, e qui davvero la Alfia Bagieva in grande spolvero insieme con Bianca Riesner al violoncello nel questo gioco di travestimento sonoro. Il secondo movimento è un largo, come al solito il movimento lento, e qui siamo avvolti da un'atmosfera sospesa notturna che ricorda per certi versi quei famosissimi concerti per le stagioni che ascolteremo, lo prometto, nel corso di questo concerto. Il finale è un allegro che riprende evidentemente quella parte virtuosistica tipica della scrittura vivaldiana, e nello stesso tempo al ritmo serrato c'è questa grande briosità, questa brillantezza nel suono che a suo tempo tra l'altro era garantita anche dalla accordatura degli strumenti, che erano accordati molto acuti rispetto ad altri posti dello stesso periodo del Settecento musicale. Ma è il momento di ascoltarcelo, questo concerto per violino e violoncello in fa maggiore di Vivaldi. Lo abbiamo detto, Alfia Bagieva al violino, Bianca Riesner al violoncello. e le magnifiche musiciste de Les Musiciens du Concert des Nations, dirette tutte quante da Jordi Savall.

Davvero un bel esordio questo del Festival Resonanze 2026. Abbiamo ascoltato il brano di introduzione di tutta la rassegna, il concerto per violino e violoncello in fa maggiore, il Prote, ossia Il mondo al rovescio di Antonio Vivaldi, con Alfio Bacchieva al violino, Bianca Riesner al violoncello, le Musiciens du Concert des Nations dirette da Jordi Savall. Jordi Savall, una garanzia rispetto a quello che è una bravura nel eseguire le cose in maniera filologica, in maniera storicamente informata, ma anche, lo abbiamo sentito, anche briosamente, anche senza dimenticare appunto l'interpretazione. Rimaniamo in questo concerto tutto vivaldiano che ha aperto la rassegna Resonanze a Vienna nel 2026. Ricordiamo che il concerto che stiamo ascoltando è stato registrato dal vivo il 17 gennaio del 26 presso la Konzerthaus di Vienna, e andiamo al concerto per due violini e violoncelli in re minore, opera 3 numero 11 di Vivaldi. E quando si dice opera 3 è chiaro che pensiamo a quell'opera 3 di Vivaldi super famosa, giustamente l'Estro Armonico, questa raccolta stampata da Amsterdam che nel 1711 ha veramente consacrato Vivaldi in quella stagione strumentale, stagione musicale, che è incredibile come poi si sia bruciata con la morte di Vivaldi, che è immediatamente passato nel dimenticatoio subito dopo la scomparsa. Ma erano le mode e la cattiveria, se così si può dire, di un mondo musicale sempre alla ricerca del nuovo. In particolare questo concerto dall'opera 3, appunto il numero 11 dell'Estro Armonico, si apre ovviamente con un allegro, ma un allegro complesso, dall'architettura più particolare, perché leggiamo allegro, adagio e spiccato, allegro, adagio, quindi un susseguirsi di diverse indicazioni diagogica con una fuga, con questo modo di scrivere che è

dimostra una grande libertà dal punto di vista di Vivaldi, perché è davvero un linguaggio che da una parte ha delle regole di contrappunto veramente severe e ferree, dall'altra ha questo senso di libertà che è sempre nella musica di Vivaldi. Questo andamento di diverse indicazioni diagogiche finisce poi con il secondo movimento in un largo e spiccato movimento di Siciliana che, come al solito, è un po' il cuore lirico dei concerti, il movimento lento centrale con, in questo caso, il primo violino che canta, è proprio il caso di dire, una melodia più che eseguirla, che diciamo, non a caso è rimasta nella storia della musica e, e così, nei piaceri di ascoltatori che continuano nel corso degli anni. L'allegro finale, ovviamente, come al solito in Vivaldi, è un turbine vero e proprio di ritmica e di energia, e le note ripetute, gli sbalzi d'ottava, insomma, è qualcosa che trascina davvero. E allora ci ascoltiamo questo concerto per due violini e violoncello in re minore, opera 3, numero 11 di Antonio Vivaldi, con ovviamente Jordi Savall sul podio delle musiciens, scusate, du Concert des Nations, al violino Alfie Bacchieva, al violino con lei anche Catalina Reus e al violoncello, come prima, Bianca Riesner.

Bianca Risner al violoncello, Catalina Reus al violino, Alfia Bacchieva anche al violino, in questo concerto per due violini e violoncello, il Re minore, opera 3, numero 11 di Antonio Vivaldi, con Jordi Savall sul podio di Les Musiciens du Concert des Nations. Ecco un concerto che, a parte Jordi Savall, è veramente tutto al femminile, a parte Savall, ma anche a parte ovviamente Antonio Vivaldi. Lo abbiamo detto, un Vivaldi che non cessa di meravigliare, non cessa di essere amato dal pubblico di tutte le epoche, nonostante appunto alla morte sia stato davvero dimenticato, e che la Vivaldi Renaissance è un qualcosa che arriva soltanto con l'età moderna e col Novecento. Ma è il momento di un altro concerto veramente particolare di Vivaldi, un concerto per quattro violini in si minore, ancora una volta l'estroarmonica, ma stavolta è il numero 10 della raccolta opera 3. Si era già parlato prima del gioco di specchi utilizzato da Vivaldi nel concerto che vedeva violino e violoncello spostarsi e scambiarsi le parti. È un gioco di specchi che continua in questo concerto per quattro violini, un violoncello concertante, l'orchestra d'archi con basso continuo, insomma un qualcosa davvero importante, anche in questo caso l'ammirazione di Bach per queste partiture non deve certamente meravigliare. Una struttura come al solito nei famosi tre movimenti, allegro con un tema iniziale molto molto evidente, e una sfida che inizia, vera e propria una sfida musicale tra i quattro solisti, ed è così perché come poteva essere altrimenti un concerto per quattro violini e orchestra. Da sottolineare sempre il movimento lento, largo, larghetto, largo, e forse secondo qualcuno è il punto più moderno di questa intera opera, perché gli effetti timbrici che troviamo qui sono davvero molto molto sofisticati e lasciano perplessi. Se pensiamo a una partitura vivaldiana del Settecento e questi arpeggi pizzicati, note tenute, sono qualcosa di una scrittura davvero che può lasciare così anche sbalorditi, se si pensa, ripetiamo, al periodo di composizione di queste opere. E qui c'è da segnalare la bravura di Jordi Savall e di esaltare la tecnica delle musiciennes du Concert des Nations che sono qui a eseguire questo concerto, ed è un vero godimento per chi ascolta. E le quattro soliste sono Catalina Reus, Angela Moro, Margrit Wassermann e Miren Zeberio. Les Musiciens du Concert des Nations. Et Jordi Savall sur le podium.

Abbiamo ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto per quattro violini in si minore opera 3 numero 10 nella esecuzione di Catalina Reuss, Angela Moro, Marguerite Wassermann e Myrène Zeberio, i quattro violini solisti con le Musiciens du Concert de Nation dirette da Jordi Savall. Ed è il momento di passare al brano più noto del concerto, giustamente noto, e che dire, sono Le quattro stagioni, opera 8 di Antonio Vivaldi. È un'occasione in più, vista la notorietà del brano, per apprezzare Jordi Savall sul podio, per apprezzare Alfia Bakieva, violino solista, e per apprezzare le musiciste delle Musiciens du Concert des Nations. Insomma, forza, e immergiamoci nella primavera. Il risveglio della natura esplode nel primo allegro con un tema davvero molto molto celebre, e ascoltiamo La primavera.

Alla primavera ovviamente segue l'estate, il concerto in sol minore RV315 è il più drammatico della Silloge, allegro non molto con questa calura opprimente che insomma in qualche modo ci richiama davvero all'attualità, questo caldo, questo vento di scirocco e poi il finale tempo impetuoso d'estate è davvero quasi una speranza.

L'autunno ci aspetta, l'allegro iniziale con la festa dei contadini per il raccolto ci immerge in un autunno quasi dimenticato e invece è da ricordare questa bellezza agreste di un autunno che è quello dipinto da Antonio Vivaldi.

si chiude ovviamente con l'inverno, con il concerto in fa minore RV297, l'Allegro non molto, ci proietta in un paesaggio finalmente dal grande freddo, gli archi entrano uno alla volta con le note staccate dissonanti simulando il brivido del freddo pungente, e poi il largo, che è anche una delle melodie più celebri della storia, ma tutte le stagioni di Vivaldi sono davvero molto famose, si termina con un allegro che descrive il camminare sul ghiaccio, le scivolate, e quindi con questo bellissimo dipinto si chiude la siloge delle quattro stagioni opera 8 di Antonio Vivaldi.

Abbiamo ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in Mi RV269, quello in Sol minore RV315, quello in Fa maggiore RV293, quello in Fa minore RV297, insomma i quattro concerti delle stagioni opera 8. La violino solista era Alfia Bakieva, con lei Jordi Savallo sul podio delle Musiciens du Concert des Nations, e fa duopo in questi casi un bis.

E non poteva Alfio Abbachieva non concedere un bis, era l'andante dal concerto per violino in si bemolle maggiore RV583 ancora di Antonio Vivaldi, un bel modo per congedare il pubblico con Jordi Savall che ha diretto Les Musiciens du Concert des Nations in questo concerto registrato il 17 gennaio 2026 presso il Konzerthaus di Vienna. Grazie a tutti da Marco Di Battista, Spazio IBU torna tra 7 giorni.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono i miei graditi ospiti Ramona Monteanu, pianista, concertista, didatta. Grazie per essere qui, Ramona.
1: Grazie mille Luigi, grazie mille per l'invito.
0: Nonché un graditissimo ritorno, ovvero Gianluigi Zampieri, direttore dell'orchestra. Grazie per essere qui, Gigi.
2: Grazie a te per l'invito, dopo tanto tempo è una fortuna, è un onore, un piacere essere con te al microfono.
0: Perché di recente uscita l'album, il nuovo album di Ramona Monteanu, ovvero Carl Filch Piano Works, pubblicato da Urania. Ramona, come nasce questo progetto?
1: Questo progetto nasce nell'anno 2023, in modo concreto, nel senso che quell'anno ho iniziato lo studio degli spartiti, lo studio delle biografie di Carl Filch, però in realtà l'anno 2019 segna proprio il mio interesse per Carl Filch. Perché questo? Perché stavo facendo proprio una gita al cimitero di Venezia, proprio prima dello scoppio della pandemia, e durante questa gita scoprì la tomba dimenticata di Carl Filch, che era in uno stato di abbandono, e questa cosa mi colpì molto, al punto che decisi di intraprendere questo percorso qualche anno dopo soltanto, perché all'inizio non avevo molta conoscenza della sua opera, non sapevo cosa potessi scrivere un ragazzino morto a neanche 15 anni, quindi non pensavo la musica fosse così tanto complessa e bella e ricca di tantissimi spunti per un giovane che è morto così precocemente.
0: E direi di far ascoltare qualcosa di Carl Filch dall'album che tu le hai dedicato. Cosa proponiamo?
1: Come primo brano propongo Introduzione e variazioni su un tema del pirata di Bellini, un brano dedicato a Thalberg, a Sigismund Thalberg, che fu il suo grandissimo amico, anche lui un compositore abbastanza dimenticato oppure non abbastanza conosciuto, perché si parla molto del suo rapporto con Chopin, che è stato il suo insegnante, anche del rapporto con Liszt, che gli diede qualche lezione, però si parla molto poco di Thalberg. Invece loro erano molto legati e Thalberg influenzò tantissimo l'opera di Filch, anche perché le sue trascrizioni di Bellini furono proprio la fonte principale di ispirazione, secondo i miei studi e secondo la mia opinione.

0: Avete ascoltato di Carl Filch, introduzioni e variazioni su un tema dal Pirata di Bellini, opera 2, nella interpretazione al pianoforte di Ramona Monteanu, nostra ospite, insieme a Gigi Zampieri. Stiamo presentando questa novità di Urania Records dedicata a questo compositore. E inquadriamo questa novità a tutti gli effetti. Chi è Carl Filch? Cosa è stato per il mondo della musica e per il pianoforte? Insomma, Ramona, tu che lo conosci meglio di noi.
1: Il Carl Filch è nato a Sebeș in Transilvania nel 1830, un periodo nella quale la Transilvania era veramente parte dell'impero Habsburgico e quindi era veramente all'avanguardia, possiamo dire. Quindi le orchestre di Vienna, di Italia presentavano i loro concerti in Transilvania e c'era un'apertura che noi non immaginiamo neanche in questi tempi, no? Pensiamo alla Romania come un paese un po' lontano, invece erano molto molto avanti. Lui nacque in una famiglia molto intelligente, diciamo. Il suo padre, anche se non era ricco, era un pastore protestante ed ebbe questa intuizione di far studiare i suoi figli musica, pianoforte in particolare, e di insegnargli parecchie lingue straniere. Per esempio, nella sua famiglia si parlava una settimana francese, una settimana ungherese, un'altra settimana tedesco, quindi diciamo questi figli crebbero in modo eccezionale. E poi il piccolo Filch ovviamente mostrò già fin da subito un talento particolare, al punto che il suo papà lo presentò ai grandi mecenati, la famiglia Banfi, che in quel tempo era governatore della Transilvania, e loro, la contessa Jeannette Banfi diventò la sua mecenate. Quindi le proposero di andare a Vienna a studiare con i migliori musicisti. All'inizio studiò con Mitta, con il professore di Thalberg, appunto, poi con il padre di Clara Schumann, con il Friedrich Wieck, e dopo qualche anno iniziò le sue tournée. Venne in Transilvania a fare i suoi primi tournée, accompagnato sempre, quasi sempre, dal suo fratello 17 anni più grande, Josef Filch, e con questa contessa che ormai lo prese come se fosse suo figlio. Dopodiché il prossimo passo, diciamo, nella sua carriera fu quello di andare a studiare con Chopin a Parigi. E quindi ricevette lettere di raccomandazione da vari professori, da vari musicisti importantissimi dell'epoca, e a Parigi Chopin lo ricevette con le braccia aperte e lo prese nella sua casa come se fosse di nuovo un figlio, insieme a George Sand. Si fermò quasi per un anno e mezzo a prendere queste lezioni tre volte a settimana di pianoforte e di composizione, perché dobbiamo dire che Filch iniziò come virtuoso del pianoforte, però subito, quasi all'età di 8 anni, iniziò già a comporre, quindi i suoi primi brani furono composti a Vienna, e in seguito si perfezionò sempre di più, al punto tale che alcuni brani mostrano proprio la sua complessità nell'arte della composizione anche barocca. Per esempio abbiamo anche Preludi e Fuga di Bach, e abbiamo altri preludi, piccoli preludi, allo stesso tempo il periodo del classicismo che troviamo nella introduzione e variazione che abbiamo appena ascoltato, quindi diciamo che è una forma tipica del periodo classico, oppure del Biedermeier, così diciamo un primo romanticismo. E poi abbiamo brani come Romanza senza parole, Mazurka e Impromptu, che sono uno specchio dello stile di Chopin, diciamo che sono proprio brani romantici per eccellenza. In più abbiamo delle fantasie, abbiamo la Fantasie Dramatique, che è stato un brano riscoperto recentemente da Ferdinand Gajewski insieme ad altri 6 brani, cioè anzi sono 6 brani stati riscoperti dopo 150 anni da Ferdinand Gajewski. E abbiamo anche altri brani di vario tipo, 2 adieu, ne abbiamo vari studi, abbiamo 3 studi, Etude Héroïque, che lo stesso è stato scoperto recentemente, altri 2 studi, opera 8, opera 10, quindi la sua creazione in questo poco tempo è stato veramente veramente ricca. Abbiamo più di 20 brani per pianoforte. L'ultimo brano è una fantasia su Norma, è una ricostruzione diplomatica, una trascrizione diplomatica fatta da Ferdinand Gajewski, dove sono stati ritrovati soltanto frammenti di manoscritti e si presuppone che potrebbero essere altri spartiti non ancora scoperti, quindi è veramente interessante e appassionante questa storia, sia della sua vita che dei suoi brani.
0: Gigi Zampieri, che idea ti sei fatto di Filch?
2: Io parto da un'osservazione, una focalizzazione concentrica.
0: Il bello è che si parte da un foglio bianco,
2: sì,
0: quindi.
2: E la cosa che trovo interessante è che un'osservazione che mi capita di fare molto spesso affrontando il passato è che noi oggi, sia come docenti che come studenti, abbiamo la fortuna in qualche modo di vivere in un'epoca dove tutte le fonti sono attingibili, per cui possiamo arrivare ai manoscritti, possiamo arrivare a qualsiasi cosa, e anche per quello che riguarda il mondo della musica riprodotta abbiamo una serie sconfinata. Questo però ci ha portati a un appiattimento del discernimento. Io lo vedo nella risposta che hanno gli studenti, nella sollecitazione a intraprendere l'osservazione del repertorio, se non addirittura lo studio.
0: Sì, il sapere precotto, insomma.
2: Il sapere precotto. Allora, io partendo da vecchio Bach, che sapeva chi era Buxtehude, per poter sapere perfettamente, esattamente come suonasse, prese e andò a Lubecca, mi chiedo, la fama all'epoca come riusciva a trascimare, a superare i confini geografici, e soprattutto la conoscenza era data soltanto da copie manoscritte, eventualmente qualcosa di stampato raramente, come potrebbe essere in questo caso, e l'ascolto diretto. Allora mi chiedo, un ragazzino evidentemente precoce, ma non nato con gli strumenti compositivi e quindi non nato anche con i mezzi pianistici, come abbia maturato un po' con la precocità che possiamo attribuire a un Mendelssohn, delle capacità non soltanto di scrivere e di suonare, ovviamente c'è le testimonianze di Mendelssohn che diceva le testimonianze di Chopin che diceva che il ragazzino suonava i suoi pezzi con una tale personalità, con tale individualità, anche se li suonava diversamente da come lui li avrebbe suonati. Quindi che significa? Che c'è uno studio dello spartito, ma senza il punto di riferimento, che poteva essere l'autore o, nel caso odierno, una serie di registrazioni alle quali fare capo per poi trarre una lettura propria. Che cosa che spesso fa uscire fuori una soluzione ibrida, che è totalmente avulsa da un'individualità esecutiva o interpretativa. E quindi, leggendo ciò che ha scritto e ascoltando dalle mani di Ramona ciò che ne viene fuori in una sorta di parabola cortissima, perché non ha cominciato a scrivere a un anno, è stato precoce, quindi il suo periodo produttivo è stato molto ristretto, e vedere questa evoluzione, nella quale evoluzione però ci sono i punti di partenza, gli archetipi. C'è Bach, per esempio. Ho visto anche, ho avuto modo di vedere le variazioni per violino e pianoforte, e ne viene fuori qualcosa di veramente strano. C'è una variazione con dei bicordi, che non è la solita variazione terze, seste, ottave e decime che possiamo vedere nella musica da salotto dell'epoca, la tradizione di Sivori, post Paganini. No, abbiamo un meccanismo proprio digitale che fa capire che il ragazzino scriveva per il violino non alla cieca, ma sapendo com'era lo strumento, anche creando delle situazioni manualmente impervie, ma con una soluzione. E anche il fatto del gusto delle variazioni, chi gli ha trasmesso il gusto della forma, della trasformazione di un modello originario? E allora lì interviene il talento. Il talento che però sappiamo bene ormai, il talento non è un dono, il talento è un qualche cosa che poi va coltivato, va annaffiato come una pianta, va canalizzato, e lì ci vuole la guida. Perché chi vive di suo talento rimane anche fino a 70-80 anni una ex giovane promessa. Talento coltivato, e per me il paradigma è Mendelssohn, perché Mendelssohn aveva tutte le possibilità di crescere come ragazzino viziato, e invece comunque ha avuto una preparazione molto profonda, tant'è che se abbiamo Bach oggi lo dobbiamo a lui. E quindi la figura di Fritz si staglia, tanto per noi, io dico anche per me, vista la mia doppia identità italiana e rumena, si staglia come una specie di Dino Lipatti ante litteram, il quale è vissuto nella fortuna e nella sfortuna, è vissuto più di Filch, nella sfortuna purtroppo è stato molto poco, ma ha lasciato in proporzione molta meno produzione compositiva. Abbiamo le testimonianze di come si sia sviluppato un pianista, tant'è che arriva a essere alla pari di gente come Clara Askill a quell'epoca. Sì, sì. E allora, ma già Lipatti nasce in un'altra epoca, con un altro impatto, chiamiamolo mediatico, che mediatico non era, non sono gli strumenti mediatici che abbiamo oggi, però un Filch che ha questa sua identità germanica, questa assonanza germanica del cognome, in questa zona che oggi la identifichiamo come un territorio rumeno, ma all'epoca era un crocevia, è un po' come la nostra Mitteleuropa triestina, dove si incrociano musicisti, compositori e filosofi. Lì invece si espandeva questa sorta di summit, di certamen, di incontro di culture che ci hanno dato un retaggio, bagaglio di memorie, di ricordi, di materiale di studio, di spunto di indagine, che oggi con una Romania che ormai da qualche decennio è uscita dal regime si sta riappropriando la propria identità culturale. Questa identità culturale sta superando il confine del vecchio Est Europa e sta allignando anche nell'Europa centrale, che è stata poi affogata da presenze enormi come quelle di Mahler, per esempio, o come da noi in ambito italiano dal teatro musicale. Quindi una cultura strumentale che non è soltanto fatta per noi che veniamo dalla Romania, da Enescu e da compositori successivi, ma è fatta anche da piccoli patrimoni profondi come quello che Filch oggi ci pone davanti. E quindi il disco di Ramona è un punto di riferimento, perché in questa collezione noi vediamo lo sviluppo che, se non sapessimo quanto è vissuto il ragazzo, ipotizzeremmo una vita più lunga, perché ci sono appunto degli spunti di indagine che ci fanno partire da Bach e ci portano a un virtuosismo anche post-schopeniano, perché comunque chiamiamolo il bambino, aveva una sua lungimiranza, aveva una sua capacità del futuribile, e anche alla vista delle sue partiture la manualità è già sviluppata, e c'è una sinistra molto mobile. E poi questo è un fatto che lui è un fattore che lui applica a delle forme che, vista l'età, non era tenuto a conoscere. Ma non parlo soltanto dei preludi e fughe, che possono far parte del bagaglio scolastico, ma di piccole forme che sono ascrivibili a dei punti di partenza. Il notturno, che noi comunque riconosciamo in Chopin, perché ovviamente Chopin ha travalicato i confini di Field, ma sì, comunque Field è il padre del notturno. La mazurka ovviamente la possiamo attribuire al contatto con l'eredaggio polacco di Chopin, che gli avrà trasmesso, ma il fatto che Chopin gli facesse lezione 3 giorni a settimana e non uno, essendo restio anche un pochino forse di manica corta,
0: conosciamo Chopin, insomma,
2: ecco,
0: sì,
2: questa personalità ci fa capire che aveva individuato in Filch un talento che poteva sviluppare ulteriormente. Poi purtroppo la malattia lo ha consumato, però è interessante, non c'è nessun riferimento storico, nessuna connessione, nessun punto in comune, il fatto che sia sepolto in quel cimitero dove sono sepolti dei giganti come Stravinsky.
0: Ramona, altro brano, cosa ci proponi?
1: Proporrei l'impromptu numero 2, che per me è uno dei brani più belli, molto virtuosistico, allo stesso tempo molto profondo, così come appena riferito il maestro Zampieri. La tecnica è molto complessa, quindi ci vuole un po' di tempo per sentirlo proprio fluido e per capirlo in profondità, quindi diciamo che è uno dei brani più belli e più complessi di Carl Filch.

0: Ed era di Carl Filch, l'impromptu numero due nella interpretazione al pianoforte di Ramona Monteanu, nostro ospite insieme a Gigi Zampieri. Stiamo presentando questa novità pubblicata da Urania. Ramona, invece, parliamo un po' di te. Parliamo del tuo percorso formativo, cosa ti ha portato anche nel nostro paese, insomma, chi sei tu? Facciamoti conoscere ai nostri ascoltatori, insomma.
1: Ecco, io sono nata in Romania, in Cluj-Napoca, quindi sempre una città della Transilvania, appunto per quello anche il legame con Carl Filch, perché lui è nato a Sebes, io sono nata a Cluj, quindi la distanza è veramente
0: Minima.
1: esatto, minima. E 20 anni fa sono approdata proprio qua a Venezia. Esattamente quello che diceva il maestro Zampieri prima, proprio questa attrazione fortissima per una città dove sono stati i giganti della musica, appunto Stravinsky, Diaghilev, Wagner, Liszt, Mozart, Vivaldi, la lista diciamo che è infinita, di musicisti, scrittori, artisti che sono stati a Venezia, che sono morti a Venezia o che hanno avuto la casa a Venezia. Insomma, è una città che proprio mi ha conquistata e sono praticamente rimasta qui. All'inizio sono venuta con una borsa Erasmus dal conservatorio di Cluj-Napoca, dall'Accademia di Musica Gheorghe Dima. Sono venuta a studiare al conservatorio di Venezia, il Benedetto Marcello. Poi ho intrapreso anche il percorso di biennio specialistico in pianoforte e dopo diciamo che ho iniziato a intraprendere questa mia carriera concertistica, didattica, insomma. Momentaneamente sto insegnando al Conservatorio di Bari e sto appunto cercando di promuovere Carl Filch. Non solo, ho molti interessi, ho molti compositori che amo e in questo periodo mi sono dedicata in particolare a Carl Filch, però diciamo che non è l'unico che amo, che ho suonato. Nel 2009 ho suonato con l'Orchestra della Fenice, ho vinto un concorso all'interno del conservatorio, ho suonato il terzo di Beethoven al Teatro Malibran e diciamo che anche questo fatto mi ha aperto un po' di porte, un po' di interessi di alcune associazioni per riuscire a fare poi dei concerti, dei recital e delle collaborazioni. Che altro dire di me?
0: Incontri importanti, quali ricordi?
1: Incontri importanti. Vabbè, intanto questo incontro di oggi mi
0: Vabbè,
1: sembra un incontro
0: troppo buona.
1: quindi no, non sottovalutiamo, siete persone speciali e molto, molto colte, di molto spessore sia umano che artistico. Altri incontri importanti, posso nominare Andrei Gavrilov, che è un musicista molto al di fuori degli schemi, ha vinto Tchaikovsky quando era molto molto giovane e lui si è dedicato da anni a registrare Bach, il clavicembalo ben temperato. È un artista che ha avuto molte sfortune nella vita, anche per la sua troppa onestà. Però è un artista che mi ha molto marcato anche per il suo coraggio di dire di no, insomma, a certi meccanismi che non andavano bene. E poi tanti altri incontri musicali e non, posso nominare Riccardo Zadra, Federica Righini di Vicenza, che sono i miei carissimi amici, che mi hanno anche insegnato molte cose. Cristina Meyer, che è una mia insegnante di Venezia, Giovanni Umberto Battelli, è stato il mio primo insegnante a Venezia, anche direttore del conservatorio in quel tempo lì. Sicuramente dimentico, perché ho incontrato tantissime persone di spessore. Ecco, Valentina Losurdo, per esempio, è quella che mi ha incoraggiato nell'intraprendere questo percorso di incidere questo CD, perché all'inizio era un'idea, però poi l'ho messa in pratica. Appunto, ho eseguito per la prima volta a Cremona Musica le sue musiche, i suoi brani. E, insomma, ho visto tanto interesse, tanto stupore anche per la vita di questo piccolo genio che mi era quasi sconosciuto, soprattutto qui in Italia. E quindi diciamo che sono stata molto incoraggiata, anche sostenuta da alcune persone, da altre no, però quello è normale nella vita. E quindi sempre di più nel tempo mi sono appassionata proprio alle sue musiche, alla sua vita e tutto. Quindi adesso mi fa enorme piacere riuscire a promuoverlo, a suonarlo il più possibile, perché secondo me vale la pena proprio.
0: Gigi Zampieri, chi è, ovvero che musicista è Ramona? A parte la donna, insomma, la gran persona che stiamo scoprendo oggi, insomma.
2: Sulla gran persona potremmo parlare moltissimo, il fatto che mi abbia incoraggiato a creare il contatto con te. Perché tutte le presentazioni che abbiamo fatto negli anni qua sono sempre state incentrate sì sul lavoro presentato, ma anche su chi l'ha fatto, su chi l'ha realizzato. Ramona, come appena detto, è venuta in Italia già con un bagaglio molto solido, che le si è ulteriormente consolidato, perché espandendo le sue conoscenze e quindi ponendole su un piano di confronto le ha offerto la possibilità di sedimentare ciò che aveva e di renderlo produttivo, come testimonianza il fatto che si presenti un suo CD. Come affronta il Filch? Lo affronta con un piglio da una parte pianistico, puramente pianistico. Il CD è di ottima fattura, ottima ripresa audio e di ottima esecuzione, ovviamente, ma lo affronta anche con un piglio musicologico, perché dà la lettura appropriata ad ogni microgenere affrontato. Quindi noi stiamo parlando sempre di piccole cellule, noi non abbiamo 24 preludi, noi non abbiamo 32 sonate, e quindi abbiamo dei flash che il compositore ci dà su come ha affrontato queste piccole forme e come le avrebbe potute in fieri sviluppare se fosse vissuto di più. Il fatto di appropriare il pianismo al genere, alla forma e al pensiero del compositore, rende la lettura di Ramona appunto un caleidoscopio molto contenuto nelle possibilità che il compositore le dà, ma lei riesce a spaziare in questo e quindi non ne fa una sorta di biglietto da visita per presentarsi, ma si rende al servizio del compositore, perché noi che ascoltiamo possiamo avere una visione, nonostante l'arco di vita limitato, la più ampia possibile, per capire come ha affrontato la scrittura da pianista, dotato, forse inconsapevole delle doti che aveva, e con una formazione compositiva che a quell'età non possiamo riscontrare in tutti i personaggi della storia. Se pensiamo anche a noi poveri umani, a 15 anni avevamo problemi a fare il contrappunto in prima specie. Cioè, lui già nei sei piccoli preludi, che sono degli aforismi in varie tonalità, affronta il contrappunto fiorito in una maniera veramente agevole, giocando sui ritardi, cose che noi avremmo raggiunto, appunto, noi umani e normali, dopo un percorso di studi, che percorso che lui non ha potuto avere. E quindi questa commistione di talento e di trasmissione il più rapida possibile di un bagaglio dai grandi che l'hanno apprezzato, ecco, di questo abbiamo uno specchio nitido nel lavoro che Ramona ha fatto. Sulle sue qualità pianistiche non c'è bisogno che mi soffermi, perché gli ascolti ne danno la prova, che va oltre la testimonianza e la stima espressa verbalmente. È un lavoro che merita una ricerca ulteriore, perché, come ha detto Ramona, non è detto che noi si sia di fronte a un bagaglio esaurito. Potrebbero affiorare, visti i viaggi,

0: È un punto di partenza per un secondo momento, un secondo spunto di osservazione per eventuali lavori che spero vengano trovati, che ci darebbero comunque una spanna in più di possibilità di lettura, di ascolto e di considerazione del compositore e anche di apprezzarne l'esecutrice e l'interprete. Io colgo l'occasione, che avendo comunque un dialogo piuttosto frequente con Ramona, colgo l'occasione per segnalare che gli interessi di Ramona non si stanno limitando a questa missione che ormai è compiuta, ma potrebbe avere le appendici. La missione si allarga anche alla ricerca di altri compositori e spero che questa ricerca vada avanti. Non anticipo niente perché l'idea non venga rubata come spesso accade nel nostro ambiente, ma se lei vorrà fare qualche anticipazione la farà, ma sicuramente diciamo che nell'ambito del prossimo anno, anno e mezzo, Ramona potrebbe offrirci una nuova sorpresa, sempre con uno spunto di indagine sia pianistico che musicologico, perché nonostante la doppia identità andata e ritorno italo-rumena, e dico andata e ritorno perché lei è nata lì ed è italiana, io sono nato qui e mi sento rumeno, quindi abbiamo questo incrocio, ma l'approccio, ecco, che ha dimostrato in questo lavoro, secondo me ci potrebbe aprire una finestra su altri compositori che noi conosciamo per certi aspetti, ma dei quali non conosciamo invece altre proiezioni espressive. Io spero che questo accada perché comunque la nostra missione è quella anche di scoprire il repertorio. Il repertorio è nascosto dentro la cassapanca, nel cassetto, in qualche archivio, perché comunque, io dico da direttore d'orchestra, raramente si ascolterà una quinta di Beethoven fatta da me. Io non posso pretendere che qualcuno esca da casa, magari in Romania sotto la neve, venire a sentire la quinta di Beethoven mia, quando potrebbero stare gratis a casa e vedere quella di Karajan su YouTube. Quindi, consci del fatto che, come ci diceva Giulini, siamo dei bagagli in transito, ecco, durante il nostro transito cerchiamo di lasciare un segno sulla scorta del segno che è stato lasciato da chi comunque la storia l'ha fatta più di noi, quindi noi non facciamo la storia, ma la testimoniamo.
1: Ramona, altro ascolto, cosa ci fai apprezzare?
2: Vi farei apprezzare il Preludio e Fuga, che è praticamente un brano, ovviamente nello stile di Johann Sebastian Bach, però abbiamo un preludio romantico, quindi è molto molto interessante, molto bello come ascolto e anche come testimonianza della complessità e della bellezza della musica di questo Carl Filch.

0: Abbiamo ascoltato Preludio e Fuga di Carl Filch nell'interpretazione al pianoforte di Ramona Monteanu, nostro ospite. Siamo in compagnia anche di Gigi Zampieri per promuovere questa novità discografica di Urania Records. Purtroppo, come il buon Zampieri sa, i tempi radiofonici sono feroci, quindi ragion per cui vi invito a tornare a trovarmi.
1: E non
0: a
1: te, combaciano con la mia locornia.
0: Vi invito a tornare a trovarmi per proseguire, insomma, questa piacevole chiacchierata, Ramona.
2: Grazie mille per questo invito, è stato veramente bello, arricchente.
0: E poi ci vediamo domani, dai.
2: Esatto,
0: no?
2: Ci vediamo presto.
0: Ti chiedo un bis, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Allora, ci salutiamo con L'Etude Héroïque, che è uno di quei brani riscoperti dopo 150 anni, appunto, in un archivio di famiglia. Un nipote del fratello di Carl Filch aveva questo archivio e questo musicologo americano aveva praticamente trovato questi spartiti dopo tantissimo tempo. Quindi abbiamo la fortuna di poterli eseguire in questi tempi e vedrete che è un brano che rispecchia molto lo stile di Chopin, somiglia molto alla Caduta di Varsavia, allo studio Opera 10 numero 12, però con un suo tocco personale.

0: con l'album Carl Filch Piano Works, in cui appunto Ramone Monteanu interpreta opere di questo sconosciuto per il gran pubblico compositore. Album pubblicato da Urania Records, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Ramona Monteano,
2: da Luigi Zampieri.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo quest'oggi due sonate per violoncello e continuo di Luigi Boccherini. Inizieremo con la sonata in do minore G2B, nei movimenti allegro, largo, allegro. Gaetano Nasillo, violoncello barocco. Marco Vitali, secondo violoncello.

Di Luigi Boccherini avete ascoltato la sonata in Do minore G2B per violoncello e basso, nell'esecuzione di Gaetano Nasillo al violoncello barocco e Marco Vitali al secondo violoncello. E proseguiamo ascoltando sempre di Luigi Boccherini la sonata in Fa maggiore G579, nei movimenti Allegro, Largo cantabile, Allegretto assai. Gaetano Nasillo, violoncello barocco. Mara Galassi, arpa.

0: Di Luigi Boccherini avete ascoltato la sonata in fa maggiore G579 per violoncello e continuo, nell'esecuzione di Gaetano Nasillo al violoncello barocco e Mara Galassi all'arpa. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: State ascoltando Radio Vaticana Musica.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni.
2: Gesù scelse tra i suoi discepoli 12 uomini come padri del nuovo Israele, li scelse, come dice San Marco, perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Questo fatto è evidente, ma benché i dodici colonne della Chiesa, padre del nuovo popolo di Dio, sono scelte anche nel numero dei discepoli molte donne. In primo luogo il pensiero va naturalmente alla Vergine Maria, che con la sua fede, la sua opera materna, collaborò in modo unico alla nostra redenzione. Ci sono poi varie donne che a diverso titolo gravitarono attorno alla figura di Gesù con funzioni di responsabilità. Ne sono esempio eloquente le donne che seguivano Gesù per assisterlo con le loro sostanze e di cui Luca ci tramanda alcuni nomi: Maria di Magdala, Giovanna, Susanna, e parla inoltre di molte altre. Anche nell'ambito della Chiesa primitiva la presenza femminile è tutt'altro che secondaria. La storia del cristianesimo avrebbe avuto uno sviluppo ben diverso se non ci fosse stato il generoso apporto di molte donne. Per questo la Chiesa rende grazie per tutte le donne e per ciascuna.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore, fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
0: Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.

0: popoli e benediranno il Signore.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola.

0: tuo Signore, egli manda a te la sua parola.
1: Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita, che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
2: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge.
1: Invochiamo la provvidenza del Padre, che veglia su coloro che ha creati e redenti per mezzo del suo Figlio, e diciamo:
0: conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Dio di misericordia, guidaci sulla via della santità, perché cerchiamo sempre ciò che è vero, buono e giusto.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Non abbandonarci, o Dio, per il tuo grande amore. Non dimenticare la tua alleanza.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Accogli l'offerta del nostro cuore contrito e umiliato. Fa che non siano confusi quelli che si affidano a te.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Tu, che ci hai resi partecipi della missione profetica del Cristo, fa che annunziamo con le parole e le opere le meraviglie del tuo amore.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Concedi al tuo popolo, o Dio, l'abbondanza dei tuoi doni, perché sia sempre fedele agli impegni del suo battesimo e viva nella prosperità e nella pace in attesa della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata e gli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare l'uomo, lui esce per cercare me, te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Ci ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità. E che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì, scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia, vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. Qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre, è la grazia di Dio che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio, oppure mi lascio consumare dal confronto. Io mi sento amato da Dio, oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore. Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza, non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia, sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni.
2: Gesù scelse tra i suoi discepoli 12 uomini come padri del nuovo Israele. Li scelse, come dice San Marco, perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Questo fatto è evidente, ma benché i 12 colonne della Chiesa, padre del nuovo popolo di Dio, sono scelte anche nel numero dei discepoli, pur molte donne. In primo luogo il pensiero va naturalmente alla Vergine Maria, che con la sua fede, la sua opera materna, collaborò in modo unico alla nostra redenzione. Ci sono poi varie donne che a diverso titolo gravitarono attorno alla figura di Gesù con funzioni di responsabilità. Ne sono esempio eloquente le donne che seguivano Gesù per assisterlo con le loro sostanze e di cui Luca ci tramanda alcuni nomi: Maria di Magdala, Giovanna, Susanna e parla inoltre di molte altre. Anche nell'ambito della Chiesa primitiva la presenza femminile è tutt'altro che secondaria. La storia del cristianesimo avrebbe avuto uno sviluppo ben diverso se non ci fosse stato il generoso apporto di molte donne. Per questo la Chiesa rende grazie per tutte le donne e per ciascuna.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi, in apertura di trasmissione, vi porto a Catania a conoscere l'associazione Solidarietà Adozioni. A tutti.

Allora andiamo subito a Catania, dall'altra parte del telefono la presidente dell'Associazione Solidarietà Adozioni, la dottoressa Maria Virgilito.

0: Buongiorno, dottoressa Virgillitto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Diciamo subito che l'ASA, l'Associazione Solidarietà Adozioni, è un ente autorizzato per l'adozione internazionale. Dottoressa Virgillitto, con quale scopo?
1: La mission dell'ASA è quella di far sì che si realizzi il superiore interesse del minore, che è quello appunto di crescere in una famiglia.
0: Poi l'ASA UNLUS è autorizzata dalla Commissione per le adozioni internazionali ad operare su tutto il territorio nazionale, con sedi in quasi in tutte le regioni. In che città?
1: Sì. Catania è la sede legale, ma poi abbiamo sedi anche a Taranto, Forlì, Roma, Milano e Bolzano.
0: Ecco, leggevo dalla vostra scheda, dottoressa, che con il suo team di professionisti, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari, l'ASA assicura tutta l'assistenza necessaria affinché le coppie siano accompagnate nel percorso di accoglienza di un bambino.
1: Sì, certo, noi supportiamo le coppie sotto tutti i punti di vista, psicologico soprattutto, ma anche amministrativo, burocratico e anche economico, perché appunto i bambini, l'adozione all'estero purtroppo ha dei costi, ma ci sono gli enti autorizzati che fanno da garante, perché sono i costi della procedura.

0: Ecco, io sono molto curioso, sono detto l'uomo delle curiosità, ma credo che questa domanda che adesso le farò, ecco, se la fanno in molti. Chi può adottare e che cosa fare per adottare?
1: Possono adottare tutte le coppie, perché bisogna essere sposati da 3 anni, poi devono essere cittadini italiani e dichiarare la propria disponibilità presso il Tribunale per i minori competente per territorio.
0: Grazie per questo chiarimento. L'ASA, dottoressa Virgilito, l'ASA è inoltre impegnata sul territorio in una intensa attività di sensibilizzazione sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso anche l'organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio. Cosa avete in programma prossimamente?
1: Sì, assolutamente sì. Anzi, innanzitutto noi siamo impegnati anche in progetti di cooperazione all'estero, e quindi la sensibilizzazione, quindi la divulgazione della cultura dell'accoglienza viene espletata anche tramite attraverso appunto dei convegni, dei seminari. Ora abbiamo in programma tutto lo studio anche della riforma del terzo settore, anche perché gli enti autorizzati ne fanno parte, quindi in questo momento abbiamo anche questo da studiare.
0: L'associazione mette anche a disposizione delle famiglie adottive e non un servizio di consulenza e supporto psicologico in materia di risoluzione dei conflitti generazionali e di attività di sostegno all'adolescenza.
1: Sì, certo. Proprio perché accompagniamo poi i genitori in questo bellissimo loro lavoro, perché sappiamo che fare i genitori è molto impegnativo. L'adolescenza è una fase importante che i ragazzi attraversano, e quindi sia i genitori che i ragazzi hanno bisogno spesso di un sostegno che...

0: Ecco, dottoressa Virgilito, ritornando un po' a parlare dell'adozione, e mi soffermerei adesso sull'attesa, che è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso dell'adozione internazionale, generalmente vissuto come un tempo incerto. L'ASA predispone, la sua associazione predispone per le famiglie in attesa un programma di accompagnamento. In che consiste questo programma?
1: Sì, consiste proprio nel rendere invece assolutamente proficuo questo tempo dell'attesa, perché da cristiani il tempo dell'attesa è importantissimo, quindi va implementato e riempito di contenuti, accompagnando quindi le coppie ad affrontare questo periodo e prepararsi nel migliore dei modi per accogliere il vissuto di questi bambini.
0: Quindi abbiamo parlato dell'attesa, ma una volta avvenuta l'adozione, l'iter adottivo che cosa garantisce? L'ASA che cosa garantisce a questa nuova famiglia?
1: La famiglia, l'ASA, comunque accompagna, sostiene e supporta le famiglie anche dopo, perché si è sempre, comunque si fa parte poi di una famiglia, e poi perché ci possono essere situazioni, famiglie che hanno bisogno delle particolari esigenze, e quindi noi li accompagniamo anche dopo nel loro percorso di crescita e di convivenza.
0: Ecco, suscitava anche la mia curiosità questa carta per i servizi di adozione internazionale, ce ne può parlare?
1: Sì. Beh, la carta dei servizi non è altro che una... il modo per dire agli altri e far sapere quali sono le modalità con cui un ente autorizzato appunto

0: Ancora due domande e poi la lascio andare. Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione predilige l'incontro con i bambini direttamente nelle scuole. Entrare nelle scuole significa incontrarsi col mondo di quei piccoli, che rappresentano proprio il futuro di ciascuno.
1: Certo, sì, la scuola dopo la famiglia diventa l'ambiente dove i bambini crescono, e quindi è necessario anche in quell'ambito avere la possibilità di fare in modo che gli operatori siano in grado di sostenere i bambini e le loro famiglie.
0: Ecco, poi lei accennava poco fa ai tanti progetti portati avanti. C'è quello che riguarda un po' un sostegno a distanza, un gesto che può dare speranze e opportunità ai bambini privi di assistenza adeguati quando la situazione familiare o sanitaria non consente di crescere serenamente.
1: Certo, assolutamente sì, anzi, uno è l'obbligo da parte degli enti autorizzati, appunto il famoso principio di sussidiarietà che la Convenzione dell'AIA ha sancito, per cui ai tanti bambini che non possono essere appunto adottati, ma che hanno anche loro diritto alle cose anche spesso per noi banali, io non so, l'istruzione, ma anche il poter mangiare ogni giorno. E quindi cerchiamo con i nostri progetti di poter realizzare tutto questo.
0: Allora, dottoressa Maria Virgilitto, presidente dell'ASA di Catania, io la ringrazio per questa sua bellissima testimonianza, la ringrazio anche per l'impegno e l'amore che mette in questa sua attività.

0: se ci sei tu.
1: E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Non mi resta, cari amici, che augurarvi una felice e serena giornata.

Celebramus missam votivam de Domino nostro Jesu Christo, sumo et eterno sacerdote, cum prefazione seconda de Sanctissima Eucharistia et precio Eucharistica tertia.

0: Oremus. Deus, quiat gloriam tuam et generis humani salutem, Christum voluisti summum aeternumque constituere sacerdotem. Presta, ut populus, quem sanguine suo tibi acquisivit, ex eius memorialis participatione, virtutem crucis ipsius capiat et resurrectionis. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Epistole prime Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Caput decimum quintum. Tema: Si Christus non resurrexit, stulta est fides vestra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que decía alguno que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís vuestros pecados, y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Verbum Domini.
3: Deo gratias, ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porci l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, a risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

0: Venerdì 18 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi i titoli di oggi. Controoffensiva delle forze governative nello Yemen per fermare l'avanzata dei ribelli Houthi. 63 vittime negli scontri delle ultime 24 ore. Papa Leone nel pomeriggio a San Giovanni in Laterano per l'apertura del nuovo anno pastorale. Oggi a Beverly Hills la proiezione di Green Lava, il documentario realizzato con la collaborazione del Vaticano. Sono le 8:41 secondi, ben trovati da Eugenio Bonanata. Proseguono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi nello Yemen. Solo nelle ultime 24 ore si contano 63 morti. La coalizione a guida saudita ha infatti lanciato una controoffensiva per fermare l'avanzata delle milizie sciite che nel corso delle ultime settimane sono avanzate sulla costa del Mar Rosso minacciando i traffici marittimi nello stretto di Bab el-Mandeb. Marco Guerra.
1: Almeno 23 soldati governativi sono rimasti uccisi in attacchi missilistici e con droni condotti dagli Houthi. Sul fronte dei ribelli sciiti filo-iraniani si segnala la morte di 40 combattenti a seguito di raid sauditi e scontri a terra. Non si placa il conflitto nello Yemen dopo una settimana da quando i ribelli Houthi sostenuti da Teheran hanno avanzato rapidamente lungo la costa del Mar Rosso estendendo il loro raggio d'azione fino allo stretto di Bab el-Mandeb minacciando le esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita. La più significativa conquista territoriale degli Houthi negli ultimi anni ha riacceso la guerra civile yemenita e fatto salire i prezzi globali del petrolio. L'offensiva lampo dei ribelli ha inoltre provocato 125.000 sfollati, di cui 56.000 bambini. Gli Stati Uniti per ora hanno evitato un coinvolgimento diretto nel conflitto, malgrado le richieste di sostegno avanzate dai sauditi. Sull'altro fronte della guerra in Medio Oriente, i Pasdaran annunciano di aver colpito una petroliera battente bandiera del Togo nello stretto di Hormuz. Trump vedrà i paesi del Golfo martedì all'ONU per decidere sull'Iran.
0: La banca del Giappone aumenta i tassi di un quarto di punto all'1,25%. Portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile del 95. La misura per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello Yemen. Passiamo all'agenda del Papa. C'è grande attesa per l'arrivo del Santo Padre oggi pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano, dove presiderà l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Rafforziamo il legame tra il Vescovo e la sua diocesi, afferma il cardinale vicario Baldo Reina al microfono di Orazio Coclite. Sentiamo.
2: Rafforziamo questo legame tra il vescovo e la sua diocesi, chiamando a raccolta i presbiteri, una rappresentanza di tutte le parrocchie. Sono tantissime le parrocchie della nostra diocesi, sono 334, ancora una volta per avviare l'anno pastorale, mettendoci in ascolto di quello che il Santo Padre vorrà dirci. È stato molto bello come ci stiamo arrivando, perché mi sento di dire è stato un lavoro sinodale.
3: Eminenza, il territorio della diocesi di Roma è molto ricco, ma è anche molto complesso. Secondo lei su cosa occorre impegnarsi maggiormente?
2: Ma proprio la nota della complessità è una nota che potrebbe scoraggiare in partenza. Ciò su cui stiamo riflettendo è questa sorta di disparità tra le periferie e il centro. Se voi pensate che la maggior parte delle chiese si concentra in centro e la maggior parte delle persone si concentra in periferia, ci rendiamo tutti conto di quanto fatica si può fare ad armonizzare questa cosa. Ma secondo me ci sono dei margini per poter superare queste disuguaglianze e queste disparità.
0: La pace sociale, la promozione della cultura del confronto e del rispetto delle differenze passa per la scelta di parole che bandiscano l'incitamento all'odio. È quanto sottolineato ieri dal nuovo osservatore permanente presso le Nazioni Unite, Monsignor El Cassis, intervenuto a New York alla conferenza sulla promozione del dialogo interreligioso e interculturale. I particolari da Paola Simonetti.
4: Il valore e il potere delle parole capaci di infiammare o distendere il confronto fra umani. Sulla scia dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, il nuovo osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, Monsignor El Cassis, ha ribadito come discorsi contro individui o comunità sulla base di religione, etnia, nazionalità alimentino le divisioni e minino la libertà. Il contesto è stata a New York la conferenza mondiale sulla promozione del dialogo interreligioso e interculturale e della tolleranza nella lotta lotta contro l'incitamento all'odio. Ogni persona umana, ha aggiunto, possiede una dignità inviolabile che nessuna espressione di disprezzo può sminuire. Monsignore Il Cassis ha dunque richiamato ognuno allo sforzo paziente del dialogo, della comprensione reciproca e soprattutto del rifiuto degli stereotipi, ricordando che se la libertà di espressione resta un diritto fondamentale, essa richiede di contro la responsabilità di ciò che le parole possono seminare nelle coscienze.
0: San Francesco d'Assisi non è solo un ricordo e una memoria da celebrare, ma soprattutto presente e pace. Questa è l'immagine emersa dalla conferenza stampa tenuta ieri nella Sala Marconi di Palazzo Pio della Dicastero per la Comunicazione per la presentazione del ricco calendario di celebrazione dell'ottavo centenario della morte del Santo. Tra gli interventi anche quello del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Ma quale strada ci indica oggi San Francesco? Ecco come ha risposto il porporato ai nostri microfoni.
5: Per essere disarmanti bisogna essere disarmanti. Noi molte volte pensiamo che siano gli altri che devono cominciare, è soltanto se noi siamo disarmati che possiamo davvero disarmare. E perché San Francesco era se stesso, senza altro, soltanto con i propri sentimenti, che poteva andare a parlare con l'uomo e vedere nel lupo un fratello. E quindi quello che dobbiamo imparare a far tutti è proprio di disarmarci dai giudizi, dai pregiudizi, dall'ostilità.
0: L'Unione Europea apre le porte al Canada come primo membro associato. Il provvedimento ha scatenato la reazione del presidente statunitense Trump, che lo ha definito un atto ostile. Spiega meglio i contorni di questa iniziativa Elena Sciso, docente di diritto internazionale alla Luis Guido Carli, al microfono di Paola Simonetti.
6: A trattati vigenti lo status di membro associato non è formalmente previsto. Il Canada non potrebbe mai diventare membro dell'Unione Europea, neanche se lo volesse. Quello che i trattati prevedono sono gli accordi di associazione, una cooperazione più stretta. Negli ultimi tempi questi accordi di associazione contengono anche una sezione specifica dedicata alla cooperazione in materia di sicurezza e difesa.
7: Presidente USA Trump ha già definito questo provvedimento come un atto ostile.
6: Il Canada, per quello che riguarda la sicurezza e la difesa, è membro della NATO, è un membro originario della NATO naturalmente. Per quello che riguarda i rapporti commerciali, c'è in vigore un trattato trilaterale tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada. Poi c'è la questione dei dazi. Chiara la mossa del Canada dal punto di vista politico è una dichiarazione di indipendenza dal rapporto strettissimo che c'è stato finora con gli Stati Uniti.
0: L'ospedale Bambino Gesù è al quarto posto tra i migliori ospedali pediatrici del mondo, lo afferma l'edizione 2027 della classifica realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista. La struttura della Santa Sede avanza di 2 posizioni rispetto alla lista dell'anno scorso e viene confermato al primo posto a livello europeo. La pagina della cultura da oggi, 18 settembre, Green Lava viene proiettato a Beverly Hills nell'area di Los Angeles. La programmazione consentirà al documentario, realizzato con la collaborazione del Vaticano, di compiere un passaggio necessario nell'iter di qualificazione agli Oscar. Il servizio di Fabio Colagrande.
8: Nel cuore delle Dolomiti la fragilità diventa forza. È la storia di Giacomo Mattivi, 23 anni, affetto da distrofia muscolare di Duchenne e protagonista di Green Lava. Da oggi, 18 settembre, il documentario, diretto da Lia Beltrami e Ali Aksu e realizzato con i media vaticani, viene proiettato al Lumiere Music Hall di Beverly Hills, un passaggio necessario per tentare la qualificazione agli Oscar, non ancora una candidatura. Commentando la notizia, Giacomo afferma: se si guarda la malattia da un'altra prospettiva si capiscono molte cose dell'andamento del mondo, della sofferenza e della capacità degli esseri umani di reagire sempre. Per Lia Beltrami la sua vita è un esempio di autenticità e solidarietà, di Vangelo vivo. Paolo Ruffini definisce il film un antidoto ai nostri occhi appannati, perché più ancora degli eventuali premi conta imparare a riconoscere la bellezza che a volte in modo inaspettato ogni vita custodisce.
0: Tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Eugenio Bonanata al microfono e Bruno Orti in regia, grazie per averci seguito.
9: canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
10: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Alexa, metti Radio Vaticana.
12: Grazie a te per la richiesta.
13: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, ci stavamo guardando con il mio qui presente collega Francesco De Remigis per stabilire chi dovesse parlare, per questo avete sentito qualche istante di silenzio. Allora, buongiorno, buon venerdì 18 settembre, Silvia Giovarrosa.
2: Buongiorno anche da Francesco De Remigis e salutiamo anche dall'altra parte del vetro, alla parte tecnica, Alberto Giovannetti, pronto a selezionare tutti i nostri jingle che tra poco sentirete anche nella rassegna stampa. Sperimentiamo, Silvia, da questo venerdì la nuova rassegna stampa insieme, già iniziata da questa settimana con gli altri colleghi che hanno condotto Radio Vaticana con voi, e più tardi scopriremo anche come andrà con questa novità inedita, anche se noi insomma ormai siamo quasi collaudati, potremmo dire.
1: Sì, assolutamente, fateci sapere che cosa ne pensate, insomma il numero è sempre lo stesso, 335 12 43 722. Daremo ampio spazio ai giornali, alle prime pagine, agli articoli che poi sono all'interno dei nostri quotidiani per capire quelle che sono le notizie del giorno, e poi insomma qualche piccolo approfondimento per fare chiarezza, per fare luce su alcuni argomenti che stanno via via emergendo nel corso del tempo. Ve lo ripeto, 335 12 43 722 è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi, che stanno già arrivando già da insomma buon'ora questa mattina. Posso dire, il primo del giorno è stato all'1:27, un apprezzamento per i programmi musicali, perché Radio Vaticana ha questa programmazione H24 e i programmi musicali dominano in qualche modo, no, la parte della sera o della notte, tentando di farvi buona compagnia, e lo fanno bene perché sono molti i messaggi che ci arrivano di apprezzamento per i nostri maestri musicali.
2: E salutiamo allora anche la redazione musicale dei Media Vaticani, sempre attiva quest'anno anche con il ritorno di Damiano Caprio, collega che conduce anche uno dei programmi nel palinsesto della radio, e dunque quest'anno ancora più performante, anche se lo sono sempre stati.
1: E allora, intanto, prima di mandare il primo brano musicale, quindi anche noi, prima di preoccuparci e occuparci della musica, vi leggo il messaggio che ci arriva da Ludovico. Buongiorno a tutti, serena giornata in salute, amore e serenità. Pensiero del giorno, quindi per questo lo leggo per primo perché ce lo specifica, pensiero del giorno. Dio vede tutto, anche se sulla terra fossimo 100 miliardi, Dio vede ognuno di noi, segna tutto e tira le somme.
2: Salutiamo anche Roberto dalla Baviera assieme agli altri. A proposito di pensieri, un pensiero speciale da Roberto giunge a chi soffre e che è sempre presente nelle nostre preghiere. Grazie Roberto, un abbraccio anche a te. E allora partiamo subito con la musica. Oggi Silvia Giovarrosa ha scelto per tutti noi un brano dei Green Day.
1: When September Ends.

0: Questi erano i Green Day con Wake Me Up When September Ends. Francesco, saluto chi ha continuato a scriverci al 335 12 43 722. Pietro, che ci augura una buona giornata, il buongiorno che arriva anche suo puntuale. Saluto Filomena, che nell'augurarci buona giornata torna a San Francesco alla lampada della pace. Dice Filomena: questo segno ci ricorda che la pace non si fa solo nei grandi palazzi, ma anche in famiglia, nelle scuole e nelle piccole gentilezze di ogni giorno.
1: Mai così vero, grazie davvero Filomena. 8 e 19. E allora dedichiamo a tutti i nostri affezionati ascoltatori la scoperta del santo del giorno.
0: Oggi, 18 settembre, la Chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino, sacerdote francescano. Fratel asino, così si definisce San Giuseppe da Copertino, consapevole della sua scarsa formazione scolastica. Eppure questo santo, vissuto nel XVII secolo, riceve il dono della scienza infusa e delle levitazioni mistiche. Oggi è considerato il patrono degli studenti e degli aviatori. In questo giorno la Chiesa ricorda anche Santa Sofia. E come sempre ricordiamo ai nostri ascoltatori che quello che abbiamo modo di leggervi del ritratto del santo del giorno è solo una piccola parte di un'ampia e dettagliata descrizione delle figure dei santi e delle sante che trovate sul nostro portale Vatican News.
1: VaticanNews.va, dove ci sono naturalmente anche tutti gli approfondimenti legati al Vaticano e alla Chiesa ed anche articoli sulla politica internazionale da parte della redazione Mondo. Alle 8:21 ci sono diversi appuntamenti oggi da segnalare. Silvia, con cosa iniziamo?
0: Beh, io inizierei con quello che coinvolge direttamente il Santo Padre. Oggi alle 17:30 in San Giovanni in Laterano l'Assemblea diocesana. Insomma, avrete modo di seguire questo evento anche attraverso tutti i nostri canali in diretta audio, in live streaming sul nostro portale Vatican News, YouTube e Facebook.
1: Più prossimo, tra poche ore, alle ore 13 per la precisione, presso la sala stampa della Santa Sede in via della Conciliazione.

0: Stazione 54, il direttore Matteo Bruni terrà un briefing per illustrare il programma del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia e la visita alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, meglio nota come UNESCO, che si svolgerà il tutto naturalmente dal 25 al 28 settembre e naturalmente, come sempre, attraverso le frequenze, le onde radio della Radio Vaticana e più in generale dei media vaticani saremo qui pronti a raccontarvi la diretta del viaggio del Papa, ma anche tutto ciò che ruota intorno a questo appuntamento.
1: Tra l'altro oggi avremo ospiti alle 9:15 i colleghi del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News. Con loro, diciamo, scopriremo insieme a voi in anteprima le varie tappe del viaggio di Papa Leone, ci faremo raccontare come proprio la redazione di lingua francese sta lavorando e preparando questo nuovo viaggio apostolico di Papa Leone. Andiamo, Francesco, ad alcuni appuntamenti internazionali.
0: Naturalmente non possiamo non dare conto delle elezioni della Duma in Russia da oggi fino al 20 settembre e poi a Bruxelles, siamo nel cuore dell'Unione Europea, una nuova riunione dell'UE sul rinnovo delle sanzioni contro Mosca. Dunque vediamo due appuntamenti che si svolgono a centinaia di migliaia di chilometri di distanza, ma che sono in qualche misura connessi. E poi a Praga oggi è attesa la visita del re di Giordania Abdullah II, anche questo è un appuntamento interessante che mette in connessione il cuore dell'Europa con una parte di Medio Oriente, protagonista anche in queste giornate di ciò che accade in quella parte di mondo. E poi c'è anche un appuntamento a Monaco di Baviera, con cui ci sentiamo spesso in qualche modo vicini, visto che chi ci ascolta scrive spesso anche da lì. Da domani, dal 19 settembre al 4 ottobre, la 191esima edizione dell'Oktoberfest. E dunque, caro Roberto, facci sapere anche qualche retroscena, se sono già arrivati i primi amici che vogliono partecipare a questo appuntamento, un appuntamento, se vogliamo definirlo, se non culturale, sicuramente folcloristico, ma a cui in Baviera sappiamo quanto tengono gli amici bavaresi, e non solo.
1: E poi ancora, per terminare gli appuntamenti e le ricorrenze internazionali, oggi è la giornata internazionale della parità retributiva. Ricordiamo gli appuntamenti, quelli che sono per noi più consueti e che i nostri ascoltatori conoscono, mi verrebbe dire a menadito: alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, a Napoli alle ore 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza di Marigliano. 8:24, Francesco, abbiamo tempo per un brano musicale, come dici tu, e mi piace molto questo tuo modo di dire, un respiro.
0: Ma sai perché lo dico? Cioè, c'è una ragione in realtà inconscia, e finalmente ci siamo arrivati, riveliamo anche questo.
1: Sì.
0: Essendo stato per anni uno studente di pianoforte, nella musica il respiro ha una sua ragion d'essere, ha una sua formulazione ed anche una sua funzione specifica. Dunque sono rimasto affezionato forse a quella dicitura e l'associo anche ai brani musicali più pop. Diciamo.
1: Allora facciamo una cosa, facciamo una cosa solo oggi. Se io, visto che tu hai detto hai studiato pianoforte, se io ti dico queste tre note: do, do, re, do, sol, mi, che canzone sto suonando?
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: Sto suonando Tanti auguri a te, perché oggi è compleanno di Francesco De Regis. Auguri Francesco.
0: Grazie,
1: per un respiro,
0: Silvia, grazie.
1: Musicale e poi rassegna stampa.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
3: inizia sempre con un E.

0: 8:28, abbiamo tempo prima di entrare nella nostra rassegna stampa di raccontarvi quello che accadrà nelle prossime ore qualora vogliate essere in nostra compagnia. Quindi dopo il consueto spazio dedicato alle informazioni attraverso i quotidiani italiani, andremo a fare un giro sui siti internazionali fino a che poi alle 9:15, come anticipato, avremo i nostri colleghi del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News. Di lì in poi cominceremo con una serie di approfondimenti.
1: Approfondimenti che oggi saranno anche in radiovisione, anche questa è la novità, se così vogliamo definirla, di questa settimana. Abbiamo ripreso anche la programmazione naturale della Radio Vaticana, sia nella fascia del mattino sia nella fascia del pomeriggio, e dunque torna anche come appuntamento mensile il Mappamondo, la rubrica dedicata a uno sguardo geopolitico su alcune aree che sono di interesse non solo per gli studiosi ma per ognuno di noi, perché ciò che accade soprattutto in determinate aree, oggi parleremo in particolar modo di Asia Pacifico, riguarda anche il portafoglio di ognuno di noi, perché mutano i prezzi, perché le crisi naturalmente influenzano i mercati e dunque alla fine poi tutto ciò si ripercuote anche sulle tasche dei singoli.
0: E questo avverrà, questo primo approfondimento nostro in radiovisione avverrà alle 10:05. Prima, alle 9:40, andremo in Francia, perché lì decine di ragazzi sono alle prese con telecamere e sceneggiature. Diciamo che è una, questa, quella francese, una delle tappe dei 24 anni di storia di Cinema da Mare, il grande e gratuito raduno di giovani filmmaker contemporaneo. Quindi insomma si parlerà di cinema, di giovani, di come quest'arte, no, interessi i nostri ragazzi, ragazzi di tutto il mondo.
1: Poi, e anche come aiuta a dialogare fra loro culture che non sempre sono affini. Infatti avremo ragazzi che testimonieranno come dall'Asia per l'appunto al continente americano fino a quello europeo ognuno contribuisce con la propria visione poi alla creazione di un film davvero interessante, Cinema da Mare.
0: E sempre di cinema parleremo con il collega Fabio Colagrande alle 9:50, parleremo di Green Lava, la storia di Giacomo Mattivi che cammina, si dirige verso gli Oscar. Giacomo Mattivi, per gli ascoltatori della Radio Vaticana, non è un nome nuovo, abbiamo spesso parlato insieme ai colleghi della redazione podcast del appunto podcast realizzato Il Talento di Giacomo, e di quello che stiamo parlando Fabio Colagrande ci spiegherà meglio nel dettaglio questo progetto cinematografico. Poi abbiamo detto 10:05 la nostra radiovisione, successivamente saranno con noi i colleghi dell'Osservatore Romano per il consueto approfondimento dell'Inserto Atlante, e alle 10:40 si aprirà una serie di approfondimenti che riguardano in particolare due importanti eventi. Il primo è un festival che compie 10 anni, il Festival CUM, vi diremo di che cosa si tratta. Di fatto è organizzato dallo psicanalista Massimo Recalcati, ideato dallo psicanalista Massimo Recalcati, nostro ospite sarà padre Guidalberto Bormolini. Poi successivamente un appuntamento romano. Avremo.
1: Silvia, ecco perché continuano ad arrivare oggi davvero tantissimi messaggi e ringraziamo ancora una volta. Dunque volevo leggerne qualcuno prima di andare in rassegna. Prego.
0: Vi dico l'ultimo appuntamento. Allora si parla di gioco, Roma Playing Games. Avremo il direttore artistico. Insomma, una chiusura di trasmissione leggera e dedicata a qualcosa che è leggero ma non meno serio. Non meno serio, insomma, il gioco è una cosa seria.
1: Il gioco e poi anche la parte online, oggi l'online protagonista della nostra rassegna stampa. A proposito, 335 12 43 722 il numero a cui potete scriverci. Siamo sempre in diretta 8:32, pronti per entrare in rassegna stampa. Dunque, rapido giro titoli dei principali quotidiani italiani per poi andare a leggere alcuni articoli ed approfondire in particolare uno spunto come facciamo ogni giorno. Partiamo dal Corriere della Sera. Navi e jet, i due fronti dell'Italia, incursione dei russi nei cieli lituani, I caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto, il ministro della difesa. La Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el Mandeb. Andrò in aula e dunque in Parlamento. E poi il sì americano alle sanzioni per Mosca. La Premier, lo zar provoca. Questo il titolo principale del Corriere della Sera. Oggi aperture differenziate completamente su ogni quotidiano. Infatti la Repubblica sceglie nel titolo di apertura di dare spazio alla politica italiana. Le definisce le primarie dell'energia alla Repubblica. La Premier Meloni risponde alla lettera di Elly Schlein su Repubblica, per l'appunto, che era stata pubblicata ieri, in cui si apriva a un dialogo, quantomeno un confronto su alcune proposte. Valuterò le proposte senza pregiudizi, dice Meloni, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte, non si lavora con questo governo. Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, un errore incomprensibile quello di Schlein. Dunque l'apertura di Repubblica è questa, che a centropagina anche spazio per lo stop al bollo, quello annunciato dal governo per il 2027 in attesa di capire se riescono a farlo diventare strutturale. Una mossa elettorale, dicono alcuni esponenti PD delle regioni, in particolare il presidente De Pascale. Le regioni presentano il conto, questo i due titoli principali della Repubblica. In qualche misura restiamo sulla politica italiana con il Fatto Quotidiano. Le loro priorità, in questo caso quelle del governo, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi. Di cosa parliamo? Parliamo della legge elettorale con cui si andrà al voto l'anno prossimo, non c'è ancora una data e il Fatto Quotidiano la vede così: Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato. Questo è il Fatto Quotidiano. Andiamo sull'economia, ma sempre che riguarda le scelte della politica, anche queste con impatto immediato o comunque molto prossimo sui cittadini. Manovra, caccia ai risparmi, PNRR, sceglie il titolo del Messaggero. Questo tema: già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo e ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti dal recovery. Sul tavolo stime per 4-5 miliardi. E poi a centropagina sul Messaggero, andremo poi a leggerlo più avanti, c'è una splendida fotonotizia che riguarda le eccellenze. Classifica del settimanale Newsweek, l'ospedale pediatrico romano è anche quarto al mondo, ginecologia, gemelli terzo. Bambino Gesù primo in Europa, l'eccellenza della pediatria romana scala la classifica mondiale. Leggeremo poi nel dettaglio le pagine interne del Messaggero. Abbiamo dato tra gli appuntamenti del giorno il voto in Russia per il rinnovo della Duma, o per meglio dire nella Federazione Russa. Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, riassume così nel suo titolo principale: il voto siberiano, elezioni in Russia tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione. Ridotta al silenzio, scrive Avvenire, la voce di chi è contro la guerra in Ucraina e il gelo della democrazia. Da oggi a domenica, ricordo Avvenire, si elegge la Duma anche online o davanti ai soldati nei territori annessi. Vediamo il Foglio, sceglie diversi temi, anche qui una differenziazione particolare oggi, davvero tanti temi. A centropagina, allarme in Europa, non solo sabotaggi, jet e agenti sacrificabili, gli attacchi russi alla NATO sono sempre più sfacciati. Questo è il titolo del Foglio a centropagina, che ha spazio nella sua apertura per la politica italiana. D'altronde ci avviamo verso un anno elettorale e di conseguenza sicuramente ne leggeremo molto spesso a partire già da queste prossime giornate. Il PD contro le coperture, assenti sul bollo, scrive il Foglio, ma la cultura delle coperture non appartiene a Schlein, così la vede il Foglio. Cottarelli, Carlo Cottarelli, economista, approva con riserva il taglio del bollo auto, bene, ma diventi strutturale, dice Cottarelli. Concludiamo questo rapido giro titoli con il Giornale e poi entriamo all'interno dei quotidiani. domani. Il giornale di Milano titola "Non è folle, El Khoudry è jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra, le indagini su 68.000 accessi online dell'attentatore di Modena", questa è la vicenda su cui da giorni in realtà insiste il giornale, le indagini sui 68.000 accessi online prima della strage, un giorno su due cercò online ISIS e video degli attacchi in Europa, l'account 11 settembre 2001 si va verso l'accusa di terrorismo. Come sappiamo, molto spesso i casi di cronaca incrociano poi il dibattito giornalistico e politico, questo sicuramente è uno di quei casi. Iniziamo allora ad andare all'interno delle pagine dei giornali e partiamo proprio dal Foglio per capire cosa sta accadendo sul fronte europeo. Dopo l'attacco del 4 agosto all'aeroporto di Lipsia, questo è uno dei temi che vi abbiamo raccontato anche nei nostri radiogiornali, i governi europei hanno iniziato a imputare pubblicamente alla Russia i suoi attacchi contro l'Europa. Il governo tedesco a inizio settembre ha attribuito la responsabilità al Cremlino e ha identificato come principali sospetti un cittadino russo affiliato al GRU, il servizio segreto, e un agente sacrificabile bielorusso assoldato per compiere atti di sabotaggio. Gli attacchi in Europa di agenti sacrificabili sono sempre più frequenti, ma non sono il maggiore pericolo. Secondo uno studio pubblicato mercoledì dall'Institute for the Study of War, l'Europa deve accelerare il riarmo e prepararsi alla possibilità di un attacco convenzionale russo limitato prima della finestra 2028-2030, oggi considerata da molti paesi della NATO come probabile. Dunque questa la lettura del Foglio. Vediamo invece come vedono questo tema particolare della confronto in qualche misura tra Europa e Federazione Russa altri quotidiani. Perché abbiamo già accennato cosa sta accadendo, diciamo, sul campo, anche sul fronte ucraino, attraverso i nostri approfondimenti, però c'è qualcosa che si muove sul fronte dello stretto di Bab el Mandeb e soprattutto su ciò che sta accadendo in Yemen. A pagina 2 del Corriere della Sera ci sono le due vicende che si incrociano, i jet in Lituania e le navi in Yemen. Italia schierata sui due fronti, aerei russi scortati fuori dallo spazio NATO, si legge nell'occhiello, Mar Rosso, azione per difendere le imbarcazioni. Leggiamo allora l'articolo del Corriere della Sera. L'Italia su due fronti di guerra, quello a est a difesa dei cieli dei paesi baltici dalle incursioni di aerei e droni russi e quello sul Mar Rosso per difendere invece il naviglio commerciale dagli attacchi degli Houthi, la milizia antigovernativa in Yemen e naturalmente filo iraniana. Ai due jet di Mosca che hanno sconfinato in territorio lituano dopo il drone armato intercettato e abbattuto solo pochi giorni fa, hanno risposto ieri ancora una volta gli Eurofighter dell'aeronautica della Task Force Air Baltic Thunder 3, impegnati nella missione di air policing, così si chiama questo tipo di missione. Si sono alzati dalla base di Siaula e hanno scortato gli intrusi fuori dai confini dopo l'allarme del centro NATO in Germania. Un episodio analogo si era già verificato il 3 agosto, ricorda il Corriere, ma qual è il punto? Andiamo un pochino avanti rispetto a questo articolo. Che il Corriere definisce questo scenario sovrapponibile a quello che sta azionandosi in qualche misura in Yemen. Cosa sta accadendo in Yemen? La situazione è sempre più complicata, scrive il Corriere. Almeno 125.000 yemeniti sono fuggiti dalle aree dei combattimenti e dall'offensiva degli Houthi. In pochi hanno attraversato su piccole barche il Mar Rosso verso l'Africa e Gibuti, gli altri sono diventati rifugiati interni. In 12 anni di guerra civile che hanno devastato il paese, i morti durante gli scontri sono stati almeno 150.000 e altri 130.000 per cause indirette come la mancanza di cibo, e dunque probabilmente si va verso la decisione di inviare navi italiane a presidio di quella parte di stretto per liberare questo accesso, questa porta d'accesso commerciale che interessa molto da vicino l'Europa. Cambiamo argomento, perché Avvenire ci porta negli Stati Uniti e in particolar modo a New York. Vediamo cosa sta accadendo, perché è un tema che riguarda in particolar modo i giovanissimi. A New York la Gen Z torna a messa, stiamo parlando di quei giovani nati tra il 1997 ed il 2012. L'articolo è di Elena Molinari. A New York i giovani si ritrovano davanti a una fetta di pizza prima della messa, poi riempiono gli 850 posti di St. Joseph nel Greenwich Village. Chi arriva tardi resta fuori. Un virgolettato ci dice: qui ritroviamo fede e comunità. Ecco allora il fenomeno che Elena Molinari racconta su Avvenire, un fenomeno che sta incuriosendo anche le altre aree degli Stati Uniti, una sorta di ribellione, la definisce il quotidiano di ispirazione cattolica, una sorta di ribellione dei ragazzi a disincanto e atomizzazione. Leggiamo allora nel dettaglio cosa sta accadendo nella città, meglio nota come la Grande Mela. Un centinaio di giovani si stipa dentro una pizzeria al trancio di Greenwich Village a New York. Si sono dati appuntamento a metà pomeriggio per una merenda, poi andranno a messa. Justin, che ha organizzato il ritrovo, è stupito dall'affluenza. Ha 29 anni, avvocato e, come molti qui, è convertito al cattolicesimo da pochi anni. Una scelta che spiega così: i ragazzi della Gen Z sono a un bivio, droghe e schermi, oppure verità e bellezza, e magari conoscere una bella ragazza a messa, sorride. Ma dietro la battuta c'è un fenomeno che incuriosisce l'America. Il posto da cui partire è proprio il Village, e in particolare la chiesa di St. Joseph, o St. Joe come la chiamano tutti. Se per anni le parrocchie americane si sono arrovellate sui banchi vuoti, qui non c'è mai abbastanza spazio. E allora vediamo come anche le chiese tornano centrali, il ruolo dei cattolici e del cristianesimo più in generale, anche per riavvicinare magari dei giovani che si erano in qualche misura persi nella loro socialità sugli schermi social. Silvia, andiamo a vedere proprio il tema che abbiamo scelto di approfondire oggi, che ci porta sui social, sui computer, sugli schermi dei nostri cellulari e tablet. Il Corriere della Sera: social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi, no all'accesso agli under 13. Bruxelles adotta lo European Kids Act e rafforza la sicurezza dei minori online. Di cosa parliamo, Silvia?
0: Sì, parliamo del fatto che giovedì la Commissione Europea ha presentato di fatto una proposta di legge per regolare l'uso dei social da parte dai minorenni, e prevede questa proposta che i minori tra i 13 e i minori di 13 anni non possano accedere ai social, e di fissare a 15 anni l'età minima per poter aprire di fatto un account in autonomia. È una proposta di legge che deve essere esaminata, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea, e solo dopo potrà diventare legge. Questo è il discorso dell'età, il tema importante, diciamo, di tutta la proposta. Poi ce ne sono altri, c'è una specie di gradualità, no, nell'accesso ai social, una serie di step.
1: Andiamo allora sul Messaggero, pagina 9. Dall'Europa arriva la stretta sui social, no agli under 13, mini account fino ai 15. Leggiamo qualche passaggio. Una stretta graduale per evitare una transizione troppo brusca verso l'alfabetizzazione digitale dei più giovani. Bruxelles sceglie un approccio in più tappe per tutelare i minori da un ambiente online che non sempre è progettato per accoglierli in sicurezza. Niente social media per gli under 13 e niente account personali fino a 15 anni, ma solo mini account creati e supervisionati dai genitori, con funzionalità limitate e un massimo di un'ora di utilizzo quotidiano. Silvia, la domanda è: si può fare? Cosa dicono gli esperti?
0: Ma ci sono una serie, in particolare ci sono una serie di strumenti che sono stati creati per prima anche dall'Unione Europea per quanto riguarda la garanzia di età. Innanzitutto le piattaforme devono verificare l'età degli utenti che aprono un account e verificare l'età degli utenti già registrati una volta che questa proposta diventerà legge, e questo verrà principalmente fatto attraverso lo strumento di verifica dell'età dell'Unione Europea o altre soluzioni che verranno messe in campo da terze parti che insomma garantiscano anche la privacy, no, poi dell'utente stesso. E in particolare c'è l'onere in questi termini, da questo punto di vista, delle piattaforme, che devono premunirsi sul fatto di essere in grado loro stesse di poter verificare, no, l'età corretta di chi utilizza i social network.
1: Allora, ci arriva una domanda al nostro numero 335 12 43 722: ma se l'Unione Europea decide oggi questa misura, e lo fa anche potendo godere di una maggioranza con gli attuali leader in campo, in particolare quelli dei paesi diciamo così più performanti sul fronte economico, quantomeno geograficamente più importanti, Italia, Germania, Francia, Spagna, solo per citare quelli che, di cui si è parlato negli ultimi giorni, se qualcosa dovesse cambiare, è uno di quei provvedimenti che poi resterà attivo?
0: Sì, è uno di quei provvedimenti che resterà attivo se appunto diventerà, come abbiamo detto per il momento, una proposta, se appunto diventerà una legge.
1: E la domanda che ci fanno i nostri ascoltatori non è una domanda probabilmente casuale, perché effettivamente da giorni raccontiamo anche quella che è un po' una crisi che alcuni paesi europei, o meglio alcuni leader, stanno vivendo. Il Corriere della Sera oggi a pagina 19 sceglie di puntare sulla Germania e sulla Francia. Merz, il cancelliere più impopolare con le elezioni a est, rischia il posto e c'è già una rosa di possibili sostituti, scrive Mara Gergolen nel Corriere della, Corriere della Sera, che nella parte bassa, a dire il vero, in un trafiletto potremmo quasi definirlo così, dà conto di ciò che sta accadendo in Francia. Non se ne parla molto sui giornali italiani, ma è bene sottolinearlo: le proteste, caro carburanti, i pescatori bloccano i porti. Perché decidiamo di leggere questo passaggio sulla Francia firmato da Stefano Montefiori? Perché nel 2019-2020, insomma, la Francia ha fatto vedere al resto d'Europa cosa vuol dire protestare in strada con i cosiddetti gilet gialli. E proprio Montefiori scrive: dopo oltre 6 ore di discussioni con i pescatori che protestano contro il prezzo del gasolio, la ministra francese del mare e della pesca, Chabot, ha annunciato che i blocchi saranno tolti. I pescatori avevano bloccato i porti mediterranei di Sète e anche quelli di Nizza e paralizzato il deposito di petrolio di Frontignan. In cambio, la ministra ha promesso che gli aiuti al settore seguiranno l'andamento dei prezzi del carburante. Ieri il costo medio del gasolio ha eguagliato il livello record registrato dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, superando il 2,38 euro al litro. Questo per quanto riguarda la Francia. Invece, il Fatto Quotidiano, sempre su Parigi, ci dice che Parigi ticchetta, ma prima o poi esplode. Pagina 10 del Fatto Quotidiano, la rubrica Rimasugli di Marco Palombi. Per ora si fa finta di nulla, ma oggi in Francia riparte la tarantella della finanziaria in un clima non esattamente favorevole per il governo senza maggioranza guidato dagli Cornu su un mandato del quasi scaduto Macron. Non solo in aprile si vota per le presidenziali, quindi tutti sono già in campagna elettorale, ma l'economia francese boccheggia e i mercati sono nervosi, tanto che lo spread tra OAT e Bund tedeschi decennali è vicino ai 100 punti, 10 in più del bistrattato BTP, ovvero quello che conosciamo in Italia, il livello più alto dal momento più profondo della crisi dell'euro, novembre 2011. Silvia, perché abbiamo voluto fare questo excursus anche per allargare un po' lo sguardo a due paesi vicini all'Italia, non solo dal punto di vista geografico, Germania e Francia? Perché siamo partiti da una domanda, quella che ci ha dato già una risposta: queste decisioni che il governo continentale di oggi, guidato da Ursula von der Leyen, prende, resteranno soprattutto in funzione di difesa dei più fragili, in questo caso dei minori, per quanto riguarda il mondo social, ma non soltanto, oppure no? La risposta ce l'hai data, è stata sì. L'altra domanda è: ma non è che la Commissione europea in queste settimane particolarmente particolarmente caotiche sul fronte politico. Lo ricordava il Fatto Quotidiano, ci sono una serie di elezioni all'orizzonte, soprattutto sul finire di quest'anno e in particolar modo l'anno prossimo. Si voterà in Francia, si voterà in Italia, si voterà in Spagna, vedremo la Germania come si evolverà la situazione politica. Non è che la Commissione Europea si occupi, diciamo, di temi non così politici per non incorrere in frizioni che si possono creare con i governi che di fatto compongono e sostengono questa Commissione Europea, oppure i social sono un tema politico?
0: Ma di fatto abbiamo visto diversi paesi dell'Unione e non solo che hanno scelto già precedentemente, già prima, no, di questa proposta di legge dell'Unione Europea di vietare o ai minori o abbassare o diciamo, innalzare l'utilizzo dei social. Il primo paese ad esempio è stata l'Australia, quindi a mio avviso poi ne sono seguiti degli altri, quindi diciamo che c'è un interesse generale rispetto a questo che deriva poi di fatto da una richiesta dei cittadini europei e non solo di attenzionare questa tematica. Quindi beh, la risposta potrebbe essere duplice in questo senso.
1: Staremo a vedere, però partendo da questo approfondimento sui social, c'è un tema sui quotidiani di oggi di cui non vi abbiamo ancora parlato. Partiamo da Avvenire. Antisemitismo da fermare, l'appello di Livia Ottolenghi dell'UCEI, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, servono dialogo e anticorpi democratici, si approvi il DDL alla Camera. Cosa sta accadendo, Silvia? Ci sono casi in aumento di antisemitismo anche in Italia, ne abbiamo visti già in abbondanza soprattutto in Francia ma anche in Germania, in Austria negli scorsi mesi. A Milano un arresto e due denunciati per l'aggressione al rabbino. Cosa dice a pagina 5 l'intervista di Ottolenghi? Andiamo subito a vedere, perché ci parla di dialogo e anticorpi democratici la presidente dell'UCEI. I numeri mostrano un aumento impressionante di episodi, ma che cosa c'è nell'antisemitismo di oggi che non avevate mai visto prima? Chiede Barbara Uglietti. Risponde Livia Ottolenghi: quello che non abbiamo mai registrato prima, oltre alla valanga di segnalazioni di episodi di antisemitismo senza precedenti, più 400% secondo i dati verificati, è lo sdoganamento del concetto stesso di antisemitismo. Questo Avvenire. Abbiamo lo stesso tema affrontato sul Giornale con un'altra intervista, un'intervista che Oara Borselli fa a Edith Brooke. Andiamo allora a vedere cosa dice Edith Brooke, scrittrice: provo un grande dolore, l'odio che ho visto non finisce mai. Sono delusa, lo capisce? Molto delusa, dice Edith Brooke all'intervistatrice. Delusa da cosa? Chiede Oara Borselli. Dal mondo, dall'umanità, dalla storia. Io sono nata circondata dall'antisemitismo. Oggi, a più di 90 anni, vivo ancora nell'antisemitismo. Non finirà mai, mai, mai, dice Edith Brooke. Io sono ebrea, mi sento ebrea, vorrei che tutto questo finisse, ma mi dia retta, non finisce. Così Edith Brooke, 95 anni, scrittrice, poetessa, sceneggiatrice e anche regista, che nella sua vita ha visto e sentito cose inimmaginabili, ricorda Oara Borselli sul Giornale. Silvia, sono le 8:56, cari amici, siamo quasi in chiusura di rassegna, ma vogliamo farlo, essendo venerdì, ricordandovi due precisazioni, per meglio dire. Oggi non abbiamo l'Osservatore Romano, perché Silvia? Perché ieri è stato un giorno particolare per tutti
0: sera
1: noi.
0: Era San Roberto Bellalmino, quindi l'onomastico di Papa Robert Prevost.
1: Ma naturalmente tornerà nella rassegna della Radio Vaticana all'Osservatore Romano, e alle 8:56, dopo questo lungo percorso fra le pagine dei principali quotidiani italiani, vogliamo scegliere di salutarci con uno degli inserti dei quotidiani, quello della Repubblica, il venerdì, che esce naturalmente come ogni venerdì, che quest'oggi in copertina ha quello che definisce in modo naturalmente ironico un esordiente, perché dopo 25 anni di successi torna Cesare Cremonini con la svolta rock. Il cantautore debutta di nuovo, il disco si intitola Amateur, perché è più facile imparare qualunque cosa se c'è di mezzo l'amore. Questo dice Cesare Cremonini al venerdì di Repubblica, e noi allora ce lo ascoltiamo con il brano nuovissimo uscito proprio nelle scorse ore a mezzanotte, se non sbaglio, che si chiama Paparazzi.

0: le 9 l'informazione della Radio Vaticana, Eugenio Bonanata al microfono. Sempre in primo piano lo Yemen con la controffensiva delle forze governative nel tentativo di fermare l'avanzata dei ribelli Houthi. Almeno 63 i morti nelle ultime 24 ore. Marco Guerra.
1: Non si placa il conflitto nello Yemen dopo una settimana da quando i ribelli Houthi sostenuti da Teheran hanno avanzato rapidamente lungo la costa del Mar Rosso estendendo il loro raggio d'azione fino allo stretto di Bab el-Mandeb minacciando le esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita. La più significativa conquista territoriale degli Houthi negli ultimi anni ha riacceso la guerra civile yemenita e fatto salire i prezzi globali del petrolio. L'offensiva lampo dei ribelli ha inoltre provocato 125.000 sfollati, di cui 56.000 bambini. Gli Stati Uniti per ora hanno evitato un coinvolgimento diretto nel conflitto, malgrado le richieste di sostegno avanzate dai sauditi. Sull'altro fronte della guerra in Medio Oriente, Trump vedrà i paesi del Golfo martedì all'ONU per decidere sull'Iran.
0: E al Consiglio di sicurezza dell'ONU, Russia e Cina hanno posto il veto alla risoluzione statunitense per rinnovare il monitoraggio del programma nucleare iraniano e le mosse del paese islamico per evadere le sanzioni internazionali. Almeno 35 droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti questa notte dalle forze aeree russe. Lo ha fatto sapere il sindaco della città. Kiev invece ha comunicato che in un raid nella regione di Zimoti ha provocato 2 morti e 2 feriti. Oggi intanto lo stanziamento dell'Unione Europea di altri 3,3 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per l'acquisto di armamenti. E in queste ore nell'estremo oriente russo urne aperte per le elezioni legislative che si articoleranno nell'arco di 3 giorni. Gli elettori sono chiamati a rinnovare la Duma, la Camera Bassa. È tutto, l'informazione torna alle 10.

svegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: Questo è Lorenzo Giovanotti, Lorenzo Cherubini in arte, Giovanotti che canta come musica. Sono le 9.05, saluto ancora chi sta scrivendo al 335 12 43 722. Cari Francesco e Silvia, oggi nella giornata internazionale della parità di retribuzione mi torna in mente una frase del caro Papa Francesco che sottolineava questa circostanza. In questa circostanza diceva: portare il pane a casa è dignità, sia per le mamme che per i papà. Ascolti chi deve ascoltare, questo è il messaggio che ci arriva da Marco. Un saluto ci arriva anche da Valerio: buongiorno, esplora, sogna, scopri, che Dio ti benedica. E poi c'è Roberto dalla Baviera che risponde a Francesco: caro Francesco, io vivo in un paesino sulle Alpi a 2 ore da Monaco e che mi guardo bene da frequentare. Qui la vita è per gli uomini niente metro, niente traffico, niente semafori, eppure essendo in Germania la città più grande a me vicina è Salisburgo. Quindi non potrà Roberto, per sua fortuna, insomma, parlando di quanto ci scrive, partecipare all'Oktoberfest. Ancora un saluto lo rivolgiamo e ringraziamo di averci scritto a Carlotta, a Daniela, a Mario. Il numero è sempre lo stesso: 335 12 43 722. Adesso diamo spazio alla rassegna dei siti internazionali. E cominciamo questa navigazione attraverso i principali siti internazionali intercontinentali, di fatto, perché giriamo attraverso il web tutti i continenti. Partiamo dall'America e lo facciamo attraverso la CNN. La CNN sceglie come titolo d'apertura al centro pagina questo: dove non troverete il presidente Trump negli spot del Partito Repubblicano. Secondo una nuova analisi, i repubblicani hanno trasmesso solo 12 spot televisivi su Trump finora questo mese. Sappiamo, insomma, no, che tra poco ci saranno le elezioni di midterm. Siamo in attesa di capire quello che i cittadini americani ne pensano, insomma, di questo di questa presidenza. Vedremo ancora sulla CNN scorrendo. Andiamo a parlare anche qui dell'intelligenza artificiale, perché c'è un articolo che dice: l'intelligenza artificiale sta causando livelli di stress nettamente diversi in Stati Uniti e Cina. Perché la Cina è meno preoccupata degli Stati Uniti di una distopia basata sull'intelligenza artificiale? È questa la domanda che si pone questo lungo articolo. A differenza degli Stati Uniti, in Cina nessuno sembra preoccuparsi apertamente della prospettiva che l'umanità venga presto distrutta dall'intelligenza artificiale. Lì i cittadini accedono ai servizi della pubblica amministrazione locale tramite dipendenti digitali basati sull'intelligenza artificiale. Gli studenti ricevono un feedback immediato sui compiti scritti caricando una foto, gli ospiti degli hotel ritirano i pacchi consegnati alla porta da robot. L'ampia diffusione dell'intelligenza artificiale nella Cina odierna sottolinea l'interesse del paese per questa nuova tecnologia, e un sondaggio ha rilevato che l'80% degli intervistati cinesi utilizza l'AI almeno settimanalmente, una percentuale quindi di gran lunga superiore a quella degli Stati Uniti, che si attesta al 54%. Andiamo poi ancora in America Latina, in particolare in Brasile, e lo facciamo con Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, vi dico il titolo d'apertura: in seguito alle critiche di Trump, Carney propone un nuovo ordine mondiale al Parlamento europeo. In un discorso dedicato all'adesione del Canada all'Unione Europea, il primo ministro invia messaggi al suo vicino senza nominarlo esplicitamente. Quindi si torna qui in qualche modo a quella che è stata fondamentalmente ieri la notizia del giorno, e la risposta di Trump che minaccia di aumentare i dazi doganali contro l'UE se il Canada in qualche modo entrerà a far parte del blocco. Andiamo ancora a vedere Che cosa invece ci dice il continente asiatico e quali sono i principali temi che troviamo se andiamo su Asia News? Andiamo a vedere, ci sono una serie di articoli che vengono messi in alto e che riguardano in particolare proprio il continente. La sfida dell'ONU in Asia: rinfrescare senza aumentare i condizionatori. A Singapore, riuniti oltre 60 paesi per la Global Calling Pledge Assembly, obiettivo rispondere al caldo estremo che in Asia Medio Orientale costa già milioni di giornate di lavoro e colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili, ma insieme anche frenare la crescita dei consumi di energia. E qui torna appunto il tema del surriscaldamento globale che si fa sempre più pressante, soprattutto in alcuni paesi nel mondo. Le Nazioni Unite stanno mettendo a punto una strategia di risposta a queste ondate di calore, prendendo spunto da pratiche di sistemi di raffreddamento già adottati in Asia, dove il problema è già presente da anni e colpisce soprattutto le persone più povere e più vulnerabili. 60 paesi si sono riuniti per discutere di questo e stanno stabilendo di tagliare del 68% entro il 2050 le emissioni legate all'utilizzo dei condizionatori. Da qui spostiamoci invece su un altro sito, ci spostiamo su Nigrizia. Andiamo a vedere di che cosa ci parla invece il sito di Nigrizia. Uno dei titoli scelti di apertura riguarda l'aspetto economico. Rimesse in Africa oltre 124 miliardi di dollari nel 2025. Il rapporto fotografa i flussi finanziari inviati dalle diaspore nel continente. Nella graduatoria l'Egitto sorpassa la Nigeria, seguono Marocco, Etiopia e Kenya. Restano i nodi dei costi di transazione e del divario digitale nelle zone rurali. Di fatto superano gli aiuti allo sviluppo e agli investimenti esteri, crescita record dell'86% in 10 anni. Andiamo ancora a vedere un altro sito internazionale, lo facciamo questa volta andando invece se lo volete fare insieme a noi basta digitare australia.com se si apre, io speravo si aprisse, sì, si è aperto, ecco, potete leggere insieme a noi i titoli di prima pagina, e ci sono diverse sezioni in questo sito che riportano le notizie non solo del continente australiano ma un po' da tutte le parti del mondo. Andiamo a vedere questo che è titolato come esclusivo per TheAustralian.com: lettera aperta contesta le affermazioni dell'ONU su Gaza. Più di 5.000 personalità di tutto il mondo hanno firmato una lettera aperta in cui respingono le conclusioni delle Nazioni Unite sul genocidio a Gaza. Questo viene riportato dall'Australian.com. Ci sono poi un'altra serie di approfondimenti che riguardano ancora il conflitto in Medio Oriente, in particolare la crisi economica. I tentativi dell'Iran di aggirare il blocco di Hormuz si stanno scontrando contro un muro, mentre l'Arabia Saudita e altri paesi trovano soluzioni alternative. Le strozzature stanno minacciando l'economia iraniana. Questo è di Australian. Francesco, ti do la parola?
1: Sì. Ci scrive al nostro numero consueto un'ascoltatrice e ci fa un riferimento, apre una riflessione sull'intelligenza artificiale. 335-12-437-22. Utilizzare l'IA, l'intelligenza artificiale, può creare dipendenza? Questa è la domanda che ci fa. A me sembra una nuova droga, specie per i giovani. Spero di no, ci siamo accorti troppo tardi di mettere dei paletti per gli adolescenti verso le tecnologie che avanzano. E non so, Silvia, se avevi già approfondito il titolo di apertura dello Spiegel che ci porta proprio su questo tema, e allora andiamo a scoprire la testata tedesca che ci parla del pericolo proveniente dalla super IA, in questo caso la super intelligenza artificiale. Di cosa parliamo? Non certo quella che ognuno di noi sostanzialmente ha oggi sui cellulari, quella a cui fare delle domande e magari avere delle risposte immediate, anche se sarebbe sempre meglio attingere alla memoria se si tratta di concetti appresi magari alla scuola, fare uno sforzo, ma ormai la tendenza sembra questa. In questo caso lo Spiegel ci porta ad addentrarci in quella che è la super intelligenza artificiale. In sostanza, questo è il virgolettato che cita lo Spiegel, dobbiamo bloccare lo sviluppo fuori controllo dell'intelligenza artificiale. Chi lo dice? Daniel Kocataslo, ex dipendente di OpenAI, che chiede l'immediata interruzione dello sviluppo di questa tecnologia, mettendo in guardia appunto dai rischi di giungere, di ritrovarsi di fronte a una super intelligenza artificiale incontrollabile ed il pericolo di una terza guerra mondiale. E poi innanzitutto un altro articolo dello Spiegel

0: che Stati Uniti e Cina sono i due paesi del mondo che più stanno investendo su questa tecnologia.
1: E allora alle 9:17 abbiamo fatto di fatto abbiamo fatto il giro di tutti i continenti, ci prendiamo una pausa musicale e poi, come precedentemente annunciato, accogliamo i colleghi della redazione di lingua francese di Radio Vaticana Vatican News.

0: 9 e 19, ringraziamo per essere arrivato qui in studio il collega della redazione del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News, Olivier Bonnel. Grazie Olivier, buongiorno, ben trovato.
1: Grazie.
0: E ovviamente lo abbiamo già detto in apertura di trasmissione ai nostri ascoltatori, non possiamo esimerci dal chiederti, dal parlare con te di questo prossimo viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, un viaggio veramente denso, no? di non solo di appuntamenti, ma anche possiamo immaginare i temi che verranno toccati, perché uno, per esempio, dei primi appuntamenti è la visita alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
1: Sì, cresce la gioia, cresce ovviamente la tensione, ma tra virgolette, perché ovviamente siamo a una settimana quasi di questo viaggio, molto atteso per tante ragioni. Ovviamente viaggio apostolico di un papa in qualsiasi paese ovviamente si festeggia. Poi a Parigi non è venuto un papa da 2008, da Benedetto XVI, quindi sarà un vero bello incontro di Papa Leone con i francesi, che non conoscono ancora bene. E quindi hai parlato di questa tappa all'UNESCO, che sarà una tappa importantissima nel programma, perché oltre Parigi, oltre la Francia, parlerà al mondo intero, parlerà di multilateralismo sicuramente, di quello che ha già detto in altre aule. E poi ovviamente sì, questo viaggio in tre tappe, Parigi, Lourdes, Metz, è stato pensato come per abbracciare il massimo di persone oltre il popolo e i cattolici francesi. Sì.
0: Tu in particolare sarai il nostro inviato proprio a Lourdes, una realtà che conosci bene perché hai avuto modo di frequentarla nel corso degli anni.
1: Sì, ma sono andato parecchie volte a Lourdes quando ero ragazzo, studente, fa più di 20 anni che non sono andato, quindi per me sarà anche un bel ricordo e un modo di vivere di nuovo questo santuario, questa, e poi l'attesa della gente. Lourdes è una tappa bella perché è proprio un luogo dove il Papa Leone si farà pellegrino, come tante persone, milioni di persone ogni anno, è quello che mi diceva il vescovo che ho intervistato. Il Papa si fa pellegrino tra altri pellegrini. E poi sappiamo che Lourdes è anche un luogo dove le debolezze, le ferite vengono abbracciate dall'Immacolata, e questo

0: questo senso sarà molto forte e molto bello. Per esempio, io arriverò prima, sto preparando un servizio con i più precari, perché si stanno anche organizzando. Oltre il santuario c'è tutta la città e anche le realtà precarità, con il Secours Catholique, la Caritas francese. Tutti si stanno organizzando per avere anche una visibilità, una voce nell'organizzazione di questo viaggio. E poi, come sapete, ci sarà un momento molto atteso, un incontro privato con alcune vittime di abusi nella chiesa. 7 persone, il Papa incontrerà queste persone il 27 nel pomeriggio, a porte chiuse ovviamente, e l'attesa è fortissima, come potete immaginare. Ci sono state centinaia di richieste tramite la Conferenza Episcopale Francese e la COREF, che è la Conferenza dei Religiose e Religiosi, che stanno organizzando questo incontro. Centinaia di richieste, perché ovviamente tutte queste persone ferite vogliono raccontare la loro storia al Santo Padre, vogliono essere ascoltati dalla Chiesa, semplicemente. Quindi sarà un momento molto, molto importante, molto forte, che tenterò e proverò di raccontare.
1: E poi c'è l'ultima tappa, che è quella di Metz. In diversi ascoltatori si chiedono perché.
0: Anche molti francesi
1: perché Metz? Tu puoi aiutarci a capirlo meglio.
0: Metz, diciamo, se vedete la mappa della Francia, Metz è nella parte est della Francia, non lontano del confine con la Germania e anche del Lussemburgo. Quindi in questa zona molto europea. E poi ovviamente la storia francese è stata segnata dalla Seconda Guerra Mondiale e contro la Germania, e Metz è una delle città dove simbolicamente si sono radunati i vecchi nemici. E poi la città natale di Robert Schuman, come sapete, figura uno dei padri dell'Europa, di cui il processo di canonizzazione è in corso qui a Roma. E quindi il Papa Leone ha scelto questa città per parlare anche dell'idea di un'Europa, di un'Europa di pace, e questo sarà una tappa anche molto importante a questo punto di vista.
1: Sì, ci aspettiamo veramente quindi interesse con viva buona curiosità, mi verrebbe da dire, queste parole che il Papa vorrà rivolgere all'Europa, dato, no, il periodo, il contesto in cui viviamo.
0: Certo.
1: La sensazione, così magari, che posso avere io e chi ci ascolta, è che Papa Leone proponga, lo abbiamo visto in diversi discorsi, un'idea di Europa che getti il cuore oltre l'ostacolo, mi verrebbe da dire.
0: Sì, certamente. Poi sarà l'ultima tappa prima del rientro in Vaticano, ma Metz è una tappa un po' meno visibile mediaticamente, ma molto, molto intensa, molto importante, sì.
1: E allora, Olivier Bonnella, che dire? Francesco, auguriamo veramente un buon lavoro anche ai colleghi del polo francofono, perché insomma ne avrete da fare, tu per primo sarai in

0: 6.53, ben ritrovato anche a Fabio Colagrande, collega della redazione Cultura di Radio Vaticana, Vatican News, redazione podcast, insomma chi più ne ha.
1: Buongiorno, buongiorno, è un piacere per noi della redazione podcast, saluto anche Benedetta Capelli, tra l'altro oggi compie gli anni, e Amedeo Lo Monaco, essere qui con voi per darvi un bellissimo annuncio, perché qualcuno forse, non so, forse non tutti, ma qualcuno si ricorderà che lo scorso anno abbiamo prodotto un podcast dedicato a Giacomo Mattivi e la storia di Giacomo poi è diventata un film, Green Lava, e questo film da oggi inizia un cammino per una possibile candidatura agli Oscar, cioè da oggi è proiettato a Beverly Hills, insomma nell'area di Los Angeles. È un'emozione, abbiamo sentito in un servizio che è stato pubblicato adesso da Vatican News, abbiamo sentito lo stesso Giacomo che ha detto: non è un vanto per me, sono contento che questo film però sia visto da più persone possibile. Abbiamo raccolto anche la voce del prefetto del nostro dicastero, perché questo film è stato realizzato con la collaborazione nostra, Silvia, di Media Vaticani, e abbiamo la gioia di avere in collegamento con noi la co-regista del film, che è diretto da Ali Aksu, e dalla nostra amica Lia Beltrami. Buongiorno Lia!
2: Buongiorno a voi, con grande gioia questa mattina in particolare.
1: Allora, ci parli dal Trentino, non sei a Los Angeles, ahimè, però so, è come se il tuo cuore è lì quest'oggi.
2: È lì il mio cuore, ci sono tanti collegamenti video online, per cui di fatto non è una presenza fisica, ma ci siamo. E con me è Giacomo e tutte le persone straordinarie come voi che hanno lavorato per arrivare fin qui. È vero che è una partenza, però è già anche un grande traguardo, ben auspicato nel podcast, nella primissima puntata del podcast, e quindi siamo qua.
1: Quindi Lia, cosa significa tecnicamente questa proiezione a Los Angeles? È la prima fase di una possibile strada verso la candidatura?
2: È la prima fase, starà in sala, tra l'altro nel secondo me più bel cinema indipendente di Los Angeles, a Beverly Hills, il cinema Lumière, un cinema storico. Questa sera ci sarà la premiere, sono alla presenza di più di 200 ospiti confermati, sarà introdotto e presentato da Alan Rickey, che ha composto le colonne sonore di Bodyguard e di tutti i grandi film della storia del cinema, come paroliere, come parole, e lui proprio ci introdurrà il pubblico alla storia di Green Lava. Dopodiché il film starà in sala sempre al Cinema Lumière per una settimana, poi saranno valutati e selezionati i 15 per la shortlist, e questo avverrà in dicembre, e poi in gennaio i 5 per le nomination e il 15 marzo la serata degli Oscar. Per noi già essere qua, già essere di solito in questo gruppo iniziale, arrivano più o meno 100 titoli, e per noi è già importantissimo.
1: Allora, Giacomo Mattivi, quasi 24 anni, trentino come te, la sua storia la riassumo in due parole, ma poi ci spieghi tu la bellezza di questa storia. È affetto da distrofia muscolare di Duchenne, vive sulla carrozzina con un respiratore, però scrive poesie, studia, fa il catechista, è una persona meravigliosa, e meravigliosa è la sua famiglia e il suo gruppo di amici che avete raccontato in Green Lava. Noi abbiamo cercato di raccontare nel podcast il talento di Giacomo, perché la storia di Giacomo, già il fatto che oltre a scrivere poesia abbia fatto un film, la dice lunga. Perché la storia di Giacomo meritava questo palcoscenico secondo te, Lia?
2: Guarda, parto solo dalla scena iniziale, da quando, non dalla scena del film ma della realtà, quando 2 anni e mezzo fa Giacomo è venuto in una sala cinematografica di Trento a vedere il documentario con le Suore della Provvidenza in India, e la protagonista purtroppo alla fine muore. E lui all'uscita mi dice: Lia, quando ho sentito che lei poi è morta dopo la fine del film, quasi mi mancava l'aria, volevo proprio non andare avanti. Poi mi è venuto in mente le tue parole che hai detto, che la protagonista almeno ha lasciato il suo racconto e la sua storia. E Giacomo mi dice: Lia, vuoi raccontare il mio racconto, la mia storia, che così resta? Ecco, già questa partenza è stata fortissima, e non potevo che dire di sì, quindi ho coinvolto Ali Aksu e poi subito tutti voi dei media vaticani, per raccontare una storia che parla di malattia, di sofferenza, di morte, ma che è un inno alla vita. Giacomo è così lucido, così forte, così determinato, mai banale, che riesce ad essere di una verità assoluta.
1: Di una semplicità, anche di una semplicità senza nessun effetto strappalacrime o pietistico, il contrario, no, Lia?
2: Ecco, questo è il film anche col montaggio di Simona Paggi, che aveva già montato La vita è bella, è stato determinante, perché con Simona abbiamo cercato poi di dare proprio questa chiave, di non cadere nel pietistico proprio di andare su quello che ci sembrava, avvicinarci il più possibile alla cruda verità.
1: Bene, Lia, ti salutiamo, in bocca al lupo per questo cammino verso gli Oscar di Grillava, grazie davvero.
2: Grazie a tutti voi.
0: Grazie a Lia Beltrami, grazie a Fabio Colagrande. Diamo quindi entro una manciata di secondi la linea all'informazione di Radio Vaticana, Vatican News.
3: Sono le 10, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. L'Arabia Saudita accoglie con favore il via libera degli Stati Uniti alla vendita a Riyadh fino a 48 F-35 per un valore di 24,3 miliardi di dollari. Il Dipartimento di Stato ha affermato che il piano migliora la sicurezza di un alleato chiave per la stabilità del Golfo. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, provocando un incendio che è stato successivamente spento. Lo ha reso noto l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo. La presidenza irlandese dell'Unione Europea chiede alla Commissione di tornare sulla questione degli extra profitti delle compagnie energetiche al vertice Ecofin di ottobre in Lussemburgo. Se ne parlerà già oggi alla riunione dell'Ecofin informale a Dublino. Il timore è che alcune imprese del settore stiano realizzando utili straordinari solo perché beneficiano della chiusura dello stretto di Hormuz. La Lituania ha predisposto un piano di evacuazione della popolazione in caso di minacce militari o di gravi crisi, individuate 3 vie di fuga principali, una verso la Polonia, le altre 2 verso la zona nord e la zona ovest del paese. In Venezuela adesso la presidente ad interim Rodriguez ha incontrato i rappresentanti di Human Rights Watch 18 anni dopo l'espulsione di uno dei suoi dirigenti e nonostante il paese continui ad essere accusato di non rispettare i diritti umani. Il re della Malesia ha concesso gli arresti domiciliari all'ex premier Najib, che sta scontando una pena detentiva di 6 anni per abuso di potere e corruzione. La misura è stata decisa dietro il pagamento di una multa pari a 12,3 milioni di dollari. È tutto, l'informazione torna alle 10.

sera. Si accendono le luci dei lampioni e tutta la gente corre a casa.

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: vuoi, con chi vuoi. Rilassati e vai, la Digital Radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che non spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da Blas è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. Dub Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

0: Radio Vaticana con voi prosegue come ogni venerdì con la rubrica dedicata alla geopolitica, il mappamondo, che riprende proprio questo venerdì. Siamo in diretta sia audio che video, dunque un saluto a chi ci ascolta in radio, un saluto anche ai nostri ascoltatori e radiovisori, potremmo definirli, radio partecipanti a questa diretta anche Facebook, e saremo in onda anche su YouTube in differita. Diamo subito il benvenuto alla nostra ospite di oggi, la dottoressa Elisa Querini, che è responsabile del desk Asia Pacifico del Centro Studi Internazionali, il CESI. Ben trovata, dottoressa.
1: Grazie, buongiorno a voi e ai vostri spettatori.
0: Dunque, oggi l'abbiamo chiamata perché l'area Asia-Pacifico è molto ampia, però c'è uno spicchio di quest'area quasi all'estremo di cui parliamo ormai da giorni, che è lo stretto di Bab el Mandeb. Cerchiamo di capire dove siamo e perché è diventato uno snodo cruciale, un crocevia di commerci tra Africa, Asia ed Europa. Dove ci troviamo?
1: Ci troviamo a una delle porte del Mar Rosso, tra il Djibouti e lo Yemen. E giustamente dicevamo che è al centro dell'attenzione internazionale negli ultimi giorni, proprio perché quest'area è soggetto e partecipante a un nuovo scontro che sta interessando il Medio Oriente. Parliamo in particolar modo delle tensioni tra Arabia Saudita e il gruppo, la milizia sciita Houthi. Perché è così importante? Perché appunto ci troviamo davanti a uno dei cosiddetti colli di bottiglia, quindi quei passaggi che sono fondamentali per il commercio internazionale. Parliamo chiaramente soprattutto di prodotti energetici, ma non solo. Ciò che passa attraverso Bab el Mandeb in realtà è un commercio molto diversificato.
0: Anche alimentare?
1: E anche alimentare, chiaramente ci sono diversi prodotti che fanno parte di questa rotta, e è particolarmente interessante perché avviene in congiunto con quello che è il blocco dello stretto di Hormuz, che sentiamo ormai da mesi che sta interessando non solo l'Europa o gli Stati Uniti, ma in particolar modo anche l'Asia, proprio per quelli che sono i problemi di approvvigionamento energetico.
0: Quindi, per intenderci, abbiamo due colli di bottiglia. Uno è quello di Bab el Mandeb, dove sostanzialmente siamo in terra yemenita, potremmo dire in questa maniera, ormai oggi stanno dominando almeno quell'area, tra poco ci arriveremo. L'altro è quello di Hormuz, di cui abbiamo parlato a lungo alla Radio Vaticana, ma lo ricordiamo, è quel passaggio che mette come dirimpettai la Repubblica Islamica e l'Oman dall'altra parte, che sono in cerca di un accordo per la gestione delle acque dopo gli attacchi americani, che in realtà dopo una breve tregua sono anche ripresi, attacchi incrociati, e vedremo anche lì che tipo di situazione si disegnerà più avanti. Perché però forse lo stretto di Bab el Mandeb diventa

0: Stati Uniti, Israele e Iran si sono trovati in grave difficoltà a gestire quelle che sono appunto gli approvvigionamenti energetici, proprio perché, in particolar modo parliamo magari di Giappone e Corea del Sud, non possiedono delle risorse interne a livello domestico, parliamo soprattutto di idrocarburi, che possano rispondere alla domanda dei cittadini, banalmente per guidare oppure rispondere al consumo energetico delle case. E quindi in questo momento si stanno trovando a cercare al di fuori di quelle che sono le rotte, soprattutto che venivano dal Golfo, per quella che è la domanda interna. E diciamo, la cosa interessante è che dopo i primi mesi, chiaramente, in cui si cercava di capire come questa crisi di Hormuz, che adesso si sta estendendo appunto a Bab el-Mandeb, si sarebbe sviluppata, questi paesi hanno iniziato un'ampia attività, un'intensa attività di ricerca di nuovi approvvigionamenti. Quindi abbiamo testimoniato diversi incontri tra la prima ministra giapponese Takaichi con il primo ministro indiano Narendra Modi, un summit tra il presidente coreano con i paesi dell'Asia centrale, che sono molto importanti anche loro in questo discorso energetico. È chiaro che poi sono dei paesi anche interessanti per noi in quanto Europa, come partner sia a livello securitario ma anche soprattutto commerciale, e quindi è giusto che anche noi apriamo uno scenario, apriamo gli occhi su questi paesi.
1: Ecco, Bab el-Mandeb ha una portata di passaggio enorme, tanto per dare una cifra: ogni mese vi transitano più di 1200 navi mercantili, le stesse che a Hormuz oggi sostanzialmente sono o ancora bloccate in una delle due aree oppure sono in passaggio con il contagocce. A Bab el-Mandeb com'è la situazione a oggi, più o meno, almeno per fare un'idea? Questi 1200 mercantili che transitano o transitavano al mese continuano a poterlo fare, oppure questa guerra, di fatto bisogna chiamarla così, tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti Houthi ha bloccato anche questo tipo di commercio?
0: Al momento stiamo monitorando la situazione perché ci troviamo ancora, come giustamente ricordavamo, in un conflitto. Continuano gli attacchi degli Houthi nei confronti dell'Arabia Saudita, soprattutto nei confronti di determinati punti che si rivelano strategici per il controllo di Bab el-Mandeb, ma anche per attaccare quelle che sono le strutture petrolifere saudite e quindi attaccare anche internamente il paese stesso. Quindi è probabile che continueremo a vedere ancora degli scontri nel breve termine, e questo potrebbe influenzare in maniera negativa quelli che sono i flussi del corridoio stesso.
1: Dall'Oceano Indiano quale sarebbe un passaggio alternativo per le navi che, per esempio, diceva poco fa, c'è una necessità di approvvigionarsi anche su elementi energetici che magari India e Giappone sono carenti da questo punto di vista? C'è una ipotesi alternativa se dovesse magari chiudere, chissà per quanto, questa parte di mondo?
0: È molto probabile che i paesi che dipendono da questi corridoi cercheranno appunto dei partner alternativi, o che quantomeno cercheranno di aumentare quelli che sono i propri approvvigionamenti che derivano da paesi che già provvedono a questi prodotti. L'esempio lampante è quello dell'India, che già aveva dei legami economici con la Russia per quanto riguarda prodotti energetici, e che infatti sembra aver aumentato i propri acquisti. Quindi quello a cui assisteremo è, secondo me, una ridefinizione di quelle che sono queste relazioni già presenti, perché dobbiamo tenere in conto che sono comunque dei processi molto complessi e che necessitano di tempo per essere implementati.
1: Per quanto riguarda l'India, è un paese che si sta affacciando non solo nei vertici internazionali asiatici, ma sempre più approssimandosi anche in un rapporto di partnership sempre più stretta anche con l'Europa. Che cosa sta cambiando la politica indiana sul fronte commerciale, ma anche geopolitico, in questo caso nei rapporti con l'Europa, per esempio?
0: Direi che dobbiamo prima di tutto avere presente quella che è la politica estera indiana, che è un po' diversa da quella occidentale. La politica estera indiana si definisce di multiallineamento, quindi non è una politica tanto ideologica quanto votata a cercare delle relazioni che siano strategiche per gli interessi del paese. E l'India, il governo indiano, davanti a quelli che sono i cambiamenti della comunità internazionale che stiamo anche noi osservando, ha probabilmente rivisto il proprio rapporto con l'Unione Europea, vedendo un partner affidabile

0: con il quale ci può essere sì una partnership economica, ma anche una partnership securitaria. E infatti c'è stata un'accelerazione davvero notevole dei negoziati per raggiungere un trattato di libero scambio che sono terminati a inizio anno e del quale si prevede in realtà la firma verso la fine di quest'anno. Quindi c'è stata veramente una volontà politica sia da parte di Bruxelles che da parte di Nuova Delhi di rafforzare questo rapporto.
1: Un rapporto che si va rafforzando, ma lei cita, dottoressa Querini, anche dei rischi di sicurezza che l'India in qualche modo avverte. In un'area così grande come il fronte asiatico, quali sono anche quei conflitti caldi o freddi o comunque degli elementi di tensione che preoccupano i paesi più grandi e magari anche quelli più piccoli? Cerchiamo di fare un focus anche su queste tematiche.
0: In realtà l'Asia è un'area interessata appunto da diversi fronti. Quelli che possono interessare particolarmente l'India, chiaramente abbiamo la contesa sul territorio del Kashmir, ma in realtà l'India ha anche dei territori contesi con la Cina, che sono parte appunto di un fattore di tensione tra i due paesi. Ma il Pakistan ha dei rapporti molto difficili con l'Afghanistan, anche per la presenza di diverse milizie che purtroppo agiscono attraverso azioni terroristiche, soprattutto nel territorio pakistano. Per citarne altre realtà più magari meno conosciuti, l'anno scorso ci sono stati due conflitti tra Thailandia e Cambogia, quindi un ulteriore livello di tensione nell'area. Quindi è chiaro che con anche degli attori instabili vicini, perché ricordiamo che per esempio il Bangladesh ha cambiato governo di recente negli scorsi anni, quindi l'India si sta guardando attorno e sta cercando di prendere comunque delle misure, anche a livello politico, chiaramente per rafforzare i suoi rapporti con il vicinato.
1: Ha citato il Bangladesh, un paese che nelle ultime ore abbiamo letto sulle agenzie di stampa per una gravissima epidemia, di morbillo. Questa instabilità che ci descriveva, rispecchia poi anche nei fatti una, difficoltà nell'affrontare quelli che sono emergenze che possono capitare, come l'epidemia. Abbiamo visto come l'Europa si è unita per affrontare, per esempio, il Covid-19. In questo caso in Asia ci sono dei focolai non di Covid, ma di altre epidemie, in questo caso di morbillo. In Bangladesh, oltre 1.200 bambini morti negli ultimi mesi proprio a causa di questa, malattia. Come si tengono insieme le due cose? Cioè la politica riesce in un'Asia che è piuttosto frammentata, ci pare di capire, ad affrontare magari un'emergenza che riguarda un paese, ma che può poi estendersi chissà ad altri vicini che magari non si parlano, non sono in buoni rapporti.
0: Sì, è molto probabile che quello che stiamo vedendo in Bangladesh sia chiaramente il risultato di diversi fattori. È molto probabile che il Covid non abbia aiutato il sistema sanitario bengalese nell'affrontare la situazione e le proteste che sono avvenute nel 2024 e hanno portato alla caduta della prima ministra Sheikh Hasina e all'instaurazione di un governo ad interim abbiano in qualche modo ostacolato chiaramente l'implementazione di un nuovo sistema politico che si è dovuto ritrovare a gestire un paese con delle difficoltà. Ricordiamo anche in realtà la presenza dei migranti Rohingya che arrivano dal Myanmar, nel quale c'è una giunta militare. Quindi è un paese che purtroppo deve affrontare delle difficoltà con degli strumenti limitati.
1: Giappone, concludiamo con questo paese, forse il più stretto partner statunitense dell'area o comunque tra i più stretti sicuramente delle economie più avanzate. In questi ultimi giorni si è sollevato un tema particolarmente caro alla prima ministra Takaichi che rivoluziona una tradizione giapponese, quella legata a un pacifismo scritto nero su bianco nella Costituzione. La politica di difesa del Giappone si sta basando sempre più verso i suoi investimenti molto importanti anche in armamenti. Questo in ragione del fatto di potenziali pericoli nell'area oppure è una deriva globale a cui dobbiamo sostanzialmente abituarci?
0: Ci sono diversi fattori, io ne nominerei tre. Il primo è, tra virgolette, quello che è l'orientamento politico della Premier Takaichi, che già prima della sua nomina prima ministra in realtà aveva dimostrato comunque una volontà di intraprendere questa direzione per quanto riguarda il settore della difesa. In secondo luogo è la presenza cinese, che nel nuovo paper per la difesa giapponese viene proprio identificato come uno dei maggiori attori a rischio per quella che è la politica essere la sicurezza giapponese stessa. E poi probabilmente dobbiamo tenere in conto che l'attenzione statunitense nell'area medio orientale, in Iran, e quindi l'innalzamento dell'utilizzo di sistemi sia di difesa che offensivi ha probabilmente attenzionato al governo giapponese la necessità di doversi muovere in maniera più indipendente in questo settore.
1: Grazie davvero ad Elisa Querini. Elisa Querini, responsabile del desk Asia Pacifico del Centro Studi Internazionali CESI. Questa puntata del Mappamondo, che ha ripreso nella nuova stagione di Radio Vaticana con voi, si ferma qui. Si ferma anche qui la nostra radiovisione. Un grazie particolare oggi va ai nostri tecnici, Luca Rossi in regia, Andrea Moneta per la parte multimedia, e naturalmente con il Mappamondo ci vediamo e ci sentiamo tra un mese sempre sulla Radio Vaticana.

0: abbiamo ripreso a sfogliare anche le pagine dell'Osservatore Romano, in particolare le pagine dell'Inserto Atlante. Ci eravamo lasciati a giugno, di fatto a fine stagione. Ci ritroviamo oggi, venerdì 18 settembre, con Valerio Palombaro della redazione Mondo di Radio Vaticana, Vatican News. In particolare qui stiamo parlando dell'Inserto Atlante dell'Osservatore Romano. Valerio, buongiorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati ai radioascoltatori.
0: Partiamo con questa nostra prima puntata, con questo nostro primo appuntamento, con ciò che è peculiare di fatto all'Osservatore Romano, ai media vaticani. Insomma, noi cerchiamo di portare luce lì dove la luce non c'è, di mettere sotto i riflettori quelle realtà che di fatto non lo sono. E oggi lo facciamo, l'Inserto Atlante lo fa, parlando di quelli che sono stati definiti lavori invisibili. Di che cosa specificatamente parliamo?
1: Sì, infatti abbiamo intitolato questo Atlante appunto Lavori Invisibili, perché cerchiamo di appunto attraversare i cinque continenti raccontando in questo caso mestieri che tengono un po' in piedi il mondo, anche se il mondo in qualche modo preferisce non vedere questi mestieri. Andiamo dall'Asia, dove raccontiamo con un articolo di Paolo Affatato delle realtà del Pakistan, dove ci sono i pulitori delle fogne che sono quasi sempre, nel 95% dei casi, appartenenti alle minoranze non musulmane, quindi spesso anche i cristiani, che fanno questo lavoro diciamo molto umile, faticoso, ma fondamentale, ecco. Questo è solamente un esempio. Poi ci sono tante altre storie, da Gaza alla Bolivia, dove per esempio in Bolivia abbiamo raccontato le storie degli educatori che vanno nelle comunità remote delle Ande boliviane a 4500 metri di altitudine, per dare anche ai bambini di queste aree remote una possibilità di avere una formazione e quindi di poter studiare. Poi parliamo anche di Europa, con il fenomeno, comunque in questo caso non tanto di nicchia, ma proprio un vero e proprio boom, un'esigenza lavorativa, quella legata alle badanti. L'invecchiamento della popolazione ha creato delle esigenze molto molto forti, una domanda di questo mestiere molto molto spiccata sia in Italia che in altri paesi dell'Europa.
0: Hai citato Gaza, allora mi viene subito, no, la voglia di capire in un contesto come quello della striscia di Gaza. Immaginiamo ci si dia da fare molto, e tante sono le emergenze. Quali sono questi lavori che non sono sotto gli occhi di tutti?
1: Sappiamo purtroppo che insomma il 90% della striscia di Gaza, dei palazzi, sono distrutti. C'è stato pure nei scorsi giorni questa tragedia dovuto proprio a un crollo di un edificio che era stato bombardato. E in questo caso parliamo di chi appunto opera per ripristinare le condutture idriche, quindi per garantire che nelle abitazioni rimaste, o comunque che insomma nei luoghi dove vivono i Gazawi ci siano, ecco, le forniture idriche. È un lavoro molto pericoloso. C'è un articolo di Federico Piana che nell'Inserto Atlante ha intervistato anche il responsabile dell'ente pubblico palestinese che proprio si occupa di questo mestiere, che ci dice come siano state decine le squadre di operatori per appunto ripristinare le condutture idriche che sono stati presi in mira dai bombardamenti, soprattutto ovviamente nel 2023. Poi dopo il cessate il fuoco i pericoli rimangono, ci raccontano, però ecco, sicuramente la situazione è cambiata. Il lavoro attuale è fortemente limitato dal blocco, con le squadre costrette a recuperare materiali dalle macerie per riparare pozzi d'acqua e condutture. Tra le aree più colpite, Gaza City, Khan Yunis, Jabalia e Nuseirat, quindi anche proprio le aree che ospitano i campi degli sfollati, dei tantissimi sfollati palestinesi di Gaza.
0: E quindi ci immaginiamo come nella striscia di Gaza e in tanti altri luoghi si lavori anche con mezzi d'emergenza, no? Insomma, con delle strumentazioni che magari sono anche così arrangiate, possiamo dirlo?
1: Sì, sicuramente un tema è anche questo, insomma, di di attrezzature non del tutto, insomma, adeguate. Certo, in questo caso su Gaza, da quello che emerge un po' dal racconto, pesa proprio, ecco, questa devastazione imperante, purtroppo, che diciamo è difficile ad oggi lavorare in questo contesto, anche sì, per problemi legati alle forniture di materiali. Per poter appunto ripristinare in questo caso le condutture idriche, ma più in generale un problema cronico che ormai sta diventando cronico in tutta la striscia, ecco. E se vogliamo aggiungere qualcosa, diciamo, sul Pakistan, questo lavoro dei pulitori delle fogne, addirittura è interessante notare che il governo del Pakistan ha introdotto una quota del 5% nei posti di lavoro pubblici da riservare proprio alle minoranze, quindi da una parte potrebbe sembrare utile perché comunque è un lavoro, quindi in qualche modo assicura un corrispettivo economico a queste persone, però ecco, il problema è che da una parte c'è un problema di sicurezza anche del lavoro per questi pulitori delle fogne e dall'altro anche indicare proprio l'appartenenza religiosa come un
0: Un
1: prerequisito per un
0: requisito.
1: impiego, in questo caso pubblico, mostra comunque una discriminazione che tocca la dignità della persona, ecco. E c'è in questo senso una campagna di sensibilizzazione intitolata Gli spazzini sono i supereroi, quindi per promuovere un po' la dignità di questi lavoratori e stimolare anche un dibattito pubblico per, insomma, la loro protezione sociale e legale.
0: E anche da questo tema dei lavori invisibili, no, si capiscono veramente le disparità che esistono fra il nord, no, e il sud del mondo. In Europa ci hai accennato al tema delle badanti, che è un tema importante di fatto, ma che rispecchia quella che è la nostra società. Stiamo parlando, per quanto riguarda la striscia di Gaza, in un contesto di guerra, la riparazione delle condutture idriche in Pakistan, fino al Pakistan della pulizia delle fogne, no? Anche qui notiamo, no, come esiste questa discrepanza da ciò che viene considerato invisibile e sommerso nelle diverse parti del mondo. Emerge anche questo.
1: Sì, emerge anche questo. E poi ecco un'altra curiosità, un articolo interessante riguarda il Nord America con i raccoglitori di riso che proprio in questo periodo della fine dell'estate nel Minnesota con delle imbarcazioni vanno, insomma, a recuperare queste bacche di questo riso rosso, quindi una cosa molto legata anche alle tradizioni locali. Quindi ecco, diciamo, siamo andati a scovare un po' una serie di storie, ecco, effettivamente in un quadro abbastanza variegato.
0: Come sempre fa l'Osservatore Romano, in particolare l'inserto Atlante con una visione globale sul mondo. Grazie,
1: Grazie
0: grazie
1: a voi.
0: veramente Valerio. Ci ritroviamo qui la prossima settimana alle 3 in edicola, online sul sito dell'Osservatore Romano. Insomma, ci sono tutti quanti i mezzi e i modi per potervi leggere.
1: Grazie.
0: Grazie. Allora, adesso un po' di musica e poi passiamo ai nostri successivi ospiti.

0: 10:53, ancora buona mattinata, ben trovati da Silvia Giovarrosa. Adesso vorremmo parlarvi della decima edizione di un particolare festival, il CUM Festival, che sarà in scena, ecco così che andrà, mi viene da dire che andrà in onda, ma di fatto che si terrà dal 23 al 25 ottobre a Perugia. Francesco.
1: Silvia, vogliamo dirlo che peraltro CUM è scritto con la K, perché è KUM punto esclamativo,
0: esatto.
1: Festival che taglia il traguardo dei 10 anni.
0: Esatto, CUM viene proprio dalle scritture, dal Vangelo, la parola che utilizza Gesù nel momento in cui dice Talita Cum alla giovane: alzati, rialzati, risvegliati. Questo festival ha come tema quest'anno la tentazione della violenza ed è una rassegna ideata e diretta dallo psicanalista Massimo Recalcati con la curatela scientifica del filosofo Federico Leoni. Ci saranno una serie di interventi durante questo festival. In particolare noi ringraziamo per essere collegato con noi a padre Guidalberto Bormolini, che terrà uno degli interventi di questo festival, che è dedicato proprio al tema del perdono. Padre Bormolini, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie del questo invito.
0: E allora, la tentazione della violenza e il perdono, così sono un po', potrebbero essere in antitesi questi due concetti, no? Perdono e tentazione della violenza. Diciamo che in che contesto si inserisce, secondo quale riflessione si inserisce questo tema del perdono, di cui lei sarà così oratore, relatore?
2: Allora, intanto dobbiamo partire dalla libertà radicale dell'essere umano, che constatiamo anche nel racconto biblico di fronte al famoso albero dell'Eden. Noi abbiamo sempre la possibilità di impugnare la vita da due lati, perché siamo liberi. Ci sono forze dentro di noi, le passioni, sono doni divini per volare verso il cielo, ma dipende dove le indirizziamo, possono anche farci precipitare. Infatti nel linguaggio antico è di per sé peccato, è una freccia. Dipende dove la scagli, oggi potremmo dire un missile, dipende dove mi indirizzi. Per cui abbiamo una forza dentro di noi, più forte di noi, da cui nasce la violenza, ma da cui può nascere anche quella forza evangelica che ci spinge verso il cielo.
0: Quindi in questo senso si pongono come due possibilità di scelta: possiamo scegliere l'odio, la violenza, o anche possiamo scegliere il perdono. In questo senso, padre, ci sta spiegando.
2: Esatto, è la stessa forza che si dibatte dentro di noi, la forza delle passioni. Nella lingua antica usavano due parole, la forza, dynamis, o si perverte in passione. Noi quando succede qualcosa possiamo reagire distruggendo o possiamo reagire perdonando. Se perdoniamo ci mettiamo nella direzione divina, se distruggiamo in quella terrena. Ma la libertà dell'essere umano è la sfida grande, è il dono divino più grande che abbiamo ricevuto.
0: Ed è per questo che la violenza è una tentazione?
2: Certo, noi nella storia umana la violenza c'è sempre stata, non vuol dire che ci dovrà sempre essere, deduzione impropria che alcuni fanno. Noi aspettiamo cieli nuovi e terra nuova, ma nel frattempo ci dobbiamo fare i conti, dobbiamo capire che la forza divina che è dentro di noi è più grande di noi. Se non abbiamo coscienza e non sappiamo educarla, finisce per essere distruttiva invece che farci volare incontro alla grazia divina che ci attende.
0: E perché siamo tentati dalla violenza e non dal perdono, padre Bormolini?
2: Perché in sanscrito e nella psicologia antica indiana si dice c'è avidia, che confonde una cosa per l'altra, avidia, non conoscere. Si confonde il caduco per l'eterno, la morte per la vita, la ricchezza per la povertà. Il Vangelo gioca molto su questo paradosso. È chiaro che l'apparenza inganna e noi ci facciamo ingannare. In realtà il perdono lo confondiamo col condono, cioè come dire condoniamo il male che uno ha fatto. Invece no, il perdono presuppone, se l'altro ha fatto male, riconoscere il male che ha compiuto, ma lo perdono. Ed è la forma massima di umanità, è l'iperdono. Marcel Mauss, un grande antropologo, dice che noi siamo umani quando doniamo. Diciamo, forse siamo quasi divini, perché quando Dio si è incarnato, ci ha donato. Lo celebriamo tutti i giorni in Eucaristia. Quindi il iperdono, che è il perdono, è la forma massima di umanità, ma non è che non riconosce il male, né che gli dà spazio, né che lo condona, ma ci mette la stessa dimensione divina. Diamo un'altra strada al male, che si converte in bene.
0: Ed è la possibilità, il perdono, di disinnescare di fatto la dinamica del male, certo, e di aprire a nuove possibilità.
2: Certo, perché comunque ormai la storia ce lo dice con molta chiarezza. Poi io sono stato educato alla mia gioventù ai principi gandhiani, è stato il primo incontro importante di persone che mi hanno introdotto al mondo gandhiano, a tutta l'esperienza da Capitini. E la spirale della violenza non si ferma con la violenza. Capitini lo dice bene, Gandhi è un'immagine molto forte quando parla di se tu semini un rovo, nasce un rovo, non nasce una rosa. La Bibbia dice chi semina vento, raccoglie tempesta, si moltiplica. Ciò che noi vogliamo arrestare è moltiplicato, anche gli eventuali idealisti che usano la forza, non la violenza, per fermare la violenza, dobbiamo renderci conto che è come buttare benzina sul fuoco. Ci vuole il coraggio evangelico, il coraggio della non violenza, ma la violenza si arresta con la non violenza.
0: Io le vorrei chiedere in chiusura solamente un'ultima riflessione, vedendo gli scenari globali, no? Dove in realtà la violenza in molti modi si moltiplica, l'idea del perdono è un'utopia o è una possibilità?
1: O una necessità.
0: Una necessità.
2: Bravo, è una necessità, possibilità e necessità lasciata sempre alla libertà umana, perché oggi stiamo assistendo a una spirale di distruzione, e anche laddove c'è richiesta di giustizia, perché talvolta nasce una richiesta di giustizia, e si finisce per sintonizzarsi sullo stesso male che si vorrebbe fermare. Oggi il perdono è la cosa più rivoluzionaria che si può fare, lo dico anche a tanti giovani, no? Perché riempire di rabbia le piazze? Io sono favorevole a chi vuole manifestare desiderio di giustizia, di pace, di libertà, di salvaguardia del pianeta. Guardate che se non sono completamente con loro sugli ideali, ma quella rabbia unisce l'inquinamento all'inquinamento, unisce stonatura alla stonatura degli altri, buio al buio degli altri. La rivoluzione spirituale del perdono richiede di prendere proprio una via opposta a quella che vogliamo contrastare. Così cantiamo bellezza e portiamo bellezza nel mondo che è a voi.
0: E allora grazie a Padre Guidalberto Bormolini, lo ricordiamo, il tuo intervento sarà all'interno del CUM Festival dal 23 al 25 ottobre a Perugia. Padre, io la saluto strappandole una promessa, che verrà a trovarci qui nei nostri studi di Radio Vaticana, Vatican News. Mi perdoni se glielo chiedo così in diretta.
2: No, allora io ammiro molto l'informazione vaticana, perché soprattutto su quello che avviene nel mondo, lo dico sempre a tutti, lì trovate fonti dirette di chi vive su quel fronte con amore e compassione, e quindi vi dice cosa sta realmente avvenendo.
0: E allora l'aspettiamo qui, è una promessa che l'abbiamo strappato così. Grazie veramente, grazie veramente a Padre Guidalberto Bormolini. Francesco, ci prepariamo, grazie anche all'aiuto dall'altra parte del vetro di Alberto Giovannetti, a prendere la linea con il nostro prossimo ospite. Si parlerà di un evento in particolare qui a Roma che riguarda il gioco. Il gioco è una cosa seria. I bambini quando giocano seriamente. Qui però vabbè, si parla di, diciamo, gioco inteso in senso molto ampio, però il gioco è una cosa seria.

0: Umberto Francia. Umberto Francia, l'ho detto tre volte per dare un benvenuto sonoro, proprio come se fossimo su una piattaforma di giochi dove ci sono quelle frasi che ogni tanto vengono emesse dallo schermo, ci riportano appunto dentro una partita. Allora diamo seriamente e con un caro saluto, un caloroso benvenuto a Umberto Francia, direttore artistico del Rome Playing Games. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
2: E allora, direttore, questo Rome Playing Games, Roma che gioca, a che cosa gioca e innanzitutto quando gioca? Insomma, ci racconti un po' di dettagli di questo evento che ci piace particolarmente.
1: Allora, gioco a 360 gradi in presenza, quindi dal board game al gioco storico, gioco di ruolo, gioco di ruolo dal vivo, ma anche teatro e musica. C'è ancora chi è convinto che il gioco sia un'attività esclusiva dell'infanzia, ma i numeri diciamo del videogioco, del gioco da tavolo, dovrebbero dirci che non è così. I bambini giocano per conoscere il mondo e gli adulti giocano per comprenderlo, noi riteniamo, e per conoscere meglio anche se stessi.
2: Chi vorrà partecipare a questo evento, quindi dove si recherà e cosa farà, cosa potrà trovare?
1: Allora, siamo a Fusolab nel quartiere alessandrino di Roma e da ieri ha cominciato con lo spettacolo teatrale, siamo qui fino a domenica e negli orari dalle 10 alle 19.30. Cosa potrà trovare? Molte attività differenziate sia per grandi che per ragazzi, c'è un'area kids comunque molto, molto grande, e giochi da tavolo sia per esperti che per neofiti, quindi per chi vuole cominciare sono dei tavoli liberi con dimostratori che sono disponibili sia per gioco da tavolo che per gioco di ruolo.
0: Umberto Francia, volevamo chiederle una curiosità per chiudere. Voi avete questo progetto dove ci sono sì tanti giovani e giovanissimi, ma magari c'è anche qualche adulto in età più avanzata. C'è un modo di comparare i giochi da tavolo di oggi, quelli che vengono proposti dal mercato, con quelli di 20, 25, 30 anni fa? E come si parlano le diverse generazioni attorno a un tavolo da gioco o attorno a uno spettacolo teatrale che di gioco comunque parla?
1: Allora, il gioco livella le età. Qualcuno diceva che non smettiamo di giocare perché invecchiamo, ma invecchiamo perché smettiamo di giocare. Diciamo che è chiaro che sono giochi magari più adatti a un pubblico più maturo, tipo un gioco storico, strategico sulla battaglia di Waterloo, magari non lo proporrei a un bambino di 8 anni.
0: Mai dire mai, Umberto.
2: Dobbiamo buttare in alto.
1: Esatto, il gioco di ruolo invece ad esempio è veramente trasversale, ci sono tavoli in cui il gruppo di gioco è formato davvero da tre generazioni diverse e che riescono a divertirsi insieme.
2: E poi soprattutto io chiuderei con questa riflessione, sono giochi in presenza, non sono giochi online che si fanno incontrandosi in una piattaforma, cioè sono giochi dove tu l'avversario
0: lo guardi negli occhi,
2: puoi immaginare le sue mosse, quello che sta pensando, lo conosci, una modalità anche di incontrarsi, di allargare le relazioni, di uscire, no, dalle nostre stanze, immagino soprattutto, no, per i più giovani, di aprire quella porta e uscire fuori a incontrare la realtà nel gioco, che è in qualche modo anche finzione, quindi è un incontro veramente interessante.
1: E assolutamente, e tra l'altro perché ci abbiamo diciamo associato il teatro e la musica sempre dal vivo, sempre in presenza, e perché in molte lingue giocare, recitare e suonare si dice nello stesso modo, no? In inglese, in francese, anche in russo, e quindi il gioco, il teatro e la musica dal vivo sono un'attività che si fa in presenza e che crea relazioni e esperienze condivise. Assolutamente, non vogliamo demonizzare il videogioco, il videogioco è straordinario, però bisogna anche incontrarci dal vivo, siamo esseri umani.
2: Grazie, allora grazie veramente a Roberto Umberto Francia, vi invitiamo tutti a partecipare, chissà che Francesco anche noi ci possiamo fare così.
0: Fino al 20 settembre, dunque abbiamo tempo.
2: C'è tempo, Rome Playing Games, veramente un'iniziativa bella nella capitale, grazie.
0: C'è chi scrive, Umberto, in chiusura ci scrivono diversi messaggi rispetto all'iniziativa che abbiamo appena raccontato, uno per tutti, si usa questo termine fine, ma nel gioco non è avversario. Questo è un po' anche il discorso attorno a questa riflessione, attorno che si è formata attorno al gioco, una riflessione di una nostra ascoltatrice Paola, che salutiamo. Alla fine, insomma, dopo essersi sfidati anche al tavolo, ci si ritrova con una stretta di mano, magari con un sorriso e, perché no, con un po' di musica. La stessa Silvia, con cui salutiamo anche oggi i nostri ascoltatori.
2: Sì, grazie, grazie per averci seguito, grazie a te Francesco questo primo venerdì insieme.
0: Primo venerdì con qualche problema tecnico, ma noi siamo ancora qui, Radio Vaticana, Vatican News in diretta. La musica è Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro che vi saluta. A presto.
2: A presto.

0: l'insegui con gli occhi fiutando la speranza. L'anno del mai comincia per te, fuggi dal mondo che mondo non è.
1: Sono le 11, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. Promuovere una formazione alla vita pubblica come servizio al bene comune. Questa è l'esortazione del Santo Padre che stamattina ha ricevuto in udienza i membri del Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, ente di ricerca, formazione e produzione culturale nato nell'ottobre 2025 nell'ambito dell'Ordine di Sant'Agostino e dedicato alla figura e al magistero di Leone XIV. Il segreto, ha detto il Pontefice, c'è nel camminare insieme sempre senza precludersi l'incontro anche con chi è diverso. E ricordiamo che nel pomeriggio Papa Leone è atteso a San Giovanni in Laterano per l'apertura ufficiale del nuovo anno pastorale. In vista dell'incontro sentiamo la riflessione del cardinale vicario Baldo Reina sulle emergenze del territorio di Roma che è ricco e complesso allo stesso tempo.
2: Proprio la nota della complessità è una nota che potrebbe scoraggiare in partenza. Ciò su cui stiamo riflettendo è questa sorta di disparità tra le periferie e il centro. Se voi pensate che la maggior parte delle chiese si concentra in centro e la maggior parte delle persone si concentra in periferia, ci rendiamo tutti conto di quanto fatica si può fare ad armonizzare questa cosa. Ma secondo me ci sono dei margini per poter superare queste disuguaglianze e queste disparità.
1: Cambiamo argomento. Questa notte diversi attacchi sono venuti contro la base saudita di Taif, dove opera personale italiano. Colpito un caccia che si trovava in una zona decentrata della struttura. Il ministro della difesa Crosetto precisa che nessun italiano è rimasto coinvolto. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver colpito una petroliera con bandiera togolese nello stretto di Hormuz. In un comunicato i militari parlano di un tentativo di passaggio illegale da parte dell'imbarcazione. E tutto, l'informazione torna un minuto prima delle 12.

0: Music, Cos Music, Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Bentrovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. L'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. E quindi ecco l'invito a tornare diversi. La musica sarà la nostra macchina del tempo. Partiremo dalle note di un grande classico, My Way, interpretato nella versione crossover di Federico Paciotti. Da lì attraverseremo palchi, città, storie. Tormina con i suoi nuovi Music Awards, Roma con Napoli nel cuore, un evento all'insegna della solidarietà, e infine Taranto, dove i giochi del Mediterraneo continuano a rivivere attraverso la musica. Restate con noi. Quando sono le 11.06, saluto e ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro. Cos Music che è appena cominciato. Se volete entrare anche voi nel vivo della puntata, scriveteci o mandate vocali al 335-1243722. Sempre più spesso si sente parlare di rallentare, che potremmo definire come la parola d'ordine del 2026. Ecco, un atteggiamento in netta controtendenza rispetto ai ritmi contemporanei che comunque ci impongono di essere sempre performanti. Ma nonostante tutto, sono tante le persone che si stanno convertendo a questo nuovo stile di vita, che viene definito come slow living, privilegiare quindi le qualità, la qualità rispetto alla quantità. Di questo parlano anche One Republic in Pay That Toll. Un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte.

Ray Dettol, nuova uscita dei One Republic, che qualche giorno fa sono stati i protagonisti del fireworks finale al Hollywood Bowl insieme alla Los Angeles Philharmonic Orchestra. Per chi non conoscesse il fireworks finale, si tratta del leggendario evento annuale che chiude ufficialmente la stagione dei concerti estivi del celebre anfiteatro di Los Angeles. Ci sono messaggi anche al 335-1243722 da parte di Simona. I One Republic riescono sempre a fare canzoni che sembrano leggere, ma poi, se ascolti bene il testo, hanno molto da dire. Infatti, questo è un brano in pieno stile One Republic, e come abbiamo anche detto prima, in questa canzone cercano di raccontare quelli che sono i nostri tempi, quindi quella tendenza a vivere velocemente in maniera sconsiderata senza poi rendersi conto che a volte questo atteggiamento ci può portare a fare delle scelte non sempre favorevoli. E adesso riavvolgiamo il nastro, è il momento dell'almanacco musicale. Sono passati 56 anni esatti dalla morte di Jimi Hendrix, che da quel giorno entrò a far parte, purtroppo, del Club 27, espressione che si riferisce ad alcuni artisti morti all'età di 27 anni. In soli 3 anni Hendrix scrisse la storia del rock. Ricordiamo che in questo brevissimo lasso di tempo pubblicò solo 3 album in studio, gli altri uscirono postumi, ma la svolta arrivò con Electric Ladyland, album che consacrò definitivamente Jimi Hendrix. Uno dei suoi più grandi meriti fu quello di aver rivoluzionato il modo di suonare la chitarra elettrica, ma mettendo da parte i virtuosismi, infatti Hendrix era in grado di suonare la chitarra con i denti, e questo comunque ci dà l'idea delle sue grandi capacità, lui riuscì a rendere questo strumento il vero protagonista del rock. Ad esempio, l'uso del pollice sinistro per premere le note basse sulle corde gravi, e questo appunto gli consentiva di poter suonare con le altre dita melodie e abbellimenti, e di conseguenza questo fu fondamentale per annullare il confine tra accompagnamento e assolo. E in questo comunque Hendrix era un maestro. Dal punto di vista armonico usava spesso l'accordo di nona aumentata, senza entrare nel puro tecnicismo creava una forte tensione ed un colore inconfondibile che poi era la spina dorsale di brani come Purple Haze e Foxy Lady, giusto per citarne alcuni. In tutto questo poi non possiamo trascurare il suono su tutti, l'uso del feedback, ecco, quindi il fischio dell'amplificatore, diventato ormai un'estensione del suo strumento, il cui suono poi era arricchito da una vasta gamma di sfumature create grazie all'uso di pedali. Ecco, non potevamo non ricordare questo grandissimo artista. Non può di certo mancare la musica. La canzone che stiamo per ascoltare ci mostra un Hendrix più malinconico rispetto al solito. Mi riferisco a The Wind Cries Mary, dove il vento viene visto come un elemento che trasportava via il nome della donna amata e ricordi di una discussione passata. Ecco, mettendo così in risalto le fragilità di questo grandissimo artista. After all the jets are in the boxes, and the clowns

0: venerdì è il giorno della settimana in cui escono i nuovi singoli e proprio oggi, 18 settembre, vi presentiamo una delle novità appena uscite. Il protagonista è una nostra conoscenza, ritorna sulle frequenze di Radio Vaticana, Federico Paciotti. Ciao Federico!
1: Ciao, ciao a tutti, grazie, sono felicissimo di essere qui con voi e di raccontarvi questa nuova avventura.
0: Ecco perché sono passati diversi mesi dalla tua ultima volta a Radio Vaticana, dove avevi presentato Oltre Te. Oggi sei ritornato per parlarci di My Way, il tuo omaggio a un classico senza tempo che, ricordiamo, oltretutto è uscito proprio oggi. Ma cosa ti ha spinto a reinterpretare questo brano così iconico?
1: Ma questo era un brano che è appunto iconico, che io poi ascoltavo sempre con mia nonna quando da piccolo ero affascinato dalle grandi voci, quindi Frank Sinatra sicuramente è tra quelle, e quindi avevo il desiderio di cantarla e di farla un po' nella versione diversa col solo, però sempre mantenendo col rispetto, insomma, la composizione degli autori e dei compositori, ecco.
0: Possiamo dire che è come aver creato un ponte con il passato, perché comunque, se ci pensiamo, Frank Sinatra ha anticipato il concetto di crossover musicale unendo il pop tradizionale, il jazz, lo swing e la musica leggera, ridefinendo così i confini tra i generi vocali del Novecento.
1: Assolutamente sì, siamo stato uno dei precursori proprio di Frank Sinatra. Grandi cantanti come lui e altri della stessa scuola hanno veramente dato tanto per far sì di stendere le vie per il crossover.
0: Per quanto riguarda l'arrangiamento, ma qual è stato il punto da cui sei partito?

0: immagino sempre anche l'assolo, una canzone nella canzone. L'assolo fatto tanto per farlo, a me non è mai piaciuto, ma mi piace pensare che l'assolo sia un qualcosa che porti al gran finale della canzone, e quindi un dialogo proprio, ecco, diciamo. E cerco di riuscire a andare sempre in quella dimensione.
1: Quel dialogo che prima forse era anche una consuetudine. Ecco, tu hai nominato i Queen, Brian May, da questo punto di vista appunto era un maestro. Oggi questa cosa si è persa. Non so se forse ha contribuito inevitabilmente anche la tecnologia. Adesso c'è anche l'intelligenza artificiale. Non so cosa ne pensi, Federico.
0: Ma l'intelligenza artificiale secondo me si è usata con molta parsimonia, e per prendere alcuni piccoli spunti può essere interessante anche, però non si deve perdere la parte genuina umana, perché comunque la musica è un dialogo e condivisione, quindi è fatta di questa parte, quindi si diventa un totalmente fatta con l'intelligenza artificiale, secondo me si perde proprio il suo fluidità dell'arte.
1: Che è linfa vitale poi, però di forma d'arte. Un mese prima dell'uscita della canzone avevi postato sui tuoi social un'anteprima del video di questo singolo, un video che può essere guardato da tutti i nostri ascoltatori andando sui tuoi canali social, immagino, Federico.
0: Esatto, sia su YouTube, su Instagram, ci sarà il video visual. C'è il video visuale, insomma, che può essere guardato.
1: Mi ha colpito anche molto la scelta del bianco e nero, immagino sia dovuta proprio al fatto di ricreare quell'atmosfera tipica di metà Novecento.
0: Sì, esattamente, era esattamente in pieno come hai centrato tu l'obiettivo, insomma, quello era l'obiettivo di tutti noi, della squadra, di creare quell'atmosfera. Era molto bella anche Giulia De Beccachiari, la ballerina che vicino a me balla, ha dato un grande impatto secondo me al video, e sono molto contento di, perché poi secondo me l'arte è bella quando si incrocia, no? Quando ha musica, pittura, danza, possono dialogare tra di loro, e quindi è bello.
1: La ballerina di bianco vestita che danza, e poi ci sei tu con la tua chitarra, ecco. Quindi ricordiamo che questo video può essere guardato su tutti i canali social di Federico Paciotti. Federico, ecco, prima di lasciare spazio alla musica, non so se puoi anticiparci quelli che saranno alcuni dei tuoi prossimi progetti futuri.
0: Allora sì, a ottobre sarò un po' Est Europa, e invece a dicembre sarà piacere invitare tutti gli ascoltatori che vorreste vedere. Il 16 e 19 dicembre sarò a Teatro Ghione per due concerti di Natale, per stare insieme e farci gli auguri di Natale. Ci saranno tanti amici con me sul palco, sorprese, insomma, saranno due appuntamenti molto divertenti, interessanti, con a base appunto la musica.
1: Ecco, non troppo distante dal Vaticano, e quella sicuramente, Federico,
0: esatto,
1: sarà un'occasione per incontrarsi nuovamente. Io ti ringrazio per aver portato e per aver condiviso qui la tua musica, naturalmente.
0: Grazie a voi.
1: Aspetto qui a Palazzo Pio e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo.
0: Evviva il lupo, grazie tante, grazie per l'invito e grazie di tutto.
1: Ciao Federico.

0: adesso ci dirigiamo verso la Sicilia, perché domani si svolgeranno i Taormina Music Awards, il nuovo grande evento della musica italiana e internazionale. E per parlare di questo abbiamo in collegamento Niccolò Petitto, direttore artistico e produttore dell'evento. Benvenuto a Cos Music.
1: Grazie, grazie. Un saluto a tutti.
0: Come nasce l'idea dei Taormina Music Awards, una nuova rassegna musicale che quest'anno debutta con la sua prima edizione?
1: Allora sì, questa qui è un'idea che nasce dalla città di Taormina stessa, dalla Fondazione Taormina con la presidente Valeria Brancato, dal sindaco Catino Di Luca, quindi mi hanno coinvolto in questo progetto per organizzarlo artisticamente e produrlo. E sono molto contento perché hanno aderito artisti veramente importanti, di grande caratura musicale a livello nazionale, quindi siamo veramente molto molto contenti per questa prima edizione.
0: Da sottolineare anche il modo in cui la città di Taormina si è preparata ad accogliere questo evento. Infatti nelle vie della città sono state installate luminarie con i versi di alcuni brani di Vasco Rossi. Ma perché proprio Vasco?
1: Perché Vasco è il nostro primo premiato come Taormina Legend Award, quindi Vasco ha accettato di ricevere questa premiazione, questo omaggio della città di Taormina, che non soltanto lo omaggia appunto con un premio, ma gli ha dedicato proprio le strade di Taormina. Questi luminari che stavi accennando sono illuminate dai primi di settembre e devo dire che c'è stato un grandissimo successo per questo evento, quindi anche lui stesso ha condiviso sui suoi social questo omaggio che è stato fatto, e devo dire che c'è stato un grandissimo riscontro, veramente un grandissimo apprezzamento da parte di tutti.
0: Ci sono comunque anche altri riconoscimenti, come ad esempio il Taormina Centauro Award, ma non solo.
1: No, assolutamente, ci saranno tanti artisti che saliranno sul palco e riceveranno diversi premi, premi che non soltanto premiano i numeri, per la prima volta si va oltre questa abitudine di premiare un artista per i numeri che ha prodotto, ma noi vogliamo riconoscere gli artisti per quello che comunicano, per quello che scrivono, e quindi come avrai notato, se mettiamo in ordine tutti quanti gli artisti, c'è una grandissima fetta di cantautorato italiano, ed è per questo che questo premio non soltanto appunto nasce per premiare un artista, ma anche per conoscerlo. E difatti, grazie alla presenza di Pino Stabioli e Bianca Guacciolo, avremo la possibilità di intervistare questi artisti, cioè di fermarci sul palco e parlare con loro.
0: Ecco, artisti come Serena Brancale, Diodato, Un Dito nella Piaga, Ermal Meta e Mille, ecco, questi sono i protagonisti di quella che sarà una serata all'insegna della musica e non dei numeri, come hai appena detto. Ma entrando nel vivo di quella che sarà la serata, come si svolgerà questo evento?
1: Beh, questo è un evento di dimensione un po' particolare, perché questo è uno spettacolo vero e proprio. Ci saranno coreografie firmate da Irma Di Paola, che insomma è una delle più importanti coreografe della musica italiana. Abbiamo la regia di Raffaello Cusaro e Claudio Insegno. Ci sarà un alternarsi veramente di spettacolo e appunto, come dicevo prima, interviste, e poi una sorpresa finale molto molto molto molto bella.
0: Ecco, e immagino appunto che sarà una sorpresa entusiasmante. Ci sarà oltretutto anche Marco Savatteri, reduce dal successo del Risveglio degli Dèi.
1: Assolutamente sì, con Marco lavoriamo ormai da 20 anni e siamo grandi amici, e gli ho chiesto proprio il suo supporto per la preparazione di questa sorpresa che stavo accennando prima, e a parte vederlo in altre scene durante lo spettacolo, ma la chiusura sarà organizzata proprio da una sua composizione.
0: Ecco, quindi abbiamo dato un'anticipazione di quella che sarà la sorpresa di domani sera. Naturalmente non possiamo trascurare poi la cornice suggestiva di questo evento, ovvero il Teatro Antico di Taormina.
1: Nasce tutto da qui, ovviamente, quindi il Teatro Antico penso che sia una delle cornici più importanti e più belle al mondo, e sempre protagonista di premi rivolti al cinema, al teatro, sicuramente anche protagonista la musica durante tutta la stagione estiva, però con appunto la città di Taormina volevamo dedicare uno spazio riservato alla musica. Dopo tutti questi concerti che si fanno in questo bellissimo teatro, era giusto effettivamente poi premiare chi rende vivo rende viva la stagione estiva di musica, quindi l'abbiamo anche inserito in un contesto di calendario proprio per chiudere la stagione estiva dei concerti.
0: Quella di quest'anno sarà la prima edizione, ma c'è l'intenzione di dare continuità ai Taormina Music Awards e quindi di ritrovarci anche negli anni a venire?
1: L'obiettivo è questo, quindi diciamo che stiamo già lavorando sulla seconda e sono certo che quando termineremo subito dopo la prima edizione riusciremo già a comunicare quale sarà l'impegno e l'appuntamento del prossimo anno.
0: Direttore, per quanto riguarda le modalità di partecipazione, come si può assistere a questo evento, qualora ci fosse possibilità?
1: Allora, per i biglietti che sono rimasti si può andare su Ticket One e vedere quali sono quelli ancora disponibili, altrimenti anche lì stesso la sera al botteghino sarà aperto e quindi si potrà accedere attraverso il botteghino dell'evento.
0: Grazie direttore per averci presentato quella che sarà la prima edizione dei Taormina Music Awards, quindi il nuovo grande evento della musica italiana e internazionale. In bocca al lupo.
1: Grazie mille a voi.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai.

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Da Taormina adesso saliamo verso Roma, che tra due giorni ospiterà Napoli nel cuore, un evento all'insegno della musica e della solidarietà. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa insieme a Fabrizio Finamore, organizzatore e direttore artistico dell'evento. Nel titolo di questa manifestazione possiamo cogliere una delle grandi caratteristiche che hanno fin da sempre contraddistinto Napoli, ovvero una città dal cuore grande, capace di accogliere tutti.
1: Assolutamente sì, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori, so che insomma seguite da tempo quella nostra manifestazione a Siena Benefica e questo mi fa particolarmente piacere. E Napoli lo abbiamo raccontato anche nelle precedenti edizioni, siamo ormai alla 14ª. È sempre stata una città che accoglie, no? Quindi ragazzi, una città porosa che ha sempre accolto le varie culture che sono passate negli anni e le ha integrate, le ha fatte sue, e quindi questo è uno degli elementi che sempre spesso è emerso dalle tante testimonianze che abbiamo avuto da Maurizio De Giovanni a tanti grandi intellettuali e artisti che sono venuti sul nostro palco.
0: Quella di domenica sarà una serata all'insegna della cultura tra musica e teatro. Puoi darci qualche piccola anticipazione riguardante lo svolgimento della manifestazione?
1: Certo, abbiamo tanti grandi artisti che hanno aderito col cuore, completamente gratuitamente, come ormai da 14 anni a questa parte. Questa è la cosa particolare della manifestazione, che in 14 anni quasi 120 artisti sono venuti a dare il loro contributo totalmente a loro spese e totalmente gratuitamente per la causa, perché chiaramente facciamo tutto questo per la comunità di Sant'Egidio di Napoli. E quest'anno pure abbiamo un cast particolarmente ricco, daremo il premio Napoli nel cuore quest'anno a Teresa De Sio per i suoi 50 anni di carriera, perché lei poi mosse i primi passi con Eugenio Bennato proprio intorno al 1976, quindi lei era già stata a Napoli nel cuore i primi anni e ci sembrava giusto, adesso che c'è un premio, riconoscerlo a lei. E poi ci sarà un grande della musica, non solo napoletana ma nazionale, come Mauro Di Domenico, che farà alcune cose molto molto molto belle, tra cui anche un pezzo dedicandolo a Morricone e raccontando il rapporto che il mio Morricone aveva con Napoli. E poi abbiamo una coppia di una grande musicista come Cristiana Polegri e la sua metà, che è uno degli attori attualmente forse più richiesti al cinema italiano, che è Stefano Fresi, a dimostrazione di quello che dicevamo spesso, no? Anche con De Giovanni, che non bisogna essere solamente napoletani per avere Napoli nel cuore. E poi ancora le due colonne della manifestazione, Pino Amendola e Vittorio Viviani, due attori, più grandi attori napoletani e italiani, Lorenzo Engeller, che farà delle piccole chicche che non vi voglio anticipare, però vi posso solo dire che farà anche un omaggio al grande Peppino Di Capri, che aveva fatto alcune cose per Napoli nel cuore qualche anno fa e come sapete è scomparso recentemente. E poi il ritorno di Michele Simonelli, Amedeo Colella, che questo cultore della cultura napoletana seguitissimo in rete, che viene personalmente sul palco appositamente da Napoli. E poi questa volta abbiamo anche, visto che si dice sempre, io guardo sempre la tradizione, questa volta abbiamo anche uno sguardo verso il presente e verso il futuro, con due giovani talenti che sono uno della musica dei Newt, che tu sicuramente conoscerai, ha avuto un plebiscito di consensi all'ultimo premio Tenco, e uno della comicità, che è Vincenzo Comunale, che farà una sua performance riguardo quello che ha fatto a Zelig negli ultimi tempi. E poi ci sarà una dedica al Roberto Di Simone, al grande Roberto Di Simone, attraverso suo nipote Alessandro. Ci sarà il ritorno di Simonelli, insomma veramente un cast particolarmente ricco.
0: Tu hai citato quelli che da 14 anni sono diventati ormai protagonisti storici di questa manifestazione, e questo testimonia, come hai sottolineato, il grande legame che si è creato, un legame in cui resta centrale la solidarietà. Ecco, infatti, come hai detto, l'intero ricavato sarà devoluto ai progetti della comunità di Sant'Egidio di Napoli, e questo dimostra come l'arte possa rappresentare e diventare a sua volta un'opportunità di sostegno nei confronti di chi è in difficoltà.
1: Assolutamente sì, questo è proprio il fil rouge che accompagna da 14 anni questa manifestazione, che tutto l'incasso, tutto il ricavato della serata va alla comunità di Sant'Egidio di Napoli, che io personalmente sono andato sul posto e ho constatato concretamente, no, quanto ha realizzato grazie anche ai nostri contributi, e perciò ogni edizione amiamo far partire la serata con una piccola clip che ripercorre in maniera molto veloce i quasi 120 artisti che hanno partecipato in questi anni, ma soprattutto quello che è stato fatto, no? Quindi i mobili per la casa per i disabili di Corso Novara dopo il primo anno, i frigoriferi per i pasti senza vista dimora dopo il secondo anno. Cioè sono tutte piccole grandi cose concrete che sono state realizzate grazie a Napoli nel cuore dagli amici della comunità di San Vigilio di Napoli, e questo ci inorgoglisce. Quest'anno in particolare sosterremo la nascita di un nuovo progetto Ecolab per la pace, che è una struttura dove abiti e altri beni verranno raccolti e messi in circolo per diventare un aiuto concreto per i senza fissa dimora di Napoli, ma anche per alcuni aiuti umanitari in Ucraina. Quindi questo ci fa ancora più piacere, insomma, di essere ancora di più a servizio, insomma, degli ultimi, ed è una caratteristica che ha caratterizzato sempre la nostra manifestazione.
0: Senti Fabrizio, per chi volesse partecipare, qualora ci fossero ancora dei posti disponibili, come si può fare?
1: Allora, hai detto bene, perché fortunatamente in tutti gli ultimi anni c'è sempre stato sold out, quindi purtroppo alcune persone sono rimaste senza posto, però io invito sempre ad andare sul sito del Parco della Musica e si può vedere direttamente la pianta della sala e vedere se ci sono ancora biglietti. Qualcosa adesso che stiamo parlando ancora c'era, e ci fa piacere, insomma, chiunque appunto ami la cultura napoletana ma anche, insomma, voglia passare una serata con questi temi e per la solidarietà è assolutamente benvenuto, e ci fa piacere per tutte le persone che peraltro ci conoscono Napoli nel cuore da quest'anno, ma anche per i tanti che tornano. Ecco, la cosa bella, ti posso dire, che mi dicevano al Parco della Musica che quest'anno, prima ancora di comunicare il cast, già c'erano state tante richieste, e questo dimostra un po', insomma, il fatto che le persone poi rimangono affezionate a questa manifestazione. Sul sito napolinelcuore.it, napoli-nel-cuore.it, che è molto molto cliccato, c'è una sezione dedicata ai commenti che ogni volta che leggo veramente mi a parte l'orgoglio, però insomma mi commuove per leggere un po' tutti quelli che sono i commenti delle persone che tornano ogni anno a vederci.
0: E questo comunque è un aspetto fondamentale, perché può essere anche appunto un'occasione per rivivere quello che accadrà domenica e di conseguenza, ecco, che accadrà anche nei prossimi anni. Io ti ringrazio per averci anticipato quanto accadrà domenica 20 settembre all'Auditorium Parco della Musica. Napoli nel cuore, ecco, un'opportunità di incontro all'insegna della cultura e soprattutto della solidarietà. Un grande in bocca al lupo.
1: Grazie, un saluto a tutti i vostri radioascoltatori, vi aspettiamo numerosi in teatro. Un abbraccio a tutti voi.

0: Ci sono avvenimenti che hanno un inizio e una fine, ma una cosa è certa: le emozioni restano anche quando i riflettori si spengono. È quello che accade con la musica, che può accompagnare un momento, può raccontarlo fino a diventare la sua colonna sonora. Questo è successo alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che quest'anno si sono svolti a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, un appuntamento che ha portato in Puglia sportivi e culture differenti, nel segno dell'incontro e della condivisione. In questo spazio cercheremo di andare all'origine di Sottosole, la colonna sonora di questi giochi, e lo faremo con chi ha scritto questo brano. Abbiamo in collegamento Melissa Mastro Lorenzi, autrice del testo. Ciao Melissa!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ma non sei la sola, perché con te c'è anche il maestro Roberto Molinelli, che ritorna sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao maestro!
2: Buongiorno, buongiorno Radio Vaticana.
0: È un piacere avervi qui con noi. Ecco, Sottosole è il frutto di una collaborazione, la vostra, una collaborazione che dura da tempo, e questo brano è un'ulteriore conferma di quanto sia importante, soprattutto quando si fa musica, ecco, avere quella complicità.
2: Sicuramente sì, ricordiamo anche naturalmente l'orchestra della Magna Grecia, che è l'orchestra residente a Taranto, e la giovanile, diciamo, la sezione giovanile dell'orchestra è quella che suona nella canzone con il coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo, perché poi naturalmente tutto questo dal punto di vista della realizzazione è stato un grandissimo atto di collaborazione corale, per cui è molto importante questo. Sì, diciamo che appunto la musica nasce da un'idea che voleva in qualche modo, vuole in qualche modo preservare un po' la tradizione musicale, che è quella della Taranta, ma non solo, naturalmente Taranto è la città che ospita i giochi, dovevamo in qualche modo inchinarci a questa grandissima tradizione, ma la mia musica vuole andare oltre, vuole portare questo ritmo tradizionale, semplicemente diciamo come idea, come ispirazione, ma poi lo vuole portare a un livello diciamo più internazionale. Infatti uso nell'arrangiamento strumenti tipici di diverse culture dei paesi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo, quindi strumenti etnici appartenenti ad altri paesi, non solo all'Italia.
0: Ecco, quindi c'è questa confluenza di stili musicali, la tradizione musicale pugliese, il flamenco e le sonorità nordafricane, proprio a rafforzare poi quell'idea di unione.
2: Esattamente, anche perché appunto sono giochi che vengono ospitati in Italia, ma rappresentano credo 26 paesi, no? Che sono quelli che poi fanno parte delle competizioni. Ovviamente non potevamo citarli tutti in una musica di 3 minuti, però insomma abbiamo usato degli strumenti caratteristici, anche perché sono i più caratteristici che fanno parte appunto di queste culture. Sono la darabuca, questo strumento a percussione, poi ci sono dei flauti particolari, poi naturalmente anche quelli italiani, strumenti italiani, mandolini, chitarre, fisarmonica, c'è una sola fisarmonica, e naturalmente l'interprete principale ha anche un grandissimo ruolo, e siamo stati veramente fortunati ad avere Mietta proprio come interprete della canzone, perché insomma è una voce straordinaria, tra l'altro è tarantina lei, per cui insomma è anche sicuramente adeguata anche geograficamente a rappresentare questa canzone.
0: Ecco, Melissa, questo è un brano che enfatizza la bellezza, quella del vento, del mare. Nel testo c'è una frase riferita al Mediterraneo: il Mediterraneo come una sola città, luogo di incontro e di condivisione, quello che poi è stato lo spirito di questi giochi del Mediterraneo.
1: Esattamente, Mediterraneo è radice e futuro, no? Perché comunque il Mediterraneo vanta di tanta storia, tutta la Magna Grecia, e è comunque una storia che ci accomuna, e che questa storia però sia diciamo il dia uno sguardo verso il futuro, verso tutti noi, questa unione verso tutte le culture e tutti i popoli, che insomma Taranto, la Puglia, l'Italia sia proprio un biglietto da visita, un emblema per tutto il Mediterraneo, che sia un ponte, diciamo, per tutte le culture, in un abbraccio sonoro collettivo grande che ci accomuna.
0: E questo, maestro, ci dà l'idea di come la musica possa rappresentare appunto un'opportunità di incontro, un linguaggio che non conosce confini, e questo è importante anche per i giovani di oggi.
2: Sì, la musica è naturalmente un luogo di incontro, un luogo di ascolto, perché naturalmente non si può far musica se non si ha la facoltà e la qualità di saper ascoltare gli altri, no? A meno che non si suoni da soli, ma naturalmente se si suona in orchestra o in qualsiasi gruppo musicale bisogna ascoltare gli altri, no? La musica insegna tantissimo agli esseri umani ad ascoltare, a saper ascoltare, no? Questa è la principale dote di ogni musicista. Nella fattispecie di Sotto Sole c'è proprio la presenza di un'orchestra di giovanissimi, quindi l'orchestra giovanile della Magna Grecia, fatta da giovanissimi che sono proprio il futuro, sono il nostro futuro, e vederli così radiosi, no? Anche nei video, insomma, poi la musica è stata protagonista anche della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo, insomma, vederli così giovani, così promettenti, così, no? Ispirati proprio sia dalla musica che dal sole, per un avvenire, insomma, che sia sempre meno, diciamo, meno legato a notizie non bellissime che spesso giungono, al presente, insomma, un avvenire che sia più radioso, che sia più, diciamo, collettivo, no? Più corale, con una fratellanza, diciamo, fra tanti popoli, non solo del bacino del Mediterraneo, insomma, è l'auspicio più importante che abbiamo.
0: Ecco maestro, tu hai citato un video che è stato diretto da Carlo Barbalucca con le coreografie di Giovanni Lupo, dove appunto vediamo si possono vedere i ragazzi che suonano Mietta e non solo, anche oltretutto la bellissima città di Taranto.
2: Esattamente, la bellissima città di Taranto che in quanto a sole, luce e mare non è seconda a nessuno, perché ha addirittura due mari, no? Taranto è la città dei due mari, quindi è una città che proprio trae dal mare tantissima dell'energia. Ricordiamo anche il maestro Piero Romano, che dirige proprio l'orchestra nel video e che naturalmente è stato, come dire, il deus ex machina della produzione, diciamo, legata appunto alla realizzazione di questo video e, insomma, e poi alla partecipazione dei Giochi del Mediterraneo.
0: Sono in serbo altri progetti futuri da qui in avanti? Non so se potete anticiparci qualcosa.
2: Sì, sicuramente nei progetti ce ne sono tantissimi, di qualsiasi genere, dal classico al crossover a qualsiasi altro genere. Adesso faremo una lunga tournée con Pier Davide Carone, per esempio, in omaggio a Lucio Dalla, una tournée che mi sta tanto a cuore perché è una produzione che parte dal Teatro Comunale di Ferrara come loro produzione, ma che è stata sposata proprio da tutti i teatri dell'Emilia Romagna e non solo, anche di altre regioni, ma inizialmente li gireremo tutti, quindi Piacenza, quindi Bologna, il Comune di Bologna, faremo tantissime Parma, faremo tantissime tappe in Emilia Romagna e poi ci trasferiremo anche in altre regioni, e questo mi sta molto a cuore perché Pier Davide Carone è un bravissimo cantante ed è stato l'ultimo cantante in un certo senso a cantare proprio a Sanremo con Lucio Dalla, quando poi Lucio sarebbe venuto a mancare qualche giorno dopo il festival, quindi insomma è una rappresentanza molto importante. In più io ho cominciato la mia carriera di arrangiatore arrangiando per Lucio Dalla con il tour Dalla Granarolo degli anni 90, del 1990-91,
0: quindi è come un ritorno alle origini praticamente, maestro.
2: Esatto, è un cerchio musicale che si chiude e ritorna un pochino alle origini con Lucio. Proprio tantissimi ricordi di quell'epoca e vabbè, insomma, è stato un personaggio fondamentale proprio nella musica leggera italiana.
0: Grazie Melissa Mastro Lorenzi e grazie Roberto Molinelli per aver condiviso con noi Sotto Sole, una canzone che racchiude musica, l'identità del Mediterraneo, il dialogo tra culture e soprattutto il senso di condivisione che è stato alla base della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Grazie e in bocca al lupo.
2: Grazie
3: a voi.
2: Grazie.
3: Grazie.

voce di Mietta ci avviciniamo alla fine di Cosmusic. Tra meno di un minuto ci sarà l'informazione delle 11:59. Io vi ringrazio per aver condiviso questi 54 minuti in nostra compagnia. Prossimo appuntamento sempre lunedì dalle 11:05. Da Luca Rossi dall'altra parte del vetro e Damiano Caprio è tutto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana e ricordate, la speranza è una cosa buona, forse è la migliore delle cose, e le cose buone non muoiono.

appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. Appello dell'UNICEF per aiutare 540.000 bambini a Gaza e in Cisgiordania in vista dell'arrivo dell'inverno. Servono finanziamenti urgenti per garantire una risposta completa, afferma l'Agenzia Umanitaria dell'ONU. Al momento la Commissione Europea non lavora ad una proposta sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie energetiche. La questione è nelle mani degli Stati membri, ha affermato il commissario all'economia. Il presidente statunitense Trump valuta la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo riporta il New York Times, citando fonti vicine ai colloqui. Dal 22 al 24 settembre il segretario generale della NATO Rutte si recherà negli Stati Uniti, dove fra l'altro parteciperà all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite in programma il 23 settembre. È tutto, l'informazione torna alle 13.

0: casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana. Trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.

0: Nel primo mistero doloroso, meditiamo su Gesù che nel giardino di Getsemani suda sangue. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione,

0: Nel secondo mistero doloroso, meditiamo su Gesù che fu flagellato e legato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Terzo mistero doloroso. Meditiamo su Gesù che fu coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero doloroso, meditiamo su Gesù che portò la croce al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
0: e non abbandonarci alla tentazione,

0: Nel quinto mistero doloroso, meditiamo su Gesù che morì sulla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary.

0: thee, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre purissima,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
1: Madre immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: preghiamo insieme la preghiera alla Vergine Immacolata nella Santa Casa, la pagina 15. Vergine Immacolata, con viva fede pensiamo ai grandi misteri che si compiranno in questa tua
1: povera casa di Nazareth, sulla meno colle di Loreto, tra queste sacre mura dove tu sei stata concepita senza peccato e hai vissuto fanciulla nella preghiera e nell'amore più sublime. L'angelo ti salutò piena di grazia. Tu gli hai risposto con le parole che aprirono i cieli e ne fecero discendere il Salvatore del mondo. Insieme a San Giuseppe, nella contemplazione del Verbo incarnato, nell'umiltà e nel lavoro, qui hai servito il Signore, preparando il tuo spirito al grande sacrificio che hai offerto sul Calvario per divenire la madre di tutti gli uomini redenti dal sangue di Gesù. Fa, o Maria, che dopo aver vissuto nelle nostre case, nella grazia del Signore, come tu hai fatto nella tua lontana dal peccato, soggetti alla legge e alla volontà divina, possiamo divenire un giorno abitatori della casa di Dio, insieme a te, per l'eternità, così sia.
2: Virgo Lauretana, ora pro nobis.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
3: This is Vatican News, Radio Vaticana.
4: Ci sono stereotipi che in questo podcast cerchiamo di combattere. Uno di questi è che il Giappone sia un paese fatto soltanto di tecnologia, efficienza, ordine e benessere. Certo, il Giappone è anche questo, ma è molto di più. È un paese attraversato da grandi sfide geopolitiche, pensiamo da ultimo alle tensioni con la Cina. Però soprattutto è un paese che deve fare i conti con problemi interni sempre più profondi. Crollo delle nascite, invecchiamento, immigrazione, potremmo dire crisi delle relazioni. E forse non c'è luogo più adatto di Tokyo per osservare tutto questo. E forse non c'è ospite più adatto di Monsignor Andrea Lembo, vescovo ausiliare di Tokyo, per aiutarci a guardare oltre i grattacieli di Tokyo.

0: Tokyo, come veramente andrebbe pronunciata, anche se noi ci adatteremo alla dizione commerciale Tokyo, è la più grande area metropolitana del mondo e, a differenza di altre grandi città asiatiche come Manila, Dhaka o Jakarta, non è però caratterizzata da immense baraccopoli né da una povertà materiale diffusa e visibile. Eppure anche Tokyo conosce le sue periferie. Forse sono meno evidenti, ma non meno gravi. Secondo diversi studi, circa 4 giapponesi su 10 dichiarano di sentirsi spesso soli. E in giapponese c'è perfino una parola, kodokushi, che descrive le persone che muoiono nella propria casa e vengono scoperte solo giorni, a volte settimane, dopo. Vengono in mente le periferie esistenziali, di cui parlava Papa Francesco. E allora è questa la prima suggestione che abbiamo girato a Monsignor Lembo, vescovo ausiliare di Tokyo, a cui abbiamo chiesto innanzitutto cosa rende Tokyo diversa dalle altre megalopoli asiatiche.
1: Diciamo che le periferie in Tokyo sono di due tipi. Una periferia che però è nella città. In queste grandi città ci sono zone che sono poco sviluppate, non ovviamente come Manila, ma sono poco sviluppate. E lì si avvertono proprio i problemi della povertà. Penso alla zona di Saya, che è una zona, vengono chiamate stamaci, le zone basse della città. Alcune sono tenute così per turismo, altre invece sono proprio zone un po' di depressione, mettiamola così. E lì si verificano tutti i problemi di una povertà dei beni materiali, mettiamola in maniera semplice. Invece la grande periferia, come bene ha sottolineato lei, sono le periferie della povertà antropologica, cioè della povertà dei rapporti umani, queste quali vediamo in tutta la società, in tutta la città. Quindi la solitudine del mondo anziano, la solitudine dei bambini, perché i genitori lavorano tutti e due, i genitori vanno via di casa prima che escano i bambini e tornano a casa dopo che i bambini sono tornati a casa. Questo è un fenomeno normale qui in Giappone. Il Giappone è sicurissimo, quindi i bambini possono andare in giro per la metropolitana, però mi capisce che se non c'è dietro una famiglia, diciamo che c'è una solitudine che è visibile. Quindi poi abbiamo tutte quelle periferie esistenziali e sono legate soprattutto a questi grandi agglomerati. Sono sindromi che sono come una anoressia antropologica, cioè non posso più nutrirmi delle relazioni perché le relazioni mi fanno male, per quello le chiamo anoressia antropologica. E quindi queste qua sono un po' le periferie che stiamo vivendo oggi a Tokyo.
0: Eccellenza, lei ha già richiamato due temi fondamentali per capire il Giappone: la solitudine e il lavoro. Ce n'è un terzo che merita attenzione, cioè l'immigrazione. Qui peraltro rimando alla puntata di aprile su essere stranieri in Giappone. Se ne discute poco, ma il rapporto della società giapponese con chi arriva dall'estero è tutt'altro che semplice. Cioè, i turisti sono una cosa, è diverso invece il discorso per chi sceglie di vivere, di lavorare in Giappone. Del resto, gli stranieri rappresentano appena il 3% della popolazione residente in Giappone. Le chiedo allora, chi entra oggi nelle parrocchie di Tokyo? Ci sono più stranieri, più giapponesi?
1: Diciamo che la società giapponese vive delle ere che sono a pendolo, ere di apertura e ere di chiusura. Adesso il pendolo si sta chiudendo praticamente, stiamo andando verso un periodo di chiusura perché l'attuale primo ministro è un primo ministro che ha delle politiche molto chiare sull'immigrazione. Detto questo, dobbiamo dire che la società giapponese è in uno sbilanciamento crescente, perché il numero degli anziani cresce e c'è una denatalità che è ormai visibile. Diciamo che negli anni 80-90 si faceva molto leva sui filippini che venivano a lavorare per, diciamo, nel campo delle costruzioni, nel campo della navigazione, nel campo petrolifero, eccetera, eccetera. Adesso il mercato è spostato sul Vietnam, perché adesso in Giappone i vietnamiti sono 650.000, innanzitutto per avere forza lavoro. Su lavori non che i giapponesi non vogliono fare, è che non ci sono più giapponesi che lo possono fare. Per esempio, il campo delle costruzioni, nel campo delle case di riposo, nei campi dei servizi sociali, tipo le pulizie nelle stazioni, quelle cose lì. Questi contratti che sono contratti che per i quali il vietnamita viene può stare al massimo 4 anni più 4 pagando i contributi per la pensione, però la pensione la puoi cominciare a ritirare quando è il decimo anno di lavoro. Quindi questa gente qua all'ottavo anno di lavoro deve tornarsene in Vietnam e ha sprecato 8 anni con salari bassi, però salari bassi che però gli impongono comunque il pagamento minimo delle pensioni. Capito? Questo è un po' il contratto che è stato fatto Davide. Quindi per adesso ci sono vietnamiti giovani, tutti ventenni, che sono incominciati ad arrivare nel 2017, nel 2015 ero nella mia seconda parrocchia, la parrocchia di Narashino che è nella prefettura di Chiba, ma è sotto la diocesi di Tokyo, e lì io mi ricordo che era aprile, qui l'anno fiscale comincia aprile, e arrivavano i primi 10-15, ma io le dico che l'anno dopo ne avevo già 150 in chiesa. Adesso in quella chiesa lì, alla domenica, sono in 300 che vanno a messa, 300. Capisce? E quando c'è la messa in vietnamita superano i 1.000. Io adesso che sono vescovo ho messo ordine alla pastorale degli immigrati, vado in una parrocchia una volta all'anno a fare le cresime, che è la parrocchia più grande che abbiamo in Giappone, a Tokyo, che è la parrocchia di Sant'Ignazio dei Gesuiti, i registri dei battesimi dei giapponesi siamo sui 50-60 all'anno, i vietnamiti siamo sui 200. Per capire, i matrimoni siamo a zero per i giapponesi, per i vietnamiti siamo sui 100-120 solo in quella parrocchia lì. E mi dispiace dirlo, però i sacerdoti giapponesi fanno fatica non ad accogliere, perché sono molto accoglienti, ma fanno fatica con le lingue. Quindi questo qua è un ostacolo che pian piano dobbiamo incominciare a superare, perché io sono dell'idea che la pastorale migranti, questo è un errore che è stato fatto negli anni, anche in Italia, ritengo, con la diocesi di Milano, di tenere separati gli stranieri. Invece dico, c'è una pastorale equilibrata.
0: Eccellenza, peraltro, mentre parlava mi veniva in mente un dato piuttosto curioso per capire anche la cultura, la società giapponese, cioè di quanto poco sia diffuso anche l'inglese all'interno del Giappone. Secondo diverse statistiche, meno del 10-15% dei giapponesi è in grado di sostenere una conversazione in inglese, e questo anche è indice delle difficoltà linguistiche. Però, restando su Tokyo, siamo abituati ad avere un'immagine piuttosto florida, ricca di questa città, come se non ci fossero i poveri o come se non ci fosse spazio per i senza tetto, ma ci sono i poveri a Tokyo? Chi sono, dove sono e come anche la Chiesa poi riesce a raggiungerli? So che su questo ha anche una storia particolare da raccontarci e magari è proprio su questo racconto che potremmo chiudere la nostra puntata.
1: Innanzitutto vorrei fare una sottolineatura sulla povertà nella città di Tokyo, come ad Osaka, come a Fukuoka, come in questi grandi agglomerati come Nagoya. Abbiamo un fenomeno che è un fenomeno molto fluttuante, che sono gli homeless, i senza tetto, perché qui tutto gira attorno al lavoro e al salario. Se uno perde il lavoro, in un attimo, in un mese, perde tutto. E io ho avuto tante esperienze anche di ragazzi giovani, questo qua parlo della mia prima parrocchia, che era proprio vicino alla cattedrale, la parrocchia di Tabashi, nel quale una sera viene a bussare alla parrocchia un ragazzo che era homeless, si vedeva dall'aspetto, dalle cose così, e chiedeva qualcosa da mangiare. Allora gli ho preparato le cose da mangiare, il riso, quelle cose di così, e poi mi sono fermato con lui a mangiare, perché non è che volevo solo dargli. E mi ha raccontato la sua storia. Un ragazzo di 28 anni ha avuto un bel lavoro, ma per i ridimensionamenti della ditta l'hanno licenziato. Lui non veniva da Tokyo, veniva da un'altra città. Allora, piuttosto che tornare a casa con la vergogna di aver perso il lavoro, lui ha dovuto dar via la casa, che era in affitto, gli affitti sono molto alti. Ha messo le sue quattro cose che aveva in quelle, qui abbiamo dei container che puoi affittare per mettere la roba, e fino a che troverà il nuovo lavoro, lui faceva la vita per la strada. Questo qua è un fenomeno normale qua in Giappone. Eh? Altri lo fanno per scelta, perché stressati dal lavoro, stressati dalla ditta, le cose così, lasciano il lavoro e i quattro soldi che hanno, invece che spenderli, li tengono in banca, però cominciano a fare questa vita così. Per tornare alla sua domanda, le persone dallo Sri Lanka, dalle Filippine, adesso la sorgenza è il Vietnam in questo momento qua, sono persone che vivono delle grandi difficoltà quotidianamente, perché i salari sono bassi, il lavoro è duro. Quello che posso dire io dalla mia esperienza è quella che comunque per queste persone qua la chiesa diventa una seconda casa. Alla domenica vengono a messa. Per questi vietnamiti vengono in chiesa, fanno anche i lavori in chiesa, fanno le pulizie, fanno le cose. Adesso il Natale praticamente è in mano a loro. Comunità giapponesi sono anziani, non riescono più a mettere le decorazioni. Questo qua fa venire dal Vietnam le decorazioni, che sono vietnamiti, queste luci, queste cose, queste... Qui in Giappone. Però è simpaticissimo vedere questi contrasti. Allora i giapponesi si muovono, che dopo la messa, per esempio, gli insegnano in giapponese, mangiano assieme. Ma questo qua non è in una comunità, quasi in tutte le comunità sta succedendo questa cosa qua. Io non ti vengo a parlare del Vangelo, non ti vengo a dire chi è Gesù, non ti vengo a dire di venire in chiesa. Io cammino con te, sto con te. Io ho un'esperienza stupenda, la mia prima esperienza che ho, che la ricordo sempre con molta commozione, di questo ragazzino che era chiuso in casa da mesi. La mamma disperata era venuta nella mia prima parrocchia a parlare col parroco, non era cristiana, però era l'ultima spiaggia, era venuta nella chiesa. E mi ricordo, avevo tempo allora, ma lo farei ancora adesso anche se non ho tempo, né? Io ogni giorno per 3 mesi sono andato davanti alla porta di camera sua, mi sono seduto lì e io mi ricordo ancora il giorno che quella porta si è aperta. Mi commuovo ancora adesso perché ho capito lì che l'amicizia libera, perché io andavo lì liberamente, gli parlavo, non capivo neanche niente, perché ma il fatto che dopo 2 mesi e mezzo quella porta si è aperta, da lì è nata un'amicizia talmente grande con questo ragazzo qua, che io sono sicuro che se mi succedesse qualcosa, questo qua darebbe la vita per me. Questo mi fa capire che io da qui ho creato un gruppo di ragazzi universitari, che va avanti ancora adesso, che quando co comprendo che un ragazzo si sta isolando, devono fare la stessa cosa. Perché è l'amicizia che salva la vita, ci ha detto anche Gesù, insomma, non c'è amore più grande che dare la gioia per i propri amici. E l'unica cosa che noi possiamo dare di vero è il tempo. Il tempo è l'unica cosa che ci appartiene e che possiamo dare, perché dare una cosa, dare un oggetto, no, siamo tutti capaci. Invece dare il mio tempo è l'unica cosa che mi appartiene, che devo rinunciare per poterla dare a un altro. Allora dico, il tempo è la cifra dell'amicizia.
0: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
2: Vatican News, Radio Vaticana. Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Sono le 13, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. La Banca del Giappone ha alzato di un quarto di punto i tassi, portandoli al livello più alto degli ultimi 31 anni. La misura sulla scia delle strette monetarie della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve statunitense adottate nei giorni scorsi. Sui motivi di queste decisioni sentiamo l'economista Leonardo Becchetti.
1: Una mossa un po' quasi automatica di fronte allo scoppiare dell'inflazione, però certo la causa vera di questa inflazione lo sappiamo, è uno shock d'offerta dell'energia, quindi il problema è che la transizione è lenta e che dipendiamo ancora troppo dalle fonti fossili, che in questo momento stanno producendo dei problemi, perché sappiamo c'è una situazione di scarsità dovuta alla guerra e al blocco dello stretto di Hormuz. In più c'è l'altra componente, che è quella dell'inflazione da riscaldamento globale, che ha prodotto una serie di shock sui prodotti agricoli, lo vediamo anche nei supermercati. Questo porta ad un aumento dei prezzi significativo.
0: Domani a Copenaghen la riunione del Comitato Militare della NATO, la massima autorità militare dell'Alleanza Atlantica. Al centro dell'assise gli sviluppi del recente vertice di Ankara, con focus sulla difesa nei Paesi membri e sul sostegno all'Ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha convocato l'incaricata d'affari ad interim del Regno Unito nel Paese per esprimere una ferma protesta in relazione all'ulteriore incremento da parte di Londra delle forniture di droni e di altri sistemi d'arma al regime di Kiev. Restiamo in Russia. A Sochi stamattina sono state sospese per più di un'ora e mezza le operazioni di voto per il rinnovo della Duma cominciate oggi. La località affacciata sul Mar Nero è stata oggetto di un attacco di droni ucraini che ha fatto scattare le misure di allarme. Tutte le persone all'interno dei seggi sono state evacuate. È tutto, l'informazione torna alle 14:00.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.
3: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono tornati a trovarmi, come promesso, Ramona Monteano, pianista, concertista e didatta. Grazie per essere qui, Ramona.
4: Grazie mille Luigi per l'invito, sono onorata e sono felice di essere ritornata qui.
3: Nonché Gigi Zampieri, direttore d'orchestra, grazie per essere di nuovo in mia compagnia.
5: Grazie
3: Gigi.
5: Sempre a te per l'invito.
3: Per continuare la presentazione dell'album Carl Filch Piano Works, Ramona Monteano, pianoforte, pubblicato da Urania Records. Per chi si fosse perso il precedente appuntamento, Ramona, ma anche Gigi, chi era Carl Filch? Chi è stato Carl Filch? Brevemente.
4: Carl Filch è un compositore, un bambino prodigio, un compositore del romanticismo, nato a Sebeș nel 1830 e morto a Venezia nel 1845. Nella sua brevissima vita compose più di 20 brani per pianoforte, intraprese vari tournée concertistiche in Transilvania, a Londra, a Bruxelles, Parigi e altri luoghi, e fu il migliore allievo di Chopin, che lo considerava quasi l'unico erede vero e proprio della sua musica, l'unico che sapeva interpretare veramente i suoi brani, che lo insegnò 3 volte a settimana per un anno e mezzo.
3: Gigi, Carl Filch, possiamo apparentarlo solo a Chopin oppure andava oltre il suo talento?
5: Non andava oltre. Filch è stata una meteora in quel panorama che, se ci proiettiamo all'indietro nella storia, era tempestato di personalità immani. Ne cito soltanto due. Uno è Mendelssohn, lo sappiamo. Ne cito soltanto due. Uno è Chopin, che abbiamo già stracitato, ma l'altro è Mendelssohn. E quindi confrontarsi più o meno consapevolmente con certe figure che già all'epoca avevano fama, ecco, perché a dispetto della mancanza del mezzo di comunicazione, di trasmissione, di riproduzione, all'epoca la fama era conquistata sul campo, per cui si sapeva chi erano queste personalità, e quindi erano come una sorta di ombre che gravavano sulla possibilità di crearsi un proprio percorso, una propria individualità e una propria visibilità. Parla di visibilità è improprio, la visibilità era data dalla fonte diretta, si va al concerto e lo si ascolta. E quindi Filch è una meteora che riesce a lasciare un segno non soltanto nel confronto con figure enormi, ma con l'apprezzamento che queste stesse figure testimoniano nei suoi confronti.
3: Un primissimo ascolto, Ramona, cosa proponiamo?
4: Io vorrei intervenire prima di proponere l'ascolto con un altro commento,
3: di farlo.
4: Esatto, dobbiamo introdurre qua anche la figura di Franz Liszt, che lo conobbe a Vienna, e Franz Liszt insegnò Filch per pochissimo tempo mentre Chopin era via a Palma de Mallorca, e lo insegnò gratuitamente.
3: Che supplente però.
4: Esatto, lo insegnò gratuitamente.
5: Non facciamo i confronti con i tempi attuali.
4: Ed era molto molto felice di insegnare un suo cotterraneo. Come omaggio al piccolo Filch, lui gli regalò la serenata, la sua trascrizione della serenata di Schubert, e fece un commento che rimase nella storia della musica: se questo bambino inizierà i suoi tournée, io sarò costretto a chiudere bottega. Quindi capiamo anche che minaccia era per i suoi contemporanei, no? Nonostante la sua tenera età, perché comunque, diciamo, sia Chopin che Mendelssohn, Liszt e Thalberg avevano almeno 20 anni più di lui, quindi comunque Filch era molto, molto apprezzato, molto adorato, però rappresentava anche una minaccia per i grandi virtuosi della sua epoca. Ecco, come un primo ascolto io propongo l'impromptu numero 1, opera postuma che rispecchia molto lo stile di Chopin ed è stato praticamente quasi una risposta a un impromptu di Chopin che lui dopo un ascolto lo scrisse quasi a memoria. E quindi è praticamente quasi un gemello dell'impronta di Chopin.

0: Questa era l'impromptu numero uno di Carl Filch nella interpretazione di Ramona Monteanu, nostro ospite, insieme a Gigi Zampieri. Stiamo presentando appunto questa novità di Urania Records, ovvero Carl Filch Piano Works. Tornando alle fonti, Ramona, come ti sei mossa?
1: Appunto nel 2023 ho intrapreso questo progetto. Prima ho contattato praticamente Chiki Boldizhar, che è la persona, il pianista, il docente di Accademia di Musica Gheorghe Dima, che gestisce anche il concorso Festival di Sibiu, che porta il nome di Carl Filch. Contattando lui praticamente sono entrata in contatto con un altro pianista, un altro musicista che ha scritto proprio un dottorato dedicato a Carl Filch, sempre all'Accademia di Musica Cluj-Napoca. Quindi praticamente sono partita da lì, da questo dottorato, dalla ricerca degli spartiti, di tutti i manoscritti. Tanti di questi si trovavano online, perché appunto il musicista Ferdinand Gajewski, che ha scoperto questi spartiti dopo 150 anni, aveva un sito proprio che conteneva tutti questi spartiti editi da lui, alcuni ascolti online, così, che si trovavano proprio di questi brani un po' sconosciuti. Quindi ho subito iniziato a scaricare questi spartiti, e direi per fortuna non erano solo spartiti, erano anche i suoi commenti, alcuni articoli, insomma manoscritti, varie cose molto molto interessanti. E per fortuna sono riuscita a scaricare tutto, perché dopo poco tempo il sito è stato chiuso, proprio perché è mancato questo musicologo americano. E quindi, sempre in collaborazione con Cosma Levente, questo pianista che ha scritto il dottorato, abbiamo insieme cercato di accertarci che tutti questi materiali erano scaricati, e avevamo entrambi questi materiali per continuare a tenere un archivio e pensare come possiamo gestire in un futuro tutti questi spartiti. Poi vari spartiti sono stati caricati sul sito del concorso, perché appunto il concorso richiede alcuni brani obbligatori di Carl Filch, e altri invece sono rimasti praticamente quasi come testimonianza personale, soprattutto per esempio la Fantasia su temi di Norma, che è stata appunto una trascrizione diplomatica di questo Gajewski, o alcuni spartiti che non sono stati registrati ancora in Europa. Quattro dei brani registrati sul CD sono prime europee, sono stati registrati soltanto in Giappone da Chio Hagiwara, che è una pianista che promuove molto la musica di Carl Filch, e ultimamente anche del fratello Joseph Filch. Anche lì sono stati riscoperti degli spartiti adesso recentemente. E quindi continua la ricerca e continua anche la promozione e la concretezza di questo progetto, perché appunto non esiste ancora un'edizione che contiene tutti questi spartiti, e come abbiamo accennato prima si presuppone che esistono ancora degli spartiti non ancora ritrovati, quindi sono ancora in questa cerca assidua di queste tracce, così. Poi volevo anche menzionare che un mio carissimo amico, sempre trovato per caso grazie al progetto Carl Filch, si chiama Gianluigi Bresciani. Lui ha scoperto praticamente un manoscritto al Museo Teatrale della Scala che contiene 17 battute del brano Addio da Venezia, però che contiene un'altra notazione del tempo, quindi adesso non ricordo esattamente la notazione, però neanche le date coincidono, quindi io ho pensato che poteva essere una specie di bozza per il vero Addio, che è stato l'ultimo brano scritto, si presuppone che è stato l'ultimo brano scritto a Venezia prima di morire, però appunto non coincidono né le date né nel tempo, no? Uno è agitato, un altro non ricordo cosa era esattamente, però forse era adagio, una cosa così, quindi anche lì è tutto da indagare ancora, e insomma una vera storia misteriosa e appassionante al contempo.
0: Gigi Zampieri, insomma, la buona Ramona si sa muovere benissimo a livello filologico.
2: Assolutamente sì, come ho detto anche in l'occasione precedente, è da apprezzare il fatto che in un panorama oggi affollatissimo, penso che ci siano, esistano al mondo più direttori di orchestra e pianisti di quanti invece non abbia abitanti la Cina, e il fatto che Ramona abbia intrapreso questa missione divulgativa non come proprio biglietto da visita, nonostante ecco, le grandi piazze a volte siano precluse a un certo tipo di

0: mattina, conta l'immagine sul manifesto, poi di quello che si ascolta dal CD, che ormai è diventato oggi un oggetto antiquariato, che la musica corre online, e di ciò che poi c'è dentro spesso ce ne interessa poco. Invece noi partiamo da quello che ascoltiamo per risalire a chi l'ha ideato, chi ha adunato una collezione di pezzi, chi mette in risalto la personalità dell'autore e chi a un certo punto mette anche in risalto le proprie qualità. Oggi la musica, che dovrebbe essere destinata a un potenziale pubblico di ciechi, invece si appoggia all'immagine per avere un impatto mediatico. Io dico spesso agli studenti: pensate di fare un bel concerto nell'istituto dei ciechi, catturare l'attenzione di chi vi ascolta con ciò che esce dal vostro strumento, dalla vostra voce. Questo toglie ai direttori d'orchestra, per esempio, l'aspetto coreografico, perché il direttore è un tramite tra l'orchestra e il pubblico, è l'orchestra che trasmette il messaggio, il direttore non fa altro che essere un imbuto di una visuale che deve convergere verso un pensiero che sia il più aderente possibile a quello del compositore. Oggi siamo ormai totalmente lontani da questo, però nell'individualità del pianista il contatto anche tattile con ciò che il compositore ha scritto, non può prescindere anche dalla personalità dell'esecutore stesso. La celebrità che mette in discussione il termine di interpretazione, e su questo posso essere d'accordo, perché spesso l'interpretazione è un alibi illegittimo per aprire le porte all'arbitrio, e allora noi siamo tra lettura e interpretazione, trovare una soluzione, perché in medio stat virtus la lettura è asettica, l'interpretazione a volte è arbitraria, e in un contesto come questo, dove le fonti dalle quali attingere sono quasi inesistenti, tranne quelle pochissime registrazioni fatte in passato, rendono giustizia al lavoro, alla ricerca che Ramona ha fatto perché questo disco fosse un ritratto più del compositore, pianista, talento, bambino prodigio, che non di lei come interprete.
1: Un uso sano della rete, insomma, come si è scambiata le informazioni, come le ha recuperate.
0: Sì, un uso sano della rete. E devo dire, anche un plauso va fatto all'etichetta Urania, perché la gestione grafica del CD, del suo interno, la scelta, il gusto dell'immagine, che è sempre discreta, mai invasiva, e mette in risalto la figura di Filch, e l'eleganza di Ramona la si vede nella sua foto di presentazione unita al libretto, e la scelta di Urania è stata lungimirante, perché comunque potrebbe essere un inizio intanto per nuove collaborazioni di Ramona, ma soprattutto per altri spunti di indagine che possono toccare lo stesso Filch in caso di lavori nuovi, di nuovi ritrovamenti, e nel caso di altri compositori che possano essere oggetto di un lavoro analogo da parte di Ramona.
1: Ramona, altro ascolto.
2: Volevo aggiungere qualcosa alle parole di Gianluigi, che mi fanno tanto tanto tanto onore, grazie mille. Veramente una lettura così azzeccata e così profonda, devo dire che forse non ho mai ricevuto, quindi veramente grazie. Volevo fare due commenti solo sulla copertina di Filch. In realtà sono io che ho scelto questa copertina, perché ho visto tanti che mettono la propria foto nella copertina. Io, come lui, ha perfettamente letto
1: il foso d'arcismo di qui sopra.
2: Sì, no? Esatto, non volevo essere io, ma volevo essere proprio, volevo che ci fosse proprio lui, e soprattutto la sua tomba, perché mi ha colpito tantissimo anche questa lapide, con questo basso rilievo, che è stato sempre una, chiamiamolo un regalo, oppure un, insomma, è stato l'ordine della contessa Jeanette Banfi alla morte di Filch, questo basso rilievo. Quindi c'è proprio una mamma che piange il suo figlio, il figlio piccolino, che sicuramente lui è Carl Filch, preso proprio da un angelo. E qui non si vede sulla copertina, però c'è un pianoforte nella parte destra, e ci sono proprio

0: C'è proprio un decoro ottocentesco molto molto suggestivo e allo stesso tempo ultraterreno, non so, mi ha molto colpito questo
1: Se mi
0: passaggio.
1: intrometto, io so una sua vicenda personale che è riportata in alcune note, in alcuni articoli. Questa tomba Ramona l'ha trovata praticamente in rovina
2: Penso un
1: e
2: po'.
1: l'ha rimessa in vita. Rimettere in vita una tomba sembra un'affermazione tra il sinestetico e il paradossale, ma avendo cura di questa tomba, cosa che per esempio io ho fatto per un'altra vicenda personale che riguarda il mio maestro, ha coinciso con l'idea di rimettere in vita musica che sennò sarebbe rimasta morta, la famosa lettera morta. E avere cura del passato non ha niente di necrofilo o di antiquato, di bigotto, è la trasmissione della memoria. La trasmissione della memoria, perché se non sappiamo da dove veniamo non possiamo essere consci del presente e tantomeno sapere dove andremo. E nel caso nostro, che abbiamo anche la pretesa di insegnare, nel momento in cui ignoriamo a favore di un ego ipertrofico le nostre origini, non sappiamo cosa trasmettere a chi verrà dopo di noi. Chi viene fuori oggi dai conservatori spesso non sa quale sia la storia, ma proprio parlo della storia genealogica di chi li ha preceduti. E i miei studenti sanno che se vogliono sapere qualcosa su di me vanno sui social o vanno su Google, ma in classe dovranno sopportarmi tutta la vita che gli parlerò più del mio maestro e anche degli altri maestri e personalità che ho conosciuto, perché su di me possono trovare anche quello che ho mangiato stamattina a colazione. Ma su certi personaggi, visto che la società musicale in genere è scientemente, intenzionalmente di memoria corta, beh, allora è giusto valorizzare chi ci ha preceduti. E la scelta di mettere questo basso rilievo non ha nulla di lugubre, anzi, stacca dalla morte terrena, no? Un ragazzino che è stato veramente un fulmine, una presenza talmente rapida e sfuggente. E lascia appunto nella storia della letteratura pianistica e anche della possibilità dell'ascolto una testimonianza lapidaria, sembra una battuta, ma invece
2: È così.
1: è assolutamente coincidente con la realtà.
2: Altro ascolto, Ramona.
0: Ascolteremo l'Adieu, Romanza senza parole, opera 19, che è stato un brano ritrovato dopo 150 anni da Ferdinand Gajewski.

0: Allora, adieu, roman sans parole, opera 19 di Carl Friedrich, nella interpretazione di Ramona Monteano, pianista, nostra ospite. Siamo in compagnia anche di Gigi Zampieri per parlare e per promuovere questo nuovo album, appunto, Carl Friedrich Piano Works, pubblicato da Urania Records. Continuiamo a parlare di ritrovamenti. Insomma, Ramona, ci tenevi a dire qualcosa in più?
1: Esattamente, la tomba ritrovata di Carl Friedrich in stato d'abbandono fu un attimino oggetto della mia attenzione, non solo mia, ma anche di mio marito.
0: Ricordiamo dove riposa Carl Friedrich.
1: Esatto, Carl Friedrich riposa nel cimitero San Michele di Venezia, nel reparto evangelico, dove riposano anche Ezra Pound, Joseph Brodsky, Elenio Herrera e alcuni Wolf-Ferrari, dei eredi dell'Ermano Wolf-Ferrari, il grande compositore veneziano.
2: Personaggio
1: Esatto, altro
2: a torto
1: personaggio. Sì,
2: dimenticato.
1: esatto. E infatti sono amica anche di sua nipote, che è la Federica Zagatti Wolf-Ferrari, che lo sta promuovendo tantissimo. E appunto adesso abbiamo ricevuto una bellissima notizia a riguardo, perché la sua tomba verrà restaurata in collaborazione con un'associazione che proprio si occupa del reparto evangelico, e con degli studenti di Venezia che studiano restauro, che inizieranno proprio i loro lavori avendo ricevuto delle borse di studio proprio con la mia tomba. Non è la mia, però inizieranno proprio i loro lavori con la tomba di Carl Friedrich. Si parla proprio di settembre-ottobre, quindi sono molto felice, perché c'è ancora un bel lavoretto da fare. Abbiamo praticamente estratto un tronco gigantesco di un albero con l'aiuto del comune di Venezia, mio marito, le autorità che ci hanno dato una mano per sgomberare, diciamo, la zona davanti alla lapide. Però adesso si faranno proprio i lavori sulla lapide, quindi sul marmo, dei piccoli lavori che metteranno a posto proprio queste figure bellissime che si trovano sulla mia copertina. Se uno guarda bene si vede che sono un pochino deteriorate,
0: Vabbè, sì,
1: insomma, dal tempo.
0: inevitabile.
2: C'è una foto storica di Leonard Bernstein davanti alla tomba di Stravinsky.
0: Parliamo appunto dell'importanza di Venezia, Gigi, come te la spieghi?
2: L'importanza di Venezia non credo sia casuale, però c'è
0: Appunto.
2: questo magnetismo che la città esercita e che ha esercitato su compositori che per origini e per non avevano niente a che fare con Venezia. E, certo, c'è un concentrato di arte che comunque può calamitare anche il più laico rispetto a certo tipo di messaggi. Però c'è della combinazione, il fatto che in un cimitero che non è il Monumentale del Verano o altri cimiteri enormi, più grandi delle città che li contengono, e il fatto che in uno spazio così ristretto ci sia una concentrazione di presenze, cioè, sento dire Ezra Pound, hai citato anche Elenio Herrera,
0: Sì,
2: per cui c'è
1: esatto,
2: un
1: tutti i
2: ventaglio,
1: tipi,
2: c'è
1: sì.
2: un ventaglio di personaggi anche lontani tra di loro, però diciamo che tra quelli invece più vicini nell'ambito intellettuale e musicale è un po' come quello che succede a Parigi, ma a Parigi è
0: Montmartre, sì.
2: certo, ma la presenza di Aghilev, di Wagner, di Stravinsky e di Filch mi fa pensare una cosa, che il lavoro di restauro che verrà intrapreso possa diventare occasione per chi va a visitare Stravinsky, per esempio, di allungare il passo e andare a cercare anche di capire chi fosse questo ragazzino. Quindi anche il materiale divulgativo per approfondire parte intanto da questo CD che stiamo presentando, e poi ulteriori lavori musicologici e storici potranno eventualmente anche dare vita a un materiale bibliografico, seppur piccolo, ma così come andiamo a vedere un museo e troviamo il dépliant con ciò che è contenuto, o anche le guide multimediali, non è escluso che questo possa incentivare la curiosità del turista, certo non il turista qualunque, perché chi va a vedere Stravinsky non è il turista della domenica, però proprio perché non è il turista della domenica, andando a cercare Stravinsky, vada a cercare anche Carl Friedrich e scoprirà tanto un caleidoscopio di spunti interessanti, perché si troverà con un compositore dal nome germanico, che però comunque è nato in un territorio dall'identità multipla e che afferisce alla Romania, all'Ungheria, all'Austria, quindi è testimonianza dell'impero, con nuovo assetto, nuovo, il 18, nuovo assetto dei territori, e noi assorbiamo la Transilvania a un'identità rumena, ma il crocevia che è stato quel territorio in quell'epoca è impressionante. Poi vicende storiche, geopolitiche, e, diciamo più politiche che geo, hanno fatto sì che certi lati delle identità nazionali fossero un po' offuscati, e torno a dire che la Romania non quella della Grande Unione del 18, ma la Romania dell'ingresso in Europa e quindi della affermazione di una presenza nell'ambito di altri paesi che si sono sviluppati, perché comunque usciti da regimi molto tempo prima, la presenza della Romania significa anche riacquisizione del patrimonio. Quello che è stato fatto in Romania negli ultimi anni con tutta l'intelligenza della diaspora, e parlo di Eugen Ionescu, parlo di Mircea Eliade, di Paul Celan, di Enescu, dello stesso Vladimir Cosma, che è il più grande compositore di musica francese da film ed è rumeno, e quindi il patrimonio a cui la Romania ha rinunciato per via dell'esilio è stato poi appunto oggetto di un riappropriarsi di qualcosa che gli era stato scippato perché forzatamente spostato fuori. E quello che vedo, che ho visto negli ultimi quasi 30 anni di frequenza con la nazione, è intanto la ricostruzione proprio degli edifici, delle sale da concerto, delle città, la valorizzazione dal punto di vista turistico. Penso a Brasov, a Cluj, a Sibiu, vedo delle cose impressionanti. Prima erano impensabili, perché tutto era cemento, tutto era grigio, perché la gente doveva vivere nel grigio. Oggi questo popolo che è uscito da questo grigiore sta portando colore in tutta Europa, perché è un patrimonio di cui noi siamo stati privati, perché lo stesso Enescu, da noi, diciamocelo, è sempre stato poco conosciuto, figuriamoci un Filch. E allora ben vengano occasioni, intanto per valorizzare un compositore a prescindere dalla sua identità, ma sempre questa affezione che io porto per la Romania, ben venga tutto quello che possa travalicare i confini, e patrimonio che di cui loro si sono riappropriati e che noi ancora non conosciamo.
0: Ramona, altro ascolto.
1: Vi propongo La Fantasie Dramatique, che è un altro brano riscoperto recentemente, che rispecchia moltissimo sia la virtuosità di un Liszt che la melodicità e questa tecnica a tre mani di Thalberg. È un brano molto complesso. Sembra che sia una fantasia operistica, però non ho ancora individuato bene il tema cantabile. Il maestro dice che le ottave iniziali somigliano allora, molto a Erlkönig. Sì.
2: Somiglia molto a Erlkönig. Allora, Erlkönig ha un retaggio goetiano, ma per noi Erlkönig noi ci riconduce a Schubert. Ma come può un ragazzino in quel periodo conoscere e poter citare in maniera comunque mi sembra anche abbastanza evidente l'incipit di Erlkönig? Ramona ha citato Liszt, i famosi 5 Schubert Liszt che si fanno in apertura di concerto si aprono con l'Erlkönig. Ernst è l'altro scritto per violino, ma che ne sapeva Filch? Che ne poteva sapere? E noi sappiamo che Prokofiev a 11 anni aveva letto tutti quanti i classici russi e parlava 5 lingue, ma già stiamo parlando di un ragazzino che aveva tutti gli strumenti per poter accedere a questo bagaglio. Ma Filch come poteva? Sì, sicuramente aveva ascoltato, però ha anche carpito la capacità paradigmatica di un Erlkönig che ha un impatto violento,
0: dirompente
2: sull'ascoltatore. E qui siamo in fa minore, mi pare, no? L'inizio
1: fa diesis
2: minore, e questi dibattuti della sinistra e questo motto che comunque a me a primo ascolto ha riportato dal
1: sì, che poi è il tema, quello chiamiamolo operistico, sembra un'aria d'opera in fa diesis maggiore invece
2: sì,
1: però comunque è una costruzione di una complessità, di una bellezza incredibile, anche di una virtuosità, infatti sì,
2: anche perché vogliamo ridurlo in termini cronometrici, è un lavoro di una portata più ingente come stesura, non siamo nella piccola forma.
1: Sì, sì, esatto.

0: Allora, La Fantasie Dramatique, opera 22 di Carl Filch, nella interpretazione di Ramona Monteano, pianoforte, nostra ospite. Siamo in compagnia anche di Gigi Zampieri per presentare questa novità di Urania Records, ovvero Carl Filch Piano Works, Ramona Monteano. Siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per te, Ramona?
1: Cosa c'è all'orizzonte per me? C'è ancora qualche concerto, presentazione di CD, spero vivamente che ne compaiano altre, perché desidero molto di poterlo presentare, poterlo fare conoscere più possibile. E c'è ancora, continuo la mia ricerca sia musicologica che interpretativa su Filch e non solo, un po' voglio espandermi intorno a questo genere, a questo periodo, perché sono ancora tante cose da scoprire, da capire, da approfondire.
0: Ramona, per chi volesse mettersi in contatto con te, quali sono i tuoi riferimenti, quali sarebbero i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro?
1: Intanto c'è il mio sito www.ramonamonteanopiano.it. Mi trovano su Facebook, su Instagram, su LinkedIn. Il mio CD può essere acquistato sia da me personalmente con la dedica, scrivendomi appunto sul mio sito, c'è proprio il paragrafo, insomma, dove mi possono contattare direttamente sia sulla mail che su WhatsApp. Inoltre si trova sul sito di Urania Records, oppure su Amazon, Presto Music e altre piattaforme, ovviamente Spotify, Apple Music e quant'altro. Adesso non le ricordo tutte, però Urania ha fatto un ottimo lavoro, posso dire che sono molto grata a loro.
0: Ed è inevitabile chiedere a qui presente Gigi Zampieri: cosa stai facendo? Cosa c'è all'orizzonte? Cosa stai scoprendo, insomma?
2: Allora, io all'orizzonte metterei il conto della rovescia sulla pensione, ma l'INPS dice che devo aspettare ancora qualche anno. E l'insegnamento non mi dà più le grandi soddisfazioni di una volta, ma devo dire che queste soddisfazioni si concentrano in pochi, sparuti, ma molto motivati studenti. E ho un allievo di direzione d'orchestra che ho preso in uno stato di acerbità, che ha dimostrato in quest'anno di aver abbracciato con passione questo tipo di studio. Forse all'inizio ci credeva poco, adesso comincia a crederci veramente, e per cui dopo quasi 40, anzi, diciamo, 40 anni di insegnamento, dopo aver visto l'ascesa della carriera del mio figlio fratello allievo Giovanni Panella, spero che anche Mattia Pietro Paolo riesca a spianarsi una strada. Certo che 20 anni di differenza non sono un dettaglio da poco, perché la società di oggi, appunto, come spesso sottolineo, non offre grandi chance se non si fa parte di gruppi, entità, enclavi intellettuali, ideologiche, congreghe e conventicole. Per me personalmente, io continuo il mio rapporto con la Romania.
0: Sì, il versante rumeno.
2: Sì, per me
0: è fondamentale.
2: Sì, a volte scrivo che è la mia seconda patria, perché non se la prendano a male gli italiani, ma io ormai parlo italiano, ecco, con te quando mi ospiti alla radio, con gli studenti e un paio di volte al giorno con i miei, ma per il resto la mia identità si è romanizzata quasi del tutto, anche affettivamente, ma un rapporto con questo paese che mi ha accolto a braccia aperte, non come esiliato politico, ma per un fatto legato all'attività. Christian Mandel mi ha portato in Romania quasi 30 anni fa. Dopodiché mi sono sentito io un richiedente asilo, mano a mano che l'attività in Italia, cosa dalla quale non mi tolgo, ha cominciato a diminuire. Ma è un fatto statistico oggettivo che non colpisce soltanto me, perché la musica non è che ruoti intorno a me, ma io posso fare i nomi di musicisti anche superiori a me, non ho difficoltà a riconoscerlo, direttori come Gilberto Serembe, e ne potrei aggiungere altri, che non dico sono vittime, ma sarebbe meglio essere vittime piuttosto che essere scientemente ignorati. Però devo dire che l'esilio dorato in Romania non mi fa sentire la mancanza di apparire nei cartelloni italiani, anche perché mi troverei a confronto con personaggi che, ai quali non riconosco di fare il nostro mestiere, ma di darne una sorta di imitazione, a volte caricaturale, legata alla loro immagine eccentrica, che comunque non è quella del retaggio di Franco Ferrara, di De Sabata, di Toscanini e di Guarnieri.
0: Ramona, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Salutiamo con questo brano, che è la sua testimonianza spirituale, è considerato così, l'Adieu, das Lebe Wolf von Venedig, che è stato l'ultimo brano del quale ho parlato anche prima, con le 17 battute ritrovate al teatro, al Museo Teatrale alla Scala, che è stato dedicato a un prete di Venezia. E questo brano ci riporta ovviamente sulla città che lo ospita, no? Che lo ospita nel suo cimitero, città che però non è stata scelta per viaggio, per piacere, per tournée, ma è stata la città che lo ha ospitato per le cure. Diciamo che in quel tempo si pensava che la tubercolosi fosse curata con dei bagni in mare nei mesi anche invernali, tipo a febbraio, a gennaio. Infatti, quando ho letto questa storia mi è sembrata abbastanza...
2: Oggi c'è chi cura il cancro con succo di limone, per cui non ci meravigliamo.
1: Esatto, non ci meravigliamo, esatto. Quindi lui praticamente ha passato dei mesi sia nel penultimo anno della sua vita che nell'ultimo anno, 1844-45, dei mesi di cure a Venezia. Sembrava che si fosse messo a posto, insomma, l'estate del 1844 è tornato in Transilvania dai suoi e poi purtroppo ha avuto una ricaduta ed è morto prima di compiere ancora 15 anni. Adesso sono anche in cerca del palazzo che l'ho ospitato, è il Palazzo Benzon, però sembra che ci fossero più di un Palazzo Benzon, quindi sono anche lì in cerca di entrare in contatto con i proprietari, di capire bene bene se ci sono ancora delle testimonianze, insomma, che rispecchiano il suo passaggio per Venezia, perché anche lì c'è tutta una storia da riscoprire. E questo brano appunto contiene anche il nome di Venezia, quindi l'addio da Venezia praticamente, che in realtà si presuppone che non è stato proprio l'ultimo brano, perché appunto abbiamo la testimonianza di questi altri 6 brani riscoperti dopo tanti anni, quindi è bello, è misterioso e anche abbastanza drammatico. È un brano scritto in do minore e alla fine abbiamo un tremolo proprio che è un ultimo sussulto, no? Anche una terza piccarda alla fine che ci riporta al do maggiore, quindi è morto comunque con una speranza. Era comunque un ragazzino positivo e pieno ancora di luce, no? Quindi è morto questa luce, diciamo.

0: Si chiude così questo secondo appuntamento dedicato alla presentazione dell'album Carl Filch Piano Works, Ramone Monteano Pianoforte, album pubblicato da Urania Records. Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Ramona Monteano,
2: Gianluigi Zampieri,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: 18 settembre, nuovo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. La pace crea civiltà, non le guerre, lo ha ribadito questa mattina il Papa in un'udienza in Vaticano. Nel pomeriggio Leone presiederà l'Assemblea diocesana a San Giovanni in Laterano. Reina, rafforziamo il legame tra il Papa e la sua diocesi. Ed è in corso presso la sala stampa della Santa Sede la conferenza per presettare il viaggio apostolico del Papa in Francia. Le 14, bentrovati da Andrea De Angelis. Promuovere in Italia e nel mondo una formazione alla vita pubblica e politica intesa come servizio al bene comune. È l'invito che il Papa ha rivolto stamani all'udienza con i membri del Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV. L'ente di ricerca e formazione con sede a Firenze è nato nell'ottobre 2025 nell'ambito dell'Ordine di Sant'Agostino. Deborah Donnini.
1: È la formazione alla vita pubblica intesa come servizio al bene comune, il filo conduttore del discorso del Papa ai membri del Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV. Il Papa apprezza l'iniziativa per la costruzione di una civiltà dell'amore a servizio della quale la dottrina sociale della Chiesa ha molto da offrire. Non le guerre, afferma, ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà.
2: A costo di avanzare controcorrente, la vostra missione di speranza consista nel promuovere in Italia e nel mondo una formazione alla vita pubblica e politica intesa come servizio al bene comune, responsabilità verso la comunità e costruzione di relazioni fondate sulla solidarietà.
1: Infine, Leone XIV sottolinea l'importanza del contributo del pensiero agostiniano nell'odierno orizzonte internazionale. L'amore, ricorda, lega per liberare, unisce per generare, impegna per costruire.
0: E c'è grande attesa per l'arrivo di Leone oggi pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il Papa presiderà l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Orazio Coclite ha intervistato il cardinale vicario Baldo Reina.
3: Rafforziamo questo legame tra il Vescovo e la sua diocesi, chiamando a raccolta i presbiteri, una rappresentanza di tutte le parrocchie, sono tantissime le parrocchie della nostra diocesi, sono 334, ancora una volta per avviare l'anno pastorale, mettendoci in ascolto di quello che il Santo Padre vorrà dirci. È stato molto bello come ci stiamo arrivando, perché mi sento di dire è stato un lavoro sinodale.
4: Eminenza, il territorio della diocesi di Roma è molto ricco, ma è anche molto complesso. Secondo lei su cosa occorre impegnarsi maggiormente?
3: Ma proprio la nota della complessità è una nota che potrebbe scoraggiare in partenza. Ciò su cui stiamo riflettendo è questa sorta di disparità tra le periferie e il centro. Se voi pensate che la maggior parte delle chiese si concentra in centro e la maggior parte delle persone si concentra in periferia, ci rendiamo tutti conto di quanto fatica si può fare ad armonizzare questa cosa. Ma secondo me ci sono dei margini per poter superare queste disuguaglianze e queste disparità.
0: In questi minuti, presso la sala stampa della Santa Sede, il direttore Bruni tiene un briefing per illustrare il programma del viaggio apostolico del Papa in Francia e la visita alla sede dell'UNESCO, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Ascoltiamo un passaggio con riferimento in particolare al programma di 26 settembre in quel di Parigi.
5: Penso alla Santa Messa in Place de la Concorde, all'incontro con i poveri migranti della Maison Bakita e di momenti densi di domande come l'incontro con l'Assemblea Sinodale Provinciale e i catecumeni in un luogo altrettanto simbolico come l'Institut Catholique di Paris. E questo è certamente un incontro vissuto come centrale dalla comunità cattolica per la crescita, come sapete, dei battesimi tra gli adulti, più di 13.000 nella Pasqua di quest'anno.
0: Voltiamo pagina, il presidente degli Stati Uniti Trump annuncia di valutare un possibile nuovo piano di attacco all'Iran mentre prosegue lo scontro nello stretto di Hormuz. A Teheran centinaia di migliaia di iraniani in piazza per sfidare USA e Israele, mentre sul fronte yemenita l'Arabia Saudita tenta la carta della diplomazia con gli Houthi dopo giorni di scontri. Paola Simonetti.
6: Conflitti sovrapposti che complicano le dinamiche di forza nella regione e possibili piani di tregua. Nel contesto di uno stallo dei negoziati con l'Iran, il presidente USA Trump infatti annuncia di tornare a valutare un'altra offensiva su vasta scala contro Teheran, che da parte sua continua a prendere di mira petroliere nello stretto di Hormuz. L'ultima, battente bandiera del Togo, è stata colpita ieri. Ma intanto a Teheran centinaia di migliaia, gli iraniani in piazza, chiamati a raccolta dal governo per sfidare Stati Uniti e Israele e che si dicono pronti a imbracciare le armi per fronteggiarli. In Yemen, dove è stata colpita dagli Houthi la base aerea di Taif, dove è presente personale italiano, l'Arabia Saudita tenta la strada di una distensione con il gruppo islamico yemenita, da giorni coinvolto in scontri con il governo locale sostenuto proprio dai sauditi. Inviata una proposta per un cessate il fuoco di 2 settimane e l'avvio di negoziati diretti tra Riyadh e la leadership del movimento yemenita.
0: E abbiamo sentito cosa accade tra Arabia Saudita e Yemen. Cerchiamo ora di capire perché questa parte di mondo, Bab el-Mandeb, largo poco più di 30 chilometri nel suo punto più stretto che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso e mette in comunicazione l'Oceano Indiano e il Mediterraneo, è al centro dell'attenzione internazionale tra tre continenti: Europa, Africa e Asia. Francesco De Remigis lo ha chiesto Elisa Querini, responsabile del desk Asia Pacifico.
7: Quest'area è soggetto e partecipante a un nuovo scontro che sta interessando il Medio Oriente. Parliamo in particolar modo delle tensioni tra Arabia Saudita e la milizia sciita Houthi. Perché è così importante? Perché appunto ci troviamo davanti a uno dei cosiddetti colli di bottiglia, quindi quei passaggi che sono fondamentali per il commercio internazionale, soprattutto di prodotti energetici, ma non solo. Ciò che passa attraverso Bab el-Mandeb in realtà è un commercio molto diversificato, particolarmente interessante perché avviene in congiuntura con quello che è il blocco dello stretto di Hormuz.
8: Quindi per intenderci abbiamo due colli di bottiglia. Perché però lo stretto di Bab el-Mandeb diventa centrale per connettere vari continenti, l'Africa, l'Europa e l'Asia?
7: In particolar modo Giappone, Corea del Sud, India, che soprattutto con l'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si sono trovati in grave difficoltà a gestire gli approvvigionamenti energetici, proprio perché non possiedono delle risorse interne a livello domestico, soprattutto di idrocarburi, che possano rispondere alla domanda dei cittadini.
0: La crescita europea è destinata a rallentare il prossimo anno in un quadro segnato da numerosi eventi contrari, comprese le nuove tensioni e perturbazioni legate all'energia, lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a Dublino. Torniamo a Roma per un fatto di cronaca. Potrebbe essere stato un voto insufficiente la causa scatenante dell'aggressione di stamane di uno studente alle medie ai danni della sua professoressa. Lo riporta l'ANSA: a compiere un gesto un tredicenne, episodio nell'istituto Giuseppe Verga a Centocelle, la docente, un insegnante di lettere all'ultimo anno di lavoro. La fabbrica di San Pietro ha annunciato il completamento e il restauro conservativo della cupola della Cappella Clementina nella Basilica di San Pietro, una delle più significative imprese decorative del primo Seicento romano. Avviato nel maggio 2025, l'intervento ha interessato 371 metri quadrati di mosaici. L'intervento ha inoltre riguardato la coeva decorazione in stucco. Infine, ancora una pagina culturale, il rapporto tra viaggio, luoghi sacri e trasformazione delle immagini al centro di un convegno internazionale promosso oggi dall'Università di Tokyo a Palazzo Bargalli a Firenze. Ce ne parla Maria Milvia Murciano.
9: Da Giappone a Firenze, lungo le vie del sacro, l'Università di Tokyo porta a confronto studiosi giapponesi ed europei per capire come pellegrinaggi, paesaggi e incontri tra culture abbiano dato vita nei secoli a immagini e luoghi di culto. Il convegno, ideato da Kira Akiyama dell'Università di Tokyo e organizzato con ISI Florence, parte dai pellegrinaggi di Kumano in Giappone per arrivare all'Italia e al Mediterraneo. Tra i casi al centro dell'incontro anche Or San Michele a Firenze e Tesaurum Fidei della Diocesi di Lucca. Il progetto, coordinato dall'arcivescovo Paolo Giulietti e dalla professoressa Olimpia Niglio, racconta un'altra forma di viaggio, quella della fede, delle immagini e degli oggetti che tra Europa e Giappone attraversano continenti e culture, acquistando significati nuovi.
0: Tu tutto da Gabriele Di Domenico in regia, Andrea De Angelis in studio. Grazie per l'attenzione. Noi torniamo puntuali alle 15:00.

ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le mie teorie di libertà e assolutismo tra di noi, i sogni miei, le mie poesie, che fine han fatto, tu lo sai, quando le cose stanno così ci

0: Tu fai sul serio o no? Con tutto l'amore che posso. Don Giovanni, che pena. Tu fai sul serio?
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Sono le tre, l'informazione della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Gli Stati Uniti hanno rilasciato i visti all'Iran per la partecipazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della prossima settimana. Lo riferisce un funzionario del Dipartimento di Stato americano. Il presidente francese Macron, durante l'incontro all'Eliseo con i candidati alle presidenziali francesi e i leader dei partiti sulla situazione geopolitica, ha affermato che la Francia convocherà un vertice del G7 sull'energia. Il presidente francese ha chiesto inoltre che venga elaborato un piano di protezione delle infrastrutture critiche francesi per far fronte agli attacchi ibridi russi. E apriamo la pagina Vaticana. C'è grande attesa per l'arrivo del Papa. Oggi pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, il Papa presiederà l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale, come fece anche nel settembre del 2025. Rafforziamo il legame tra il Vescovo e la sua diocesi, afferma il cardinale vicario Baldo Reina al microfono di Orazio Coclite.
1: Rafforziamo questo legame tra il Vescovo e la sua diocesi, chiamando a raccolta i presbiteri, una rappresentanza di tutte le parrocchie, sono tantissime le parrocchie della nostra diocesi, sono 334, ancora una volta per avviare l'anno pastorale, mettendoci in ascolto di quello che il Santo Padre vorrà dirci. È stato molto bello come ci stiamo arrivando, perché mi sento di dire è stato un lavoro sinodale.
0: Italia, i sindacati in una comunicazione ad Acciaierie d'Italia di Taranto segnalano che nello stabilimento ex Ilva nelle ultime ore si registra un aumento dei lavoratori posti in cassa integrazione e chiedono una necessaria chiarezza immediata sulla situazione.

tutti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi vogliamo parlare di un linguaggio che arriva appunto dritto al cuore, arriva anche a toccare in maniera particolare la religiosità delle persone. Lo facciamo attraverso un festival che parte proprio questa sera a Bari, si sposterà poi a Lecce, il cui titolo è Notti Sacre, e ne parliamo con il direttore artistico e responsabile Don Antonio Parisi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, questo Notti Sacre, dicevamo, è un festival che ha intanto già una storia consolidata, no? A Bari sono già 16 anni che lo proponete?
1: Esatto.
0: E che poi si è spostato invece anche a Lecce, quindi insomma da qualche anno lo proponete anche lì. Che cosa vuole proporre Notti Sacre? In che maniera si pone all'interno di una città che comunque è anche quella ricca di tante proposte culturali e tante proposte appunto anche di musica? Ma Notti Sacre che cosa ha in particolare?
1: Notti Sacre ha di particolare praticamente questo aprire le chiese, noi che siamo a Bari, le 22 chiese di Bari Vecchia, aprirle e farlo conoscere anche ai baresi, perché parecchie di queste chiese rimangono chiuse e da un po' di anni anche queste chiese vengono aperte per questi eventi serali anche ai turisti. Quindi questo è un po' un primo scopo di Notti Sacre, e l'altro, diciamo, è far conoscere un po' non solo la tradizione della musica sacra e della musica classica, ma anche questo ricercare nuove composizioni, nuove realtà concertistiche musicali. E infatti noi quest'anno abbiamo dato il titolo Ricercare, il sacro che cerca, e quindi questo titolo esprime molto bene questo, diciamo, nuovo orientamento della rassegna, non semplicemente degli eventi all'interno delle chiese, ma creare veramente delle occasioni nelle quali la musica, l'arte, la parola aiutano l'uomo a interrogarsi, a cercare e forse per qualcuno a lasciarsi anche trovare da Dio.
0: Ricercare, lo ricordiamo, è una forma musicale, una forma musicale antica che sta proprio nell'indagare, appunto cercare nuove forme all'interno di una linea melodica. Assume appunto un significato più ampio, perché anche ampia è l'offerta che voi proponete. Non ci sono soltanto concerti, anche se naturalmente la musica ha un aspetto preponderante nelle vostre notti sacre, ma ci sono anche degli appuntamenti di teatro o anche degli incontri. Adesso io guardavo questo spettacolo che è previsto per martedì 22, e questo che si intitola L'ateo e il cardinale, un dialogo di teatro e musica.
1: Esatto, e questa è anche una prima assoluta qui a Bari. Sì, come diceva lei, Notti Sacre è arte, pensiero, cultura, preghiera e spettacolo. Mm-hmm. Diciamo, la voce grossa la fa la musica sacra tradizionale, ma ci sono anche, diciamo, queste altre iniziative, e questa del 22, l'Ateo e Cardinale, che è stata realizzata da Paolo Panaro e con altri attori, appunto è una prima assoluta, così come abbiamo anche altre esperienze. E Notti Sacre è anche una mostra d'arte, sempre su questo tema del ricercare. E anche a riguardo l'arcivescovo di Bari dice: ricercare ci consegna una suggestione bella e necessaria. Custodire la tradizione non significa ripeterla, ma continuare a cercare, lasciandoci interrogare dalla bellezza e aprendoci a nuovi linguaggi e nuove sensibilità. E questo è lo spirito che anima l'intera rassegna. E in effetti, appunto, se uno scorre un po' tutte queste varie iniziative, vari concerti, e passiamo questa sera il Transitus Anime di Don Lorenzo Perosi, a 70 anni dalla morte, e celebreremo anche i 100 anni della polifonica Biagio Grimaldi. Così il 20 ci sarà l'omaggio a Nino Rota, sì, con una sua messa, un concerto per ottoni e organo. E poi abbiamo anche concerti, diciamo, più che riguardano la musica d'oggi, la musica contemporanea. Mm-hmm. Questo Dialogoi, Bach che, con un quartetto di jazz. Mm-hmm. E così abbiamo un concerto monografico del maestro Biagio Putignano qui del Conservatorio di Bari. L'altra cosa interessante di Notti Sacre è la collaborazione che abbiamo con il Conservatorio di Bari quasi ogni anno, il Conservatorio di Monopoli e da 2 anni con il Conservatorio di Lecce.
0: Sì.
1: Quest'anno per esempio i ragazzi della classe di composizione del Conservatorio di Lecce hanno scritto una messa per San Francesco. Quindi, come si può ben vedere, c'è questa ampia possibilità, c'è questo ampio spettro che Notti Sacre offre un po' al pubblico barese, non soltanto, ma da un po' di anni anche a tanti turisti che frequentano questi concerti serali.
0: Mm-hmm. E offre anche la possibilità di vedere alcune delle chiese più belle di Bari, no? Perché sono coinvolte, certo, diverse chiese, dalla cattedrale ad altre, non so, San Giacomo, San Gregorio.
1: Senz'altro. Noi, pensi un po', abbiamo a Bari Vecchia abbiamo 22 chiese.
0: Sì.
1: Quando appunto Bari Vecchia era il centro pulsante della città di Bari. E sa, tante di queste chiese ora purtroppo rimangono chiuse. E allora ecco l'occasione di Notti Sacre per aprirle e permettere ai turisti e permettere anche a tanti baresi di riscoprire queste bellezze che abbiamo qui nella zona di Bari Vecchia.
0: Voi proponete già a Bari, ma sarà anche il concerto di inaugurazione invece della parte leccese di Notti Sacre, un concerto dedicato a Giuni, concerto per Giuni, quindi dedicato,
1: esatto,
0: a Giuni Russo.
1: Esatto, sì, questo concerto dedicato a Giuni Russo è una rivisitazione un po' di queste musiche e di queste ricerche che questa cantante ha effettuato. Quindi ci saranno appunto una voce solista, poi abbiamo anche il pianoforte, viola, contrabbasso, violini, violoncello. È stata fatta una ricerca appunto per offrire questo repertorio di Giuni Russo, e quindi lo eseguiremo qui a Bari e anche a Lecce.
0: Lei ha già parlato della composizione dedicata a San Francesco d'Assisi, ma il tema di San Francesco ho visto che ritorna più volte, no? nei vari concerti, e viene declinato in modo anche molto diverso.
1: Esatto, sì, celebriamo specialmente su Lecce questi 800 anni dalla morte di San Francesco. C'è il 2 ottobre il Sole e l'Aquila, un leggendario incontro tra San Francesco d'Assisi e Federico II. È una cantata del maestro Muolo del Conservatorio di Lecce. Poi c'è Pensieri di San Francesco del compositore Giuseppe Gigante, sempre di Lecce. E poi, come dicevo prima, questa messa che verrà eseguita durante una celebrazione. Questi brani composti dai ragazzi che frequentano la classe di composizione di Lecce. E questa messa per San Francesco la eseguiremo anche a Bari. Quindi, come si vede, anche questo è un altro filone che stiamo perseguendo quest'anno, cioè il filone di questo ricordo di San Francesco, che ci accompagnerà. Non è la testimonianza di un uomo che ha saputo riconoscere, diciamo, l'intervento di Dio nella sua vita, ma lui ha riconosciuto anche la presenza di Dio nel creato, nella fraternità, nella povertà. Sono tracce queste luminose della presenza di Dio, e quindi noi vogliamo ricordarlo così.
0: Grazie, allora, grazie a Don Antonio Parisi, che è direttore artistico e responsabile di Notti Sacre, un festival che a partire da questa sera per oltre un mese, quindi fino alla fine di ottobre, animerà non soltanto la città di Bari, le chiese della città di Bari, ma anche della città di Lecce. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a lei e buona giornata.

0: E adesso parliamo di cinema per parlare di uno degli appuntamenti veramente imperdibili che la nostra città offre a tutti coloro che il cinema lo amano, e cioè l'appuntamento delle 11 del mattino la domenica al cinema Quattro Fontane. Ricomincia proprio domenica prossima, è un'anteprima, un ciclo tematico, anche questo molto molto affascinante, il cui titolo è Da Broadway a Hollywood. Ne è curatore Cesare Petrillo, che è con me al telefono. Buongiorno Cesare, benvenuto.
1: Buongiorno Mario, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, come indubbiamente gli ascoltatori avranno già intuito, si tratta di pellicole che sono tratte da testi teatrali che nella maggior parte dei casi erano stati anche dei grandi successi a Broadway.
1: Esatto, sì, l'idea è di far vedere il come nasce il grande cinema e quanto il grande cinema può essere mosso e articolato, anche se proviene da un testo teatrale che significa naturalmente un dinamismo che non è quello che corrisponde a quello cinematografico. È una forma di dinamica, quella teatrale, sulla parola, e al cinema invece ci sono i movimenti di camera, di macchina. Infatti la rassegna si apre con un vero maestro del cinema, che è George Cukor, di cui appunto la partenza è Scandalo a Philadelphia, che è questa domenica, ed è un'anteprima gratuita aperta a tutti. E poi si continua con altri 5 film di Cukor, e poi naturalmente ci saranno Howard Hawks, William Wyler,

0: test che ne basterebbe uno solo, voglio dire, per...
1: ne basterebbe uno, sono tre più caratteristici, diciamoli chi sono.
0: Sì,
1: sono Katharine Hepburn, Cary Grant e James Stewart.
0: Sì.
1: Scandalo a Filadelfia è divertente, perché Scandalo a Filadelfia, che è rimasto un titolo proverbiale, nasce da, viene scritto da Philip Berry per Katharine Hepburn, che era al momento massimo della sua disgrazia cinematografica. È stata ribattezzata Veleno al botteghino e nel 1938 lascia praticamente Hollywood e si rifà una virginità a Broadway con Philadelphia Story, Scandalo a Filadelfia. Il film è un tale successo che Hollywood decide di acquistarne i diritti.
0: Sì.
1: La storia dietro le quinte è che la Metro, quando va a comprare i diritti, scopre che i diritti sono di Katharine Hepburn e lei negozia non solo un compenso altissimo, ma anche la parte di protagonista, benché appunto Veleno al botteghino. Ma poi lei negozia anche il nome del regista e i suoi due coprotagonisti, Cary Grant e Jim Smart. La MGM le viene incontro e si trovano con un successo che poi ha rilanciato Katharine Hepburn, che è durata per altri 40 anni fino al lago dorato con cui vince il quarto Oscar, no?
0: Sì, una carriera incredibile,
1: la carriera più lunga della storia di Hollywood.
0: Sì, indubbiamente.
1: Forse verrà battuta da Meryl Streep.
0: Sì, potrebbe, sì, è l'unica che potrebbe arrivarci. Poi vediamo così un pochino a volo d'uccello. Nata ieri, anche questo è un grandissimo successo, ed è anche il lancio di una un'attrice, no? di un talento,
1: sì,
0: incredibile.
1: È la nascita di Judy Holliday, anche lei che inizialmente non doveva farlo per il cinema, la Columbia l'aveva comprato pensando a Rita Hayworth, c'era una sommossa e quindi l'attrice che aveva originato lo spettacolo a Broadway, Judy Holliday, lo interpreta al cinema, vince l'Oscar ed è l'inizio di una carriera breve, anche perché l'attrice muore
0: molto giovane,
1: pochi anni, ma gloriosissima, ed è uno dei grandi numeri del cinema americano classico, Judy Holliday. E poi abbiamo sempre di più con My Fair Lady, che è famosa e celeberrima. Abbiamo Donne, un altro successo di Broadway.
0: Sì, anche lì un cast di tutte star, abbiamo detto tre per Scandalo a Filadelfia. In Donne non so quante saranno, 6, 7.
1: In Donne ci sono almeno 4 prime donne, che sono Joan Crawford, Roseanne Russell, Paulette Goddard, e la prima donna, che era Norma Shearer, che era, sì, la moglie del grande produttore della Metro, Irving Thalberg, e quindi sceglieva i copioni.
0: Sì.
1: E così c'è un altro grande Cukor, che è Pranzo alle 8 con John Barrymore originarlo. Insomma, c'è un vero gioco di l'ho visto, non l'ho visto, lo voglio rivedere, questo è imperdibile. Non ci sono brutti film,
0: no, certo.
1: E la cosa che mi fa molto piacere è che quest'anno la rassegna si allarga, ci spostiamo da Roma, continuiamo a Milano come gli altri anni, sì, ma anche a Genova, a Torino, a Firenze.
0: Quindi, ah, benissimo.
1: Genova e Firenze sono una novità di quest'anno.
0: Certo. No, è una bellissima notizia, perché veramente appunto questi appuntamenti della mattina, ma tu lo sai benissimo, perché registrano molto spesso l'esaurito, bisogna andare anche in un'altra sala perché non c'è abbastanza posto per il pubblico, in barba alla crisi del cinema, che invece quando si offrono appunto dei titoli di questa forza, di questa portata e di questo carisma appunto degli interpreti.
1: Finalmente i film di maggior successo,
0: sì,
1: finalmente l'anno scorso quando ridemmo Casablanca tra le grandi storie,
0: sì,
1: d'amore,
0: sì,
1: sono anche quelli che registrano il maggior numero di spettatori per la singola mattinata. Ossia, Casablanca l'anno scorso è stato il titolo di maggior richiamo, perché sia probabilmente uno dei 5 film più visti della storia del cinema.
0: Certo.
1: E ci siamo detti, ma lo rimettiamo Casablanca?
0: Perché no?
1: Se buchiamo, e invece no, via, era la colma.
0: È vero, sì. Vabbè,

0: Perché il cinema, io sono convinto che il cinema sia una storia d'amore tra pubblico e, e schermo.
1: Ma lo è, ma continua a esserlo, anche con i film contemporanei, con i film di adesso.
0: Sì.
1: Perché ogni tanto sono dei film che appunto fanno, piacciono o non piacciono, non mi voglio esprimere.
0: Se sì, in giudizi di valore, sì.
1: O odio di sé, odio di sì. Anima, no? Sono film che funzionano, per cui la storia d'amore continua.
0: Bene, quindi diciamo ai nostri spettatori, ai nostri ascoltatori, se volete innamorarvi al cinema venite già da domenica, perché c'è appunto di che rimanere incantati sullo schermo con Scandalo Philadelphia.
1: C'è questa cosa di che, poi tra l'altro è di tempi recenti, un po' di puzza sotto il naso nei confronti di Scandalo Philadelphia, perché il personaggio di Katharine Hepburn viene visto in maniera poco femminista, quasi come se questi film dovessero essere delle dichiarazioni di intenti, ma nulla fa, è proprio sbagliato come approccio, perché gli autori parlavano di quel personaggio e quel personaggio non era un simbolo universale, non era il personaggio di Katharine Hepburn, è una donna, non è la donna,
0: certo.
1: Parla di quella donna e non di tutte le donne.
0: Certo.
1: Che è la magia del cinema, che non erano delle, non so, non erano dei film attesi,
0: certo.
1: dei film studiati a tavolino per raccontare una tesi, erano dei film semmai studiati a tavolino per incassare denaro e quindi per raggiungere quanto più pubblico
0: possibile, certo. E poi in ogni caso
1: per piacere al grande pubblico,
0: certo. Ma dico, poi tu sarai d'accordo con me, se c'è un'attrice che ha incarnato tutte le battaglie femministe, le ha vinte tutte prima di chiunque altra, probabilmente Katharine Hepburn.
1: Sì, Katharine Hepburn, sì, con i suoi pantaloni larghi,
0: esatto.
1: Il suo fregarsene, proprio il suo fregarsene e gestire la vita a modo suo,
0: certo.
1: Una vera femminista, una che appunto se ne va, lascia Hollywood perché viene dichiarata veleno, come abbiamo detto, e poi ritrova il successo e torna a Hollywood e se la comanda. Perché poi la cosa, la storia meravigliosa è che il film successivo allo Scandalo a Philadelphia, che non vedremo in questa rassegna perché non è tratto da una pièce teatrale, è La donna dell'anno, in italiano forse si chiamava
0: Del giorno,
1: La donna del giorno,
0: sì.
1: Dove la Metro scopre di nuovo che Katharine Hepburn aveva i diritti del film e quindi sono partiti con un altro contratto costosissimo, tutto a favore di Katharine Hepburn, e poi hanno detto bene, tanto vale che la mettiamo sotto contratto perché questa ci manda in rovina. una businesswoman di un temperamento veramente unico,
0: certo.
1: Oltre che appunto, poi in questa rassegna ci saranno anche degli, insomma, c'è un saldo della mia esistenza che è il XX secolo con Cameron,
0: sì. Sì.
1: Ma io lo metterei anche nei film western, lo metterei nei film nel grande cinema russo espressivista, per me
0: il XX secolo
1: sta bene dappertutto,
0: sì.
1: E poi ci sarà anche qualche film totalmente sconosciuto, qualche piccola sorpresa per quelli che dicono
0: sì.
1: L'ho già visto, ah, già l'ho visto,
0: sì, sì. Esatto, questi film io verrò tutti a rivederli nella maggior parte dei casi, però c'è qualche titolo nella parte finale del appunto del programma che ho visto, quello insomma di gennaio, che non ho ancora visto, quindi sono molto felice di scoprirli.
1: Vale.
0: Grazie a te.
1: No,
0: aspetta,
1: però,
0: che
1: sono curioso.
0: Sì, e non ho visto questo Monte Carlo e non ho visto Ritorno alla vita e non ho visto Codice Penale, Ritorno alla vita e Monte Carlo.
1: Ritorno alla vita, di nuovo, è un caso interessante di come il caso diventa cinema, perché era praticamente un play di Elmer Rice tutto in una stanza e William Wyler questa stanza la fa diventare varie stanze di un ufficio legale e diventa una specie di grand hotel all'interno di questo ufficio, dove c'è un viavai di gente continuo, un intrecciarsi di storie, e diventa perfettamente cinematografico. Stiamo parlando del 1933, quando c'erano ancora problemi tecnici.
0: Sì.
1: Ed è il prodigio della messa in scena cinematografica, oltre che naturalmente della scrittura. Poi questo personaggio si chiama Simon, John Barrymore, uh-huh. E c'è proprio tutta la contraddizione della New York degli anni 30, veramente un film speciale, Ritorno alla vita. Uh-huh. E gli altri che non hai visto sono Codice Penale, anche sì. questo, ambientato in un carcere, Howard Hawks, che riesce a rendere di nuovo questo carcere un luogo dell'azione pieno di tagli, di montaggio, di nuovo è una lezione di cinema puro. Il terzo film è Monte Carlo.
0: Questo non sono sicurissimo, questo con chi è?
1: È con Jeanette MacDonald e Maurice Chevalier.
0: Allora no, potrei averlo visto.
1: Jeanette MacDonald e Jack Buchanan. Ed è una variazione su Monsieur Beaucaire, commedia francese, e quindi in realtà questo non nasce a Broadway, nasce in Europa, uh-huh. e poi diventa un film con Rodolfo Valentino, e poi Lubitsch lo fa, questo piccolo gioco meraviglioso di questa donna bellissima che è Jeanette MacDonald, al massimo del suo spirito, del suo wit. Uh-huh. Che si innamora di un parrucchiere, però per lei un parrucchiere è una maniera degradante, e salvo poi scoprire che il parrucchiere è un conte. Queste sono quelle cose che il cinema poteva fare allora. è un conte che si traveste da parrucchiere per sedurla. Insomma, sì. È sempre sul gioco delle classi, esattamente come Ritorno alla vita di William Wyler.
0: Certo. Bene, io ti ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ci vedremo domenica naturalmente, e grazie di questa bellissima rassegna.
1: Anche i nostri ascoltatori, se hanno voglia, anteprima gratuita per tutti.
0: Benissimo, grazie.
1: Grazie a te.
0: Buon lavoro.
1: Buona giornata.

0: Continuiamo a parlare di cinema e questa volta per una festa che si apre oggi, che appunto animerà la città di Roma e in particolare la Casa del Cinema Villa Borghese in questo weekend, ed è la Festa del Cinema Bulgaro, una festa che dura ormai da diversi anni. Ne parliamo con la direttrice artistica, che è anche la vice direttrice dell'Istituto Bulgaro di Cultura, Jana Jakovlekva, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a lei e tutte le persone che con cuore sentano il vostro radio, il nostro radio, perché è una cosa importante di sentire, di avere la memoria e di amare Roma, la città, di amare la cultura e di avere un po' tempo anche per noi stessi di pensare dentro di noi, che è una cosa che abbiamo dimenticato fare.
0: Questa è la 19ª edizione e il tema della memoria, appunto, a cui faceva in qualche modo cenno adesso, sarà molto importante proprio nell'ambito di queste giornate.
1: Sì, perché purtroppo quello che abbiamo dimenticato, che dimentichiamo molto veloce, le cose importanti per ognuno di noi hanno portato, per me, da quello che vedo, il mondo su una urlo di, non lo so, non voglio dire le parole molto molto molto pesanti, ma io come donna sono molto spaventata, e dall'altra parte dobbiamo cercare prima possibile di trovare un po' amore, un po' memoria, un po' credenza per poter andare avanti. Quella è la cosa più importante, che penso che non riguarda solo Bulgaria oppure Italia, riguarda tutto il mondo.
0: Voi presenterete, tra i vari film che vengono presentati in questa rassegna, anche due documentari che sono dedicati a due artisti di origine bulgara che poi hanno costruito la loro carriera non soltanto in Bulgaria ma anche al di fuori dei confini appunto della Bulgaria. La prima che mi viene in mente è Sylvie Vartan.
1: Ecco, proprio questo, parlando di quelli due film, primo quello di Sylvie Vartan, ecco, la memoria, la quello che quella piccola ragazzina ha portato dentro il suo cuore andandosene via con la sua famiglia quando era molto molto molto piccola. Una persona che può guardare quel film, impossibile di non piangere, perché Sylvie Vartan racconta con così tanto amore per un paese, per una patria che oltre in questi 4-5 anni della sua proprio non gioventù, era piccolissima, sono rimasti dentro di lei, e anche che lei ha girato, ha lavorato a tutto il mondo, sempre dentro il suo cuore porta quella piccola parte di Bulgaria e non l'ha dimenticato mai. E ogni persona che vedrà quel film vedrà una grandissima attrice, un artista che alla fine è un artista del mondo, con un cuore grande e con la memoria per quello che ogni di noi deve portare per sempre, dall'inizio fino alla fine della sua vita.
0: E poi l'altra figura appunto internazionale che verrà ricordata è Boris Christoff.
1: Ora, Boris Christoff, Italia è una parola sola. Boris Christoff per noi è grandissimo, non solo per quello che è stato il basso in assoluto numero uno al mondo. Boris Christoff ha donato al governo bulgaro qua a Roma una bellissima villa che fino ad oggi ci vengono studenti per canto lirico, un paio di mesi qua ci sono corsi che noi ogni volta ritorniamo indietro del tempo parlando di lui, parlando di Callas, parlando di Pavarotti, parlando di grandi, grandi nomi italiani, bulgari, che hanno fatto la storia dell'opera. Non c'è dubbio che Italia è numero uno, l'opera e Italia è una cosa sola, ma quel film vede io un'altra parte, vede la parte di un uomo che ha amato una donna, in generale ha amato due donne alla sua vita, e con una di loro, quella che mi ha dato la mano di andarsene da Bulgaria al momento molto difficile, lui è rimasto legato fino con le lettere, con pensiero, con amore, che penso che loro ci sono visti solo una volta dopo che lui è partito per Italia. Per questo film, quel film documentario è un'altra storia di vedere la vita di quel grande basso.
0: La festa del cinema si apre però questa sera con una commedia, mi sembra dal manifesto una commedia molto divertente.
1: Speriamo che quel brutto tempo, che prima cosa smette di piovere, sì, e dopo che con quegli artisti, perché quelli sono uno dei nostri artisti più riconosciuti, cerchiamo un pochino di sorridere e di guardare la vita con, anche dalla parte divertente, di non essere sempre così tristi. Spero che il pubblico si divertirà tantissimo, perché è una commedia molto leggera, molto fatta con scherzo per tutti noi che ogni tanto dimentichiamo chi siamo e vogliamo essere qualcuno che abbiamo visto sul televisione. Mm-hmm.
0: E il titolo è Brunch per principianti, no? Ricordiamo, sì, il titolo di questo film. Abbiamo già parlato appunto dei due documentari, restano ancora due titoli, no? di cui parlare. Uno di questi è Fragole selvatiche.
1: Allora, Fragole selvagge è una storia molto interessante. Primo un film, ora lei può dire, ma tutti i film sono belli. No, non è che tutti i film sono belli, tutti i film sono molto diversi, ma sempre arrivano a un punto come stiamo parlando, da una parte di fare vedere al pubblico italiano la cultura bulgara, la bellezza bulgaro, il talento dei nostri artisti, e quello non è poco. Fragole selvagge è un film fatto dentro i nostri boschi, racconta una storia molto bella per un bulgaro che ritorna al suo paese dopo tanti tanti anni, e tutto che noi come il popolo italiano, anni 90, Bulgaria è partita, sono partiti tanta gente, tanti di loro non sono mai rientrati dopo, tanti di loro ora stanno rientrando. È molto interessante di vedere, perché i piccoli paesini bulgari sono rimasti come erano, questi 30 anni dopo il muro di Berlino non sono cambiati, tutto è rimasto come era. E quando vedi due culture diverse, le persone che sono, diciamo, bulgari ma hanno vissuto a parti diversi del mondo, quell'incontro, scontro posso dire, è una cosa molto, molto interessante, interessante per ognuno di noi. E invece 3 chili di felicità è un film che è un tema molto molto molto delicata, molto delicata. Purtroppo ultimi anni sempre meno, come donne arrivano a un punto di pensare per la carriera, tutto, nascono meno figli, e tante donne non possono anche avere bambini. Mm-hmm. Quella è una storia toccantissima di una madre e sua figlia, di quello che la madre prende la decisione di portare a grembo il bambino della figlia. Non dirò niente di più, perché sono le cose che non si deve parlare, si devono guardare, e ogni persona quando esce dalla sala deve pensare come vuole per questa situazione. È molto delicata quella situazione.
0: Certo. Non abbiamo citato il titolo del documentario dedicato a Boris Christoff, che è La vita è spaventosa, eppure molto bella.
1: Molto bella.
0: Mi pare un titolo veramente molto, molto bello, che può essere appunto una chiosa di quello che la festa del cinema bulgaro ci propone in questa 19ª edizione. Lo ricordiamo, da oggi, 18 settembre, fino al 20 settembre, alla Casa del Cinema in Villa Borghese, in Largo Marcello Mastroianni. E quindi Grazie, grazie.
1: Grazie, che siete sempre con noi,
0: a
1: grazie
0: Anna
1: mille.
0: Yakovleva di essere stata in nostra compagnia. Bene, buon lavoro.
1: Anche a lei, grazie mille ancora una volta.
0: Grazie.
2: La prima scena, la stanza di una casa e poi...

0: Le 16, Andrea De Angelis in studio. È grande l'attesa per l'arrivo di Leone XIV. Tra poco più di un'ora nella Basilica di San Giovanni in Laterano il Papa presiderà l'Assemblea Diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Ascoltiamo ai nostri microfoni il Cardinale Vicario Baldo Reina.
1: Rafforziamo questo legame tra il Vescovo e la sua diocesi, chiamando a raccolta i presbiteri, una rappresentante di tutte le parrocchie, sono tantissime le parrocchie della nostra diocesi, sono 334, ancora una volta per avviare l'anno pastorale, mettendoci in ascolto di quello che il Santo Padre vorrà dirci. È stato molto bello come ci stiamo arrivando, perché mi sento dire è stato un lavoro sinodale.
0: L'intervista integrale nella trasmissione Il Mondo alla radio, in onda dopo questo notiziario. Ma continuiamo con l'attività del Papa: promuovere in Italia e nel mondo una formazione alla vita pubblica e politica intesa come servizio al bene comune. È quanto Leone ha detto stamani all'udienza con i membri del Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV. Voltiamo pagina: gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. È questo l'avvertimento lanciato poco fa dal presidente francese Macron, aggiungendo che sarebbe un errore da parte di Mosca continuare ad agire in questo modo nei confronti degli europei. La crescita europea è destinata a rallentare il prossimo anno in un quadro segnato da numerosi venti contrari, comprese le nuove tensioni e perturbazioni legate all'energia. Lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a Dublino. Per ora è tutto con l'informazione, noi torniamo puntuali alle ore 17.
2: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM. Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

0: vorrei annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: According to the Houthi
2: Pantheon,
3: il semblante del
4: Sacro
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: Ci prepariamo all'arrivo di Papa Leone XIV intorno alle 17.30 alla Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana nella puntata che comincia adesso del Mondo alla Radio. Per quanto riguarda l'attualità internazionale parleremo di economia e delle conseguenze dell'aumento dei tassi di interesse in Giappone, Europa e Stati Uniti. Sempre l'economia, ma dal punto di vista ambientale sarà invece il tema della seconda parte con approfondimenti su impresa e ecologia, comunità energetiche e l'esperienza dell'Eco Charity Garden di Roma. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-1243-722 è invece il numero a cui potrete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. C'è grande attesa per l'arrivo di Leone XIV questo pomeriggio a San Giovanni in Laterano. Il Papa presiederà l'Assemblea Diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale, come fece per la prima volta il 19 settembre 2025. L'incontro, alla presenza dei rappresentanti di tutte le 334 parrocchie della diocesi, inizia e finisce con un momento di preghiera e comprende un discorso introduttivo del Cardinale Reina, tre testimonianze e poi l'intervento conclusivo del pontefice. Ci spiega meglio l'incontro, come è stato preparato e quali sono poi le sfide della diocesi, l'incontro che andremo poi a seguire qui in diretta sulla Radio Vaticana dopo la puntata del Mondo alla Radio. Ce lo spiega, e chi meglio di lui, il cardinale vicario Baldassarre Reina, intervistato da Eugenio Bonanata e Orazio Coclite.
7: L'anno scorso eravamo ancora all'inizio del suo pontificato. Il Santo Padre, come tutti sappiamo e tutti sanno, coloro che ci ascoltano lo sanno benissimo, è il Vescovo di Roma. Quindi dopo l'elezione, la presa di possesso qui in Basilica, gli ho chiesto se appunto si poteva rendere disponibile per l'avvio delle attività pastorali, che in genere accade, come in molte diocesi, a metà settembre. Il Santo Padre è stato disponibilissimo. E quindi abbiamo iniziato mettendoci in ascolto della sua parola e delle indicazioni che ha voluto darci. Quest'anno non è una ripetizione chiaramente, ma rafforziamo questo legame tra il Vescovo e la sua diocesi, chiamando a raccolta i presbiteri, una rappresentanza di tutte le parrocchie, sono tantissime le parrocchie della nostra diocesi, sono 334, una rappresentanza di tutte le realtà ecclesiali, ancora una volta per avviare l'anno pastorale, mettendoci in ascolto di quello che il Santo Padre vorrà dirci. Però è stato molto bello come ci stiamo arrivando, perché mi sento di dire è stato un lavoro sinodale, nel senso che abbiamo lavorato nelle parrocchie, nelle prefetture, nei singoli settori. A giugno c'è stato un incontro con i vari organismi diocesani, abbiamo portato al Santo Padre l'esito di questo incontro, abbiamo fatto un discernimento comunitario, quindi adesso il Santo Padre ci consegna il frutto di questo discernimento, arricchendolo con il suo magistero. Quindi è davvero un lavoro che mette insieme il primato del Vescovo di Roma e anche l'aspetto comunionale, che mi sembra altrettanto importante.
8: Eminenza, come si svolgerà l'incontro? Sono previste domande o testimonianze da parte dei presenti?
7: Allora, ci siamo concentrati negli ultimi anni su alcuni ambiti pastorali che ci sembrano particolarmente importanti. Li elenco, sono cinque, quindi li elenco brevemente: le famiglie, sappiamo quanto è importante la pastorale familiare, la pastorale giovanile, le vocazioni, perché sperimentiamo anche qui a Roma una mancanza di vocazione, quindi ci interroghiamo su questo aspetto, e tutta la dimensione della carità, perché comunque la nostra è una città che mantiene il suo fascino, ma al tempo stesso anche tante disuguaglianze e tante povertà, e tutto il lavoro anche della pastorale universitaria. Quindi abbiamo chiesto a tre di queste categorie, quindi una famiglia, un giovane e un operatore della Caritas, di offrire tre brevi testimonianze al Santo Padre. Quindi ci sarà un momento di preghiera iniziale, una mia introduzione, queste tre testimonianze, poi ci metteremo in ascolto del discorso del Santo Padre e poi una preghiera conclusiva, quindi sarà un momento di preghiera molto, molto snello che speriamo di chiudere nell'arco di una cinquantina di minuti, un'ora al massimo.
8: Ecco, secondo lei la comunità diocesana in concreto che cosa si aspetta dal Santo Padre, dalle sue parole? C'è qualche richiesta particolare?
7: Ma guardi, proprio per le cose che dicevo prima, cioè per il lavoro che ha preceduto questa assemblea che vivremo venerdì, a seguito del Giubileo della Speranza, emergono con sempre maggiore insistenza e forza dal basso delle nostre parrocchie, dal vivo delle nostre parrocchie, emergono alcune grandi domande. La prima, lo accennavo prima, riguarda tutta la realtà della famiglia. Constatiamo un indebolimento sempre più allarmante dei legami familiari, della fatica educativa di molte famiglie e di tutto quello che ruota attorno all'istituto famiglia. Un altro segnale di allarme, forse questo ancora più preoccupante, ma certamente legato al primo, è tutta la realtà giovanile, con il disagio giovanile, con le dipendenze, con la fatica di tanti ragazzi, di tanti adolescenti che purtroppo a volte già da giovanissimi imboccano delle strade sbagliate. E una terza gran macro questione è tutto il tema delle povertà, che accennavo prima, povertà non soltanto povertà alimentare, ci dice spesso il nostro direttore della Caritas che a Roma è difficile morire di fame, però certamente si muore di solitudine, si muore per mancanza di lavoro, si muore perché non tutti hanno una casa, c'è un tema di povertà abitativa che diventa sempre più grave, le leggi di mercato impongono prezzi ormai irraggiungibili per chi ha uno stipendio medio, in un nucleo familiare quando c'è una sola persona che lavora non riescono nemmeno a pagare l'affitto, quindi su questi grandi temi, proprio li ho abbracciati a volo d'uccello, ma su questi grandi temi arriva un segnale d'allarme sempre più preoccupante da parte delle singole parrocchie. E insieme a questo, o forse come sottofondo di tutto ciò, anche un annuncio della fede cristiana che, come dire, fa fatica a legarsi alla vita concreta delle persone, quindi tutta la centralità di Cristo su cui ci ha richiamato il Santo Padre lo scorso anno, vorremmo riprenderla guardando già in prospettiva al Giubileo della Redenzione del 2033. Quindi sono i grandi temi che pensiamo di affrontare alla presenza del Santo Padre mentre attendiamo la sua parola.
2: Ecco Eminenza, a proposito dell'anno scorso, il Pontefice auspicò un percorso di maturazione della Diocesi di Roma sul fronte della sinodalità, della comunione, della missione. Ecco, l'incontro di venerdì rappresenta anche l'occasione per fare il punto sul cammino compiuto fino ad ora. Ecco, qual è il bilancio dalla sua prospettiva, Eminenza?
7: Ma guardi, avevamo portato all'epoca al Santo Padre proprio la fatica, anche il lavoro fatto durante la stagione del Sinodo che ha investito la Chiesa Universale e la Chiesa Italiana in particolare per un triennio. E proprio nell'ultima fase abbiamo cercato di investire molto sugli organismi di partecipazione, che non è soltanto, come dire, una casella da riempire, ma è una visione di Chiesa, per cui il discernimento comunitario non lo fa soltanto il presbitero o i presbiteri che vivono all'interno di una parrocchia, ma ci si mette nascosto dei laici impegnati e gli operatori pastorali. Tutto questo ha bisogno di strutture concrete, perché non può rimanere un principio astratto quello del discernimento comunitario. Quindi mi sento di dire che alla luce delle indicazioni che ci aveva offerto il Santo Padre abbiamo fatto dei passi in avanti che hanno bisogno di essere rafforzati e consolidati, quindi gli organismi di partecipazione nelle parrocchie, organismi di partecipazione effettivi che funzionino, che davvero animino il tessuto della parrocchia. Stiamo cercando di creare, come dire, una sorta di rete tra parrocchie vicine. La diocesi è divisa in 36 prefetture, mediamente ogni prefettura raccoglie 10 parrocchie che insistono nello stesso territorio, quindi stiamo cercando di favorire, come dire, un lavoro di squadra, perché magari in alcune parrocchie ci sono delle realtà più vive che hanno all'interno degli operatori validi anche preparati, in altre magari si fa un po' più di fatica, e quindi stiamo invitando i parroci a creare questa rete e renderla anche operativa. E lo stesso a livello diocesano, abbiamo rafforzato il consiglio pastorale diocesano, cerchiamo di tenere aperte anche alcune consulte che ci possono aiutare, che so, sul mondo giovanile, una sorta di osservatorio sul mondo giovanile, lo stesso sulla pastorale familiare, quindi porteremo al Santo Padre alcuni passi che sono stati fatti, ma diremo anche la necessità, come dicevo prima, di rafforzare questi passi, di rafforzare questi passi e di renderli uno stile ecclesiale che vada al di là della scadenza dell'anno pastorale e diventi a tutti gli effetti una scelta di Chiesa.
8: Eminenza, a proposito del coinvolgimento e dell'accoglienza dei giovani e delle famiglie, che cosa si sente di suggerire ai sacerdoti e agli operatori pastorali della sua diocesi su questo punto?
7: Ma guardi, io ogni pomeriggio visito le parrocchie della nostra diocesi ed è un'attività che mi entusiasma, mi coinvolge tanto. Quello che chiedo spesso è di fare molta attenzione a chi non mette più piede per diversi motivi nelle nostre parrocchie, perché purtroppo un po' per l'impostazione che è data alle nostre comunità parrocchiali, spesso, molto spesso ci concentriamo sulle persone che arrivano in chiesa. E il regno di Dio supera i confini del territorio parrocchiale e il Signore Gesù nel Vangelo è chiarissimo nell'indicare ai suoi discepoli, a noi oggi, un mandato missionario che abbraccia ad ampio raggio tutti. E quindi lo chiedo ai parroci, sapendo io per primo che non è semplicissimo, si parlava prima dei ragazzi e degli adolescenti, dei giovani, sappiamo quanta fatica si fa a intercettarli, a stare con loro, a condividere, che ne so, anche un percorso formativo, penso alla prima comunione, alla cresima, eccetera. Però dico questa, lo dico ai parroci, lo dico ai microfoni attraverso la vostra radio, credo che sia una sfida che non possiamo più rimandare, per quanto difficile, per quanto complessa, per quanto qualche volta frustrante, perché mi capita di parlare con sacerdoti molto talentuosi, molto bravi, che si sforzano in questo e però poi raccolgono magari pochi risultati, però ritengo che sia una via praticabile. E in questo intravedo anche dei segnali di speranza, no? Dialogando con i presbiteri, tenevamo davanti la scena del Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, molti di questi sono stati ospitati nelle nostre parrocchie, vedere quei ragazzi, quella spianata pienissima di ragazzi, ci dice che c'è ancora un bisogno, che spesso magari non sappiamo intercettare, ma è un bisogno forte, qualche volta anche un bisogno espresso in maniera, come dire, disordinata, che non rientra nei canoni di un lavoro parrocchiale, ma c'è un bisogno ed è giusto che noi ci mettiamo in ascolto di questo bisogno e cerchiamo di accompagnarlo. Ecco, il fenomeno ad esempio dei battezzati adulti in Francia della scorsa Pasqua, dei 26.000 catecumeni adulti che non provenivano da percorsi parrocchiali, ci dice che c'è un bisogno di Dio diffuso anche nella nostra città, ed è a servizio di questo bisogno che dobbiamo provare a mettere tutte le nostre forze e tutte le nostre potenzialità.
2: Eminenza, il territorio della diocesi di Roma è molto ricco, ma è anche molto complesso. Secondo lei, su cosa occorre impegnarsi maggiormente?
7: Ma proprio la nota della complessità è una nota che potrebbe scoraggiare in partenza. Ciò su cui stiamo riflettendo è questa sorta di disparità tra le periferie e il centro, che è un po' una nota caratteristica di questa città. Se voi pensate che la maggior parte delle chiese si concentra in centro e la maggior parte delle persone si concentra in periferia, ci rendiamo tutti conto di quanto fatica si può fare ad armonizzare questa cosa. È un dato di fatto, la città negli ultimi 30-40 anni non ha avuto un aumento demografico consistente, ma ha avuto uno sviluppo urbanistico importante, qualche volta anche disordinato a seguito delle ondate che arrivano di immigrati dal sud o da altre parti d'Italia. e abbiamo una presenza capillare in tutto il territorio, ma questa frammentazione qualche volta rallenta la visione della Chiesa diocesana, e quindi il rischio che so che un quartiere, faccio il nome per tutti, come Tor Bella Monaca, si possa sentire completamente diverso, e di fatto lo è, ma è sempre all'interno della stessa diocesi rispetto, che so, un quartiere dei Parioli o di Prati. Quindi quello che chiedo spesso ai presbiteri negli organismi di partecipazione è proprio come fare a formulare una proposta ecclesiale che mantenga uno sguardo diocesano, sapendo che ci sono queste diversità. Ecco, su questo a cascata poi c'è tutto il tema delle povertà, c'è tutto il tema delle opportunità, perché un ragazzo che cresce, che so io, ai Parioli o a Prati, non ha le stesse opportunità di un ragazzo che cresce in mezzo alle strade di Tor Bella Monaca o del Quarticciolo. Quindi sono elementi di riflessione che dobbiamo mantenere, sapendo che fanno parte dell'identità di questa città, ma senza cullarci su questo. Ecco, è un dato di fatto, ma secondo me ci sono dei margini per poter superare quantomeno queste disuguaglianze e queste disparità.
6: Questo era il cardinale Reina, lo ricordiamo, l'appuntamento è intorno alle 17:30 dopo il Mondo alla Radio. Ora apriamo la finestra sull'attualità internazionale e lo facciamo con Gianmarco Murroni, che ci porta in Medio Oriente per aggiornarci un po' sugli ultimi avvenimenti.
3: Meno 23 soldati governativi sono rimasti uccisi in Yemen in attacchi missilistici e con droni condotti dagli Houthi. Tra i miliziani filo-iraniani invece si contano 40 combattenti morti in seguito a raid sauditi e scontri a terra. Non si placa dunque il conflitto nel Yemen a una settimana dall'avanzata degli Houthi sostenuti da Teheran lungo la costa del Mar Rosso. I miliziani hanno esteso il loro raggio d'azione fino allo stretto di Bab el-Mandeb, arrivando a minacciare le esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita. L'offensiva dei ribelli ha inoltre provocato 125.000 sfollati, di cui 56.000 bambini. L'Arabia Saudita intanto ha proposto agli Houthi una tregua di 2 settimane, seguita da colloqui diretti per affrontare le richieste umanitarie e poi raggiungere un accordo globale. Nella proposta Riyadh ha espresso la

0: Banca del Giappone ha alzato i tassi all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni, per contrastare le pressioni inflazionistiche. Si tratta di una decisione sulla scia delle recenti strette monetarie attuate dalla Banca Centrale Europea e dalla Federal Reserve statunitense. Sulle motivazioni di queste misure delle banche centrali, su quelli che poi sono gli effetti, Marco Guerra ha intervistato l'economista Leonardo Becchetti.
1: Una mossa un po' quasi automatica di fronte allo scoppiare dell'inflazione, però certo la causa vera di questa inflazione lo sappiamo, è uno shock ad offerta dell'energia, quindi il problema è che la transizione è lenta e che dipendiamo ancora troppo dalle fonti fossili, che in questo momento stanno producendo dei problemi, perché sappiamo c'è una situazione di scarsità dovuta alla guerra e al blocco dello stretto di Hormuz. In più c'è l'altra componente, che è quella dell'inflazione da riscaldamento globale, che ha prodotto una serie di shock sui prodotti agricoli, lo vediamo anche nei supermercati, questo porta ad un aumento dei prezzi significativo.
2: Questo dimostra che malgrado le politiche green, il petrolio è ancora in grado di condizionare tutta la filiera produttiva?
1: Sì, anche perché c'è una percezione di maggiore rischio e quindi anche quando la situazione si sbloccherà le navi dovranno assicurarsi e quindi pagare di più. Questo vuol dire che bisogna fare più in fretta, siamo nel mezzo di questo cambiamento. Già i paesi che hanno una minore dipendenza da gas e petrolio sono molto più avanti e hanno situazioni di inflazioni molto, molto più basse. Quindi dobbiamo da una parte procedere a livello globale per ridurre le emissioni di gas serra in modo tale che la inflation sia contenuta, e dall'altra, questo lo possiamo fare a livello nazionale, dobbiamo andare verso quello che io chiamo il sovranismo energetico, cioè ridurre la dipendenza da gas e petrolio, soprattutto noi in Italia che gas e petrolio non ne produciamo pochissimo e siamo in questo momento con uno dei tassi di dipendenza più alti di tutta Europa.
2: L'inflazione si sta manifestando a livello globale e c'è da aspettarsi una riduzione dei consumi da parte delle famiglie, della classe media, davanti a questa impennata dei prezzi?
1: Come sappiamo, l'inflazione è una tassa regressiva, colpisce molto di più i redditi bassi che i redditi alti. Questa inflazione da shock di energia, perché si propaga soprattutto attraverso il costo dell'energia e degli alimentari, e nel carrello della spesa dei redditi più bassi c'è una quota di alimentari e di energia molto più alta che è nel carrello della spesa dei redditi più alti. Quindi l'inflazione colpisce di più i più deboli. In più oggi sappiamo in Italia che chi non ha ricchezza finanziaria, che in questo momento va molto bene nei mercati finanziari, vede appunto proprio a causa dell'inflazione ridurre il proprio reddito reale, e quindi questo crea un ulteriore aumento delle disuguaglianze tra i ceti meno ricchi e quelli più ricchi nel paese. Quindi sicuramente c'è anche questo elemento, che poi è anche un elemento che si ripercuote nel malessere, che diventa poi protesta politica e alimenta i populismi.
2: Ci possono essere ripercussioni anche sull'andamento dell'economia, la crescita economica, il PIL, con questa inflazione a livelli così alti?
1: Bisogna evitare, contenerla senz'altro. Dall'altra parte, in questo momento l'economia ha anche un elemento favorevole, che è quello della diffusione dell'intelligenza artificiale, che è una innovazione trasversale in tutti i settori, che ha la capacità di aumentare in maniera significativa la produttività. Quindi, e questo spiega anche perché i mercati azionari stanno andando così bene. Quindi i due fenomeni in parte si controbilanciano e sono poi fenomeni dovuti alle due grandi transizioni, che sono le questioni principali dei nostri tempi, la transizione ecologica e quella digitale.
2: Quindi bisogna aspettarsi che le banche centrali proseguino su questa politica monetaria, alzando i tassi di interessi?
1: No, questo è difficile adesso da vedere, perché dipende molto anche se la situazione ad Hormuz si risolverà oppure no, e questo assolutamente non lo possiamo prevedere, anche perché le mosse di Trump sono molto difficili da prevedere, non sappiamo se ci sarà l'accordo. Questo sarà sicuramente decisivo, perché riducendosi quella tensione probabilmente i prezzi delle fonti fossili potranno scendere.

0: Dopo un'estate segnata da temperature estreme, eventi meteorologici sempre più intensi e nuovi segnali della crescente pressione esercitata sui sistemi naturali, il rapporto tra economia, cambiamento climatico e capitale naturale assume una rilevanza sempre più concreta. Ma ancora oggi, per ogni dollaro investito nella protezione o nel ripristino della natura, circa 30 dollari continuano a sostenere attività che la degradano. E negli ultimi 30 anni il capitale economico pro capite è più che raddoppiato in maniera non equa per tutti, a fronte di una riduzione di circa il 40% del capitale naturale globale. È in questo contesto che si è svolta la conferenza internazionale Finanza, Business e Capitale Naturale, promosso dal Nature Positive Network, con la collaborazione della Fondazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e in collaborazione con l'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia, due territori in cui il rapporto fra economia e natura e ambiente è fondamentale. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Dodaro della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che sostanzialmente si trova anche in Nature Positive Network, che ha realizzato questa conferenza. E allora cerchiamo un po' di capire proprio dall'inizio qual è il rapporto fra natura e capitale.
1: È un rapporto duplice, perché da una parte le imprese consumano risorse naturali e quindi hanno un impatto in un qualche modo sulla natura, dall'altra parte però dipendono dalla natura, perché il capitale naturale, una cosa che ormai è abbastanza chiara ma non così tanto diffusa soprattutto nei livelli alti decisionali delle imprese, dicevo, il capitale naturale offre una serie di risorse, di servizi, che appunto vengono chiamati servizi ecosistemici, che sono alla base del mantenimento dei processi economici. Per cui ci sono molte imprese, soprattutto all'estero, che hanno pienamente compreso questa dinamica, tant'è che nel report che fa ogni anno il World Economic Forum sui rischi percepiti dalle imprese, più di 1000 tra CEO di alcune grosse corporate internazionali hanno messo al secondo posto la perdita di biodiversità e il collasso degli ecosistemi, ovvero le imprese capiscono che il collasso degli ecosistemi porta a un'alterazione degli equilibri territoriali tali da mettere a rischio, a repentaglio, la loro possibilità di continuare con le produzioni. E quindi ci sono delle imprese che in parte hanno deciso, avviato insomma delle attività per una migliore valutazione di questo rapporto tra rischi, impatti e dipendenze delle loro attività, e dall'altra parte hanno anche un atteggiamento proattivo e quindi si stanno impegnando proprio per realizzare azioni di ripristino della natura, di ripristino degli ecosistemi, non solo come elemento di contribuzione anche ai territori in cui operano, ma proprio per ricreare delle condizioni che garantiscano più stabilità. Ad esempio collaborare con gli attori territoriali per migliorare la resilienza del territorio in cui ci sono le attività produttive e quindi ridurre, mitigare gli effetti negativi degli eventi estremi, anche attraverso soluzioni basate sulla natura, è una delle attività che, come si può ben capire, interessa di più alle imprese, perché effettivamente le mette al riparo dagli effetti negativi del climate change, che già si stanno verificando. Basti pensare alle imprese dell'agroalimentare, che ormai ogni anno e sempre di più devono fare i conti con periodi di siccità, gelate, grandinate, insomma.
0: Cosa intendiamo noi per capitale naturale globale per le imprese, e riguarda solamente le aziende che lavorano nell'agroalimentare?
1: No, allora non riguarda assolutamente le aziende che lavorano nell'agroalimentare, riguarda tutte le aziende, perché sono tantissime le imprese che per diverse ragioni dipendono dalle risorse naturali, non so, penso alle industrie del legno, non so, all'industria dell'agroalimentare o a tutte quelle che utilizzano l'acqua nei loro processi produttivi, ma ci sono anche tante imprese che, ripeto, anche banalmente non hanno un rapporto così diretto, così forte, ma si trovano in territori che sono esposti magari agli effetti della perdita di natura, per cui hanno estremo interesse a tenere in conto appunto i cambiamenti che stanno avvenendo. E l'esempio migliore è quello della finanza. Ormai le banche, ci sono appunto posizioni anche molto chiare e lavori scientifici realizzati da diverse banche centrali, stanno dicendo ai propri istituti: attenzione, dovete occuparvi, diciamo, di servizi ecosistemici, proprio perché, ad esempio, per il sistema dei crediti, molte banche erogano prestiti a imprese che dipendono fortemente dalla natura, e quindi quello che stanno dicendo le banche centrali: attenzione, erogate questi vostri prestiti, crediti a imprese che hanno fatto una adeguata valutazione dei rischi, perché le imprese che non l'hanno fatto sono imprese a rischio, quindi il vostro credito potrebbe essere poi non solvibile. È anche una posizione della Banca Centrale Europea che già 2 anni fa ha dato questo indirizzo alle altre banche centrali europee, dicendo che circa il 75% del sistema creditizio a livello UE è appannaggio di imprese che dipendono strettamente da almeno un servizio ecosistemico.
0: Queste che sono definite nature-based solutions vengono sostanzialmente all'89% finanziate dal pubblico e sono di origine pubblica e sono pari allo 0,5% del PIL mondiale. È poco? È tanto? Quanto è necessario che ci sia un intervento pubblico? Quanto può essere fatto dai privati?
1: È molto poco rispetto agli obiettivi anche degli accordi internazionali, e questo è il grande dibattito, insomma, negli ultimi 5 anni, e che noi stiamo cercando di portare in Italia, proprio come colmare questo gap. Il messaggio che noi stiamo dando è proprio quello di avere un rapporto più continuo e più efficace fra pubblico e privato, cioè i privati deve aumentare sicuramente la quota dei finanziamenti privati a favore delle nature-based solution, ma il pubblico deve individuare degli strumenti amministrativi, fiscali, alleggerire la burocrazia per favorire questi investimenti dei privati, per renderli più semplici e per far sì che anche per renderli anche più attrattivi per i privati. Molti di questi interventi hanno un beneficio collettivo notevole, però non hanno un ritorno immediato per il privato, soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura del tessuto produttivo italiano. Quindi bisogna impegnarsi entrambi affinché l'attivazione, diciamo, di ulteriori risorse private porti a dei risultati che siano ottimali non solo per le imprese, ma anche appunto per le amministrazioni, che si trovano a dover raggiungere alcuni obiettivi fissati dalle nuove normative europee, ma soprattutto che devono, come dicevo, aumentare la resilienza dei propri territori.
0: E questo per quanto riguarda le imprese. Ma se a organizzarsi è la società civile, le comunità, e questo è il caso delle comunità energetiche rinnovabili. Ed è giunto al terzo anno il progetto Cercare, allora è un gioco di parole. CER sono appunto le comunità energetiche rinnovabili, e CARE, quindi prendersi cura, cercare, che è un progetto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. È un progetto multidisciplinare, sono con studi di scienze della formazione, matematica, fisica, scienze bancarie, scienze politiche, scienze agrarie e alimentari, economia e giurisprudenza, che da 3 anni monitora il fenomeno delle CER e cerca un po' di fare il punto e di capire quelle che poi sono le sfide da affrontare in futuro. Le conclusioni di questi 3 anni sono state presentate in una delle CER più note, che è il Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Ce ne ha parlato la responsabile del progetto, che è la professoressa Alessandra Vischi, che ci spiega proprio che cosa sono le comunità economiche rinnovabili.
2: La comunità energetica rinnovabile è una forma di cui ci aveva già parlato Papa Francesco nella Laudato Si, il numero 179, quando dice che ci sono realtà che cooperative, quindi dal basso, ci sono queste iniziative di gruppi che producono l'energia. Le comunità energetiche rinnovabili sono un'iniziativa da parte di cittadini, da parte della diocesi, ad esempio Brescia, ma anche Catania, ci sono diverse realtà, ecco, un po' in tutta Italia, sicuramente nelle città un po' più grandi si stanno evolvendo maggiormente, ma devo dire che anche rispetto alla normativa e all'interesse e anche al clamore che ha suscitato le settimane sociali di Taranto, lo sviluppo è comunque lento. Per una normativa che deriva dall'Europa e che non è così evidente e che soprattutto ha avuto dei rallentamenti anche in Italia. Devo dire che ci sono anche diverse congregazioni religiose, c'è il Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo, che è una comunità energetica rinnovabile, l'Università Cattolica, ad esempio, nella sede di Piacenza, è una comunità energetica rinnovabile, quindi si tratta di realizzare energia rinnovabile, per lo più attraverso pannelli fotovoltaici, e chi fa parte di questa comunità, che ha ovviamente una forma giuridica, può essere ad esempio una cooperativa, un'associazione, una fondazione, diciamo che per lo più sul territorio italiano è la cooperativa la forma quella che viene maggiormente scelta, perché permette di far partecipare, ecco, tutti allo stesso modo e con la stessa importanza. E chi entra nella comunità energetica può essere o un produttore di energia elettrica, può essere però anche un consumatore, oppure può essere sia produttore che consumatore. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che cambiano un po' gli stili di vita, perché ovviamente adesso siamo abituati ad utilizzare gli elettrodomestici, soprattutto non so, penso alla lavatrice o altri elettrodomestici un po' energivori la sera, invece con i pannelli fotovoltaici cambia proprio la prospettiva. Ma quello che fa la differenza è che entrando in una comunità energetica c'è certamente anche un risparmio, che per una famiglia è un risparmio tutto sommato relativo, non fa la differenza sul bilancio annuale. Quindi la parola comunità, ecco, che ritorna forte, perché chi fa parte della comunità energetica rinuncia a quella cifra, 80 euro, dico una cifra, poi ovviamente può cambiare da comunità energetica a comunità energetica, ma per dare solo una misura del risparmio, quindi quegli 80-100 euro che la famiglia non tiene per sé, li destina ad un obiettivo sociale. E allora è la comunità energetica rinnovabile che decide quale sia il destinatario. Faccio un esempio, può essere che si facciano i conti in una cooperativa, se ne parlava qualche giorno fa il convegno, tolte le spese sono più o meno 20-25 mila euro all'anno, quindi questi soldi possono essere utilizzati ad esempio per pagare gli educatori che gestiscono i gratis d'estate, quindi vanno ad aiutare quelle famiglie che sono in difficoltà, così pagando anche magari la quota l'iscrizione dei figli, oppure possono essere destinate ad altre attività. Ci sono comunità energetiche, ad esempio, che hanno scelto di fare un car sharing con un'auto elettrica e la colonnina della ricarica. Quindi davvero le scelte possono essere tante, ma quello che è importante è la consapevolezza che si entra in una comunità energetica perché di fondo si crede nell'ecologia integrale, si vuole portare avanti quindi il rispetto per il creato da una parte e il rispetto per la dignità umana dall'altra. Poi ogni comunità energetica è in un territorio e quindi anche i bisogni cambiano da realtà a realtà.
0: Perché è importante un approccio multidisciplinare come quello portato avanti dall'università?
2: perché le comunità energetiche rinnovabili hanno sia aspetti tecnici che aspetti diciamo più umanistico-relazionali. Quindi da una parte c'è tutto il tema tecnico dei kilowatt e degli strumenti, c'è poi però tutta una dimensione legata alla contrattualistica e alla dimensione finanziaria, c'è poi questa attenzione etica e l'importanza della formazione e dell'educazione. Ecco perché come Università Cattolica abbiamo deciso di metterci insieme e di studiare in modo interdisciplinare le comunità energetiche rinnovabili, avviando un dialogo fecondo tra le discipline. E le sei facoltà sono le scienze della formazione, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze bancarie, finanziarie e assicurative, scienze politiche e sociali, scienze agrarie, alimentari e ambientali, infine economia e giurisprudenza. È stata proprio la consapevolezza che nessuna di queste discipline sia più importante delle altre, ma che insieme possiamo invece fare la differenza. Quindi ragionare sulla comunità energetica e poi rendere replicabile tutto quello che abbiamo studiato.
0: Le sfide per il futuro per implementare ulteriori comunità?
2: Sicuramente io direi che occorre partire dalla dimensione normativa, che è assolutamente in ritardo, c'è poi tutta una dimensione finanziaria che riguarda il costo degli impianti e anche la gestione. Però c'è anche un aspetto importante da considerare, nel senso che oggi le comunità energetiche rappresentano una minima parte del fabbisogno energetico italiano, c'è molto da fare e quindi oltre agli aspetti di cui parlavo poco fa, è importante che la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili sia supportata da formazione. Cioè, come dire, informiamo, formiamo i cittadini, i parrocchiani, le diocesi, le scuole su questo tema, di modo che abbiano consapevolezza. Allora questo poi può facilitare, insieme speriamo anche alle normative che arrivano più dall'alto, può facilitare l'implementazione delle CER. È un cambio di paradigma, insomma quest'estate l'abbiamo visto che la crisi climatica è evidente, e le CER possono diventare uno strumento, quindi mi viene da dire che la formazione aiuta ad acquisire consapevolezza, ma anche conoscenza rispetto a tutto questo mondo.
0: Continuiamo a parlare di condivisione, ma di condivisione della bellezza, se vogliamo, per un progetto che mette al centro l'ecologia integrale. Andiamo a Roma, alle pendici dell'Aventino, dove si trova l'Eco Charity Garden, che si sostiene grazie alla disponibilità di volontari e volontarie delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antidature e anche laici che hanno a cuore il tema appunto dell'ecologia integrale. Si tratta di un giardino di 4 ettari che è possibile visitare, all'interno c'è una grande biodiversità e tanti eventi, percorsi, ma anche celebrazioni. Nessuno meglio di Suor Mirna Farà, che è la responsabile di questo giardino, può spiegare a noi e a voi quello che avviene proprio qui nel centro di Roma.
3: L'Eco Charity Garden ha cominciato con il capitolo generale 2021 perché la nostra congregazione ha voluto rispondere alla chiamata del Papa di ascoltare il grido della terra e di curare la terra, nostra casa comune, e non soltanto i poveri, perché c'è una nuova categoria di povertà che è quella del creato. Quindi abbiamo deciso di vivere la missione ecologica e mi è stato chiesto di pensare a un progetto a livello locale, cioè a Roma. Quello che abbiamo trovato come bisogno era il fatto di approfondire la spiritualità dell'ecologia, cioè come aiutare le persone a vivere la dimensione della fede, della speranza, della bellezza anche, trovandola nel creato. Quindi il progetto ha cominciato così, e come abbiamo un bellissimo giardino qui ai piedi dell'Aventino, abbiamo deciso di aprire il giardino ai visitatori, a tutte le persone che vogliono gustare della bellezza.
0: Che cosa possono trovare i visitatori di questo giardino, che lo ricordiamo è in pieno centro a Roma, in un posto bellissimo?
3: Prima di tutto posso dire che il parco è un po' alla nostra immagine, cioè all'immagine della congregazione. Quindi è un parco che ha una biodiversità molto grande, molto ricca, perché ogni volta che le suore andavano in un altro paese portavano anche gli alberi da altri paesi. Quindi quello che possiamo vedere prima di tutto la biodiversità, la ricchezza della biodiversità, l'armonia e la bellezza, perché è mantenuto benissimo. Ci sono percorsi, noi proponiamo diversi percorsi, ci sono percorsi ecologici, artistici, percorsi botanici, cioè andare alle radici degli alberi e della vita nella mitologia greca, nella Bibbia, come gli alberi hanno accompagnato anche la scoperta della dimensione umana, dell'antropologia umana. C'è un percorso teologico, c'è un percorso sulla crisi sociale. Facciamo anche, celebriamo due sacramenti, e questa è una particolarità molto bella. Primo è la messa nel creato, e il secondo sacramento è quello della riconciliazione con il creato. Facciamo per esempio anche il rosario ecologico, la via crucis della terra, per meditare anche sulla sofferenza della nostra madre terra. Ci sono attività, eventi culturali, conferenze, tantissime cose. Ultimamente anche abbiamo fatto una esposizione artistica e un corso per le icone ecologiche, cioè come introdurre nelle icone elementi della natura. E ci sono anche percorsi per i giovani e per i bambini, ragazzi che si preparano alla cresima. Per esempio abbiamo il piccolo principe verde per i piccolini da 7 a 10 anni, abbiamo un altro percorso con tantissime attività per i giovani da 10 a 14 anni, ambasciatori verdi, e un altro per i ragazzi adolescenti.
0: Qual è la sua parte preferita dell'Eco Charity Garden?
3: È difficile come domanda. Trovo che davvero l'offerta è molto originale. È bello perché prima di tutto permette alle persone di provare la serenità, poi di riconciliarsi, cioè di godere della bellezza. Noi pensiamo che la bellezza prepara e aiuta a entrare in questo sentimento di salvezza, di vedere una cosa più grande, più bella, soprattutto per i cittadini attuali che soffrono tantissimo del ritmo frenetico della società. E poi di riconciliarsi con il creato e andare verso la conversione ecologica. Se c'è una cosa che mi piace in modo particolare è il labirinto della conversione ecologica. Abbiamo realizzato un labirinto per aiutare a posto i visitatori, ma in modo personale, a fare questo cammino verso sé.
0: Come è fatto questo labirinto?
3: Prima, quando era impossibile nel XV-XVI secolo di andare per fare i pellegrinaggi a Gerusalemme, a Chartres, in Francia, i monaci hanno fatto un labirinto per aiutare i pellegrini a vivere in modo simbolico questo viaggio verso la riconciliazione. Noi abbiamo preso l'idea, l'abbiamo realizzata adottandola al principio della conversione ecologica. Non spiego di più perché tolgo la bellezza della scoperta di questa esperienza che è molto personale.
0: Come si visita e chi può venire anche a fare il volontario?
3: Allora, abbiamo un blog. Il blog porta il nome del progetto Eco Charity Garden. Sul blog si può prenotare. Noi facciamo ogni mese, proponiamo delle attività, quindi c'è il calendario delle attività che noi proponiamo con l'orario. Per esempio abbiamo tante parrocchie o gruppi che vogliono proporre qualche cosa diverso di quello che noi proponiamo.
0: E quindi l'invito è andare sul sito del blog dell'Eco Charity Garden per vedere questa poco nota struttura all'interno del centro di Roma, sulla Pensina. Grazie a tutti per l'ascolto, da Michele Raviare e da Gabriele Di Domenico per la parte tecnica. Lo stiamo già ascoltando in sottofondo, Robbie Williams, Phil, e poi linea ai programmi della Radio Vaticana.

0: Le notizie delle 5, Luca Collodi in studio, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e la Francia farà fronte alla crisi dei prezzi del carburante legati al conflitto in Medio Oriente. Il presidente francese Macron convoca all'Eliseo i candidati dei partiti alla sua successione e lancia un allarme globale. Seggi aperti in Russia fino a domenica per rinnovare la Duma. Putin ha votato online. Mosca intanto annuncia il controllo delle attività locali della svizzera Nestlé e della francese Auchan. Rappresentano, ha detto la Russia, paesi ostili che sostengono l'Ucraina. Intanto per il rinnovo delle sanzioni europee al Cremlino non c'è accordo tra i paesi europei. Il passaggio marittimo deve essere agevole e privo di pedaggi. L'Europa sta aiutando a proteggere le spedizioni nel Mar Rosso dagli attacchi Houthi. L'operazione Aspides dell'Unione Europea ha intanto elevato il livello di allerta delle sue navi mentre continua i suoi compiti di scorta, lo dice l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti hanno rilasciato i visti all'Iran per la partecipazione all'Assemblea Generale dell'ONU della prossima settimana, lo riferisce un funzionario del Dipartimento di Stato. E c'è grande attesa per l'arrivo del Papa tra poco nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il Papa presiderà l'Assemblea Diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale di Roma, come fece anche nel settembre del 25. Rafforziamo il legame tra il Vescovo e la sua diocesi, afferma il Cardinale Vicario di Roma, Baldo Reina. È tutto, tra poco la cronaca, il collegamento con San Giovanni in Laterano, linea alla regia.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Thank you.

0: Un buon pomeriggio da Gianmarco Murroni. Tra poco alle 17:30 circa l'assemblea diocesana con alla presenza del Santo Padre Leone XIV presso la Basilica di San Giovanni in Laterano. Ringrazio fin da subito Don Maurizio Giannella che è qui con me in studio. Don Maurizio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Gianmarco e a tutti i nostri radioascoltatori che sono in onda con noi.
0: Sacerdote della diocesi di Tursi Lago Negro che in questa occasione ci aiuterà a seguire e a commentare proprio questo evento. Grazie anche a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro che ci assiste in regia. E dunque Don Maurizio, come dicevamo, oggi l'assemblea diocesana di Roma che apre l'anno pastorale.
1: Apre l'anno pastorale. Innanzitutto dobbiamo dire che cos'è l'assemblea diocesana, soprattutto per chi ci sta seguendo. Rappresenta tradizionalmente il momento in cui si dà il via a tutte le attività dell'anno pastorale. E in modo particolare l'apertura dell'anno pastorale diocesano è un momento solenne e comunitario con la Chiesa locale guidata dal Vescovo. In modo particolare è Papa Leone che oggi dalla Chiesa di San Giovanni in Laterano, dove è custodita la cattedra, ecco perché cattedrale, in quanto Vescovo di Roma, perché Papa in quanto Vescovo di Roma, e accoglie, incontra le 334 parrocchie presenti che si estendono su 881 km quadrati di diocesi, incontrerà vescovi, sacerdoti, delegati, associazioni, tutti coloro che guidano la chiesa locale e darà inizio alle attività pastorali, formative ed educative dell'anno successivo, cioè dell'anno che sta per aprirsi, perché ci sono tre importanti momenti che hanno un significato e un obiettivo: il rinnovamento comunitario, quindi tutti gli impegni ordinari della parrocchia, la consegna delle linee guida, cioè il vescovo, il papa in questo caso, darà il piano pastorale e tutte le priorità tematiche su cui la diocesi dovrà riflettere in questo anno, si dovrà soffermare, e il mandato agli operatori. Spesso durante la celebrazione di apertura in alcune diocesi, non sappiamo questa sera in quella di Roma, viene conferito il mandato ufficiale ai catechisti, agli operatori della Caritas, lettori e animatori, perché sono il cuore pulsante delle parrocchie ma anche della diocesi.
0: E per fare un po', per dare un po' di indicazioni su quello che sarà anche il programma di questo evento, ecco l'incontro che sarà la presenza di tutte le parrocchie, come spiegava Don Maurizio, 334 parrocchie della diocesi di Roma, e inizierà e finirà con un momento di preghiera, e all'interno ci sarà il discorso del cardinale Regina, tre testimonianze e poi il discorso conclusivo di Papa Leone.
1: Sì, sono tre testimonianze significative ma anche indicative di quello che abbiamo detto finora, perché sono tre categorie che rappresentano le categorie importanti della diocesi: la famiglia, quindi, che sappiamo il cardinale Reina ci ha nella intervista rilasciata gentilmente ai nostri media, ha detto che una delle fragilità è proprio la famiglia, che sempre di più non si ritrova come nucleo. Poi ci sarà un giovane, una giovane che porterà la sua testimonianza, un altro problema del cuore di Roma, perché sono sempre di più i giovani che vivono ai margini, e poi un operatore Caritas. E questo è molto importante perché Reina ci ha spiegato che sempre di più oggi non è la povertà, povertà materiale, perché non si ha un tetto o perché non si ha da mangiare, ma c'è una povertà risalente alla solitudine. Sempre di più tante persone sono sole e quindi vivono ai margini, e ha detto una cosa che è molto bella, che richiama un po', penso, l'idea anche di Papa Leone, che ci sono sempre più chiese nel centro e sempre molto più persone nelle periferie. E questo è un dato, secondo me, importante, fondamentale, perché nel cuore del sinodo, che poi è un po' la linea che contraddistingue anche l'anno pastorale, c'è sempre questa volontà di incontrare, e vedremo anche nella liturgia della parola questa sera che il Papa, partendo dal Vangelo, che ci sarà, che sarà indicativo, e alle testimonianze darà le linee alla diocesi, ma il cardinal Reina già dà una fotografia, cioè ci dà una fotografia su quello che è la diocesi di Roma, come dicevamo, una diocesi estesissima, ma che ha una duplice funzione. Lo ricordiamo per chi ci sta ascoltando a casa. La diocesi di Roma ha il vicariato nello Stato italiano, quindi diciamo con le sue parrocchie, ma anche la sua sede a Roma nello Stato Città del Vaticano, quindi ha questa duplice funzione. Ecco che poi il vicariato, con le 5 prefetture guidate dai vescovi ausiliari, aiutano le parrocchie, l'animazione delle parrocchie. Allora questa sera il Papa presiede, già l'anno scorso il 19 settembre aveva presieduto per la prima volta in quanto vescovo di Roma, ma quest'anno in modo particolare viene a presiedere, ecco, questa seconda assemblea diocesana. E come ci ha ricordato il cardinale Reina, noi il vescovo, il legame tra le parrocchie e il vescovo di Roma è sempre più forte, proprio in virtù. Quindi siamo curiosi, caro Gianmarco, di sapere cosa il Papa dirà e quali saranno le indicazioni di questa sera.
0: E così hai citato, Don Maurizio, l'intervista al cardinale vicario Baldo Reina che ha rilasciato pochi giorni fa ai media vaticani. Ecco, in quell'occasione il cardinale ha sottolineato l'importanza di rafforzare il legame tra la diocesi e il suo vescovo. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, ha detto il cardinale Reina, che hanno bisogno di essere rafforzati e consolidati. A Roma molte emergenze, non si muore di fame ma si può morire di solitudine per la mancanza di casa o di lavoro. C'è bisogno di Dio.
1: Sì, c'è bisogno di Dio e bisogna fare molta attenzione a quelle che sono le problematiche dei lontani. Lui parla anche dei lontani e dice a chi non mette più piede per diversi motivi nelle nostre parrocchie, perché purtroppo a causa dell'impostazione che è stata data alle nostre comunità spesso ci concentriamo sulle persone che arrivano in chiesa. Il regno di Dio, lui dice, invece supera i confini del territorio parrocchiale e il Signore Gesù nel Vangelo è chiarissimo nell'indicare ai suoi discepoli, a noi oggi, un mandato missionario che abbraccia tutti ad ampio raggio. Ed ecco che proprio da ciò prende vita l'assemblea diocesana, cioè l'assemblea diocesana dall'impronta, dall'imprimatur su quello che è il lavoro che bisogna poi fare per arrivare alle persone. Molto spesso il rischio, io sono stato parroco e quindi conosco il rischio, soprattutto in luoghi dove ci sono più parrocchie, dire questa è la mia parrocchia, questo è il mio territorio, allora ci chiudiamo un po'. Infatti anche il legame con le prefetture, noi spieghiamo a casa che cos'è una prefettura. Una prefettura è un luogo più piccolo all'interno del territorio della città dove ci sono alcune parrocchie con il prefetto scelto tra i sacerdoti di quella prefettura che aiuta il vescovo ausiliare. Noi abbiamo visto qualche tempo fa le ordinazioni dei nuovi vescovi ausiliari che Papa Leone ha fatto lo scorso maggio, cioè nel senso che il legame tra le parrocchie e il territorio deve essere sempre più un legame di relazioni, non di chiusura. E penso che la relazione, che è un po' il mantra, chiamiamolo così tra virgolette, di Papa Leone, quello di vivere in queste relazioni, sarà la linea guida, della linea guida di una città come Roma, che tolto alcuni territori viene tutta racchiusa e raggruppata proprio sotto la sede del Papa.
0: E proprio per questo il cardinale Reina ha sottolineato l'attenzione verso i lontani, in qualche modo. Quello che chiedo frequentemente ai sacerdoti, ci ha detto il cardinale Reina, è di fare molta attenzione a chi non mette più piede per diversi motivi nelle nostre parrocchie, perché purtroppo a causa dell'impostazione che è data alle nostre comunità spesso ci concentriamo sulle persone che arrivano in chiesa. Ecco, il cardinale sottolinea invece che oggi serve un mandato missionario che abbraccia tutti ad ampio raggio.
1: Sì, infatti è fondamentale, perché questo è un è un movimento che la Chiesa sta facendo, ma anche grazie al Concilio Vaticano II, ai documenti e a tutto quello che è la situazione anche teologica, la teologia e la pastorale è molto cambiata, e anche Papa Leone spinge affinché questo cambiamento diventi sempre più radicale. Vorrei dare anche un aneddoto storico a chi ci sta seguendo da casa, cioè le fonti storiche sulla nascita della diocesi di Roma, per chi è a casa. La prima menzione certa della presenza di una comunità cristiana a Roma, capitale dell'impero, è la lettera che San Paolo scrisse, probabilmente nell'inverno tra il 57 e il 58 d.C., alla comunità locale, nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 15. Secondo quando raccontano gli Atti degli Apostoli, al capitolo 28, capitolo 28 versetto 16-31, Paolo, si dice, si recò a Roma nel 61 come prigioniero per esservi giudicato. E se venite a Roma, nella zona dell'Ostiense, potete trovare una lapide, un'immagine che riporta l'ultimo saluto tra Paolo e Pietro prima di arrivare al martirio il 29 di giugno. Prima c'era una chiesa lì, sai Gianmarco, poi con l'alluvione è stata tolta, è rimasta soltanto l'epigrafe commemorativa e l'abbraccio tra Pietro e Paolo, l'ultima volta che i due apostoli si lasciano. E il più antico catalogo episcopale della Chiesa romana è quella di Ireneo di Lione. Menziona nel suo Adversus Hereses, scritto nel 180, Ireneo dimostra la continuità della tradizione apostolica e la continuità e la successione episcopale a Roma. E così, dopo Pietro e Paolo, chi sono i primi papi e vescovi, riporta Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alessandro, Sisto, Telesforo, Igino e tanti altri papi contemporanei ad Ireneo. Quindi la successione episcopale e anche la successione nel Papa di Roma viene da diverso tempo, e ce l'abbiamo dai tempi di San Paolo. Quindi era un piccolo aneddoto per chi ci sta seguendo.
0: E certo, d'altronde riuscire a contestualizzare nel tempo, Don Maurizio, certo, ma anche nel luogo, dare le giuste indicazioni è utile anche ai nostri ascoltatori per capire meglio quello che appunto avverrà tra poco. Hai ricordato tra le parole, ecco, del cardinale Reina anche l'importanza del legame con il territorio. Non a caso, tra le testimonianze, come ci ricordavi, di quest'oggi c'è anche un rappresentante della Caritas diocesana. Ecco, l'importanza anche di comunità del genere, ecco, di presenze del genere all'interno della diocesi.
1: La Caritas è per eccellenza in qualsiasi parrocchia, ma maggiormente a Roma, dove le necessità e i bisogni sono più impellenti, a volte anche si impongono di più alla città, ma anche al nostro sguardo. Basta camminare a Roma e vedere le povertà, ma non soltanto quelle materiali, perché a volte quando si pensa alla Caritas si pensa come colei che va a sopperire il mangiare, i vestiti. Abbiamo queste immagini, non è così. Oggi la Caritas parrocchiale va ad aiutare anche in quelli che sono i bisogni psicologici, umani, anche personali, va anche nel cuore delle famiglie. Ad esempio, ci sono famiglie dove ci sono nuclei disgregati, dove ci sono problemi con i figli di qualsiasi genere. La Caritas, attraverso le proprie figure professionali, perché poi dobbiamo dire la Caritas di Roma ha delle figure professionali, così come anche altre Caritas italiane, ha quelle figure professionali capaci di aiutare, di mettersi anche in relazione con il prossimo. E su questo penso che se c'è una testimonianza, io vado per intuizione, Gianmarco, se c'è una testimonianza vuol dire che c'è anche un lavoro, perché dobbiamo dire un'altra cosa, che a giugno il cardinale Reina, insieme alle prefetture, ha consegnato al Papa già una documentazione, un dossier sul cammino sinodale che hanno fatto nell'anno trascorso, e questo dossier è stata anche la fonte nella quale e dalla quale il Papa questa sera ha preso il discorso che ascolteremo. Quindi il Papa non è arrivato così alla scelta che farà questa sera, è arrivato dopo aver ascoltato le prefetture, il territorio, ma io credo che anche le visite pastorali del Papa nelle parrocchie, che sono le visite del Vescovo, cioè il Papa va nelle parrocchie di Roma in quanto Vescovo, poi che sia vestito di bianco che il Papa, però la diocesi di Roma incontra il proprio Vescovo, i parroci incontrano. Infatti questa sera vedremo che i sacerdoti saranno tantissimi anche, e quindi penso che la Caritas maggiormente urge proprio di questo rapporto sempre più stretto con le parrocchie.
0: Come sottolineavi Don Maurizio, ascolteremo le parole del Papa oltre a quelle del Cardinale Reina, ma facendo un passo indietro, un bel passo indietro, tornando allo scorso anno, quel 19 settembre di un anno fa, ecco, in quell'occasione il Papa aveva esortato proprio durante l'assemblea diocesana in San Giovanni in Laterano a mettersi all'opera per una chiesa, ecco, che diventi laboratorio di sinodalità, rafforzando la formazione degli organismi di partecipazione e catechisti, coinvolgendo giovani e famiglie con una progettualità condivisa. Questo era il primo messaggio durante la sua prima assemblea diocesana.
1: Appunto, è quello che dicevamo prima, il Papa chiede sempre di più che ci sia unità, ci sia convergenza, ci sia comunione, lì dove ci possono essere anche delle diversità territoriali. Allora il cuore del messaggio di Papa Leone, lui è un agostiniano, come agostiniano ha questo stile.
0: Ci arrivano le immagini dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, ci fermiamo solo per un istante e poi torniamo qui in diretta.

0: Reca il titolo di madre e capo di tutte le chiese della città e del mondo, quindi è fondamentale. Ci troviamo lì dove c'è la sede, la cattedra del Vescovo di Roma, ecco perché è cattedrale. E se vi ricordate, e se ricordano i nostri radioascoltatori, dopo la presa di possesso di Roma, del papato, Papa Leone si è recato lì per prendere possesso della cattedra. Ecco, lo vediamo.
1: L'ingresso di Papa Leone. Salutiamo anche le emittenti collegate e coloro che ci stanno seguendo, oltre che sulla Radio Vaticana, anche sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale di Vatican News. E il Papa sta facendo il suo ingresso, accompagnato proprio dal Cardinale Reina, all'interno della Basilica.
0: Ricordiamo che oggi il Santo Padre non celebrerà la Messa, non è un momento, il momento liturgico è la liturgia della parola, viene chiamata così, e nella liturgia della parola c'è l'inserimento delle testimonianze del discorso di Reina iniziale, le testimonianze, ci sarà la lettura del Vangelo di San Giovanni Apostolo, che è il Vangelo, ecco, dal quale poi prenderà spunto anche la riflessione, e dopo le testimonianze il Papa farà il suo discorso alla diocesi, ricordiamoci, alla diocesi in quanto vescovo, e poi ci sarà la benedizione finale. Stiamo ascoltando il canto Tu es Petrus, tu sei Pietro, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli ed io ti dico. Ecco, anche questo canto esprime sempre di più il legame, quello che diceva Reina, il legame, ecco, tra il Papa è la sua sede, il Papa è la sua diocesi, tra il Vescovo di Roma e la sua diocesi, Tu es Petrus, il canto che, comunque c'è da dire, nelle liturgie viene fatto in tutte le cattedrali quasi del mondo, in questo caso perché ci troviamo di fronte e dinanzi al Vescovo di Roma.

0: Si è concluso il brano.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
2: A nome della Chiesa che è in Roma, desidero ringraziarla per essere oggi qui con noi, nella sua cattedrale, per dare inizio a un nuovo anno pastorale. La sua presenza ci conferma nella fede e ci incoraggia a rinnovare il nostro servizio al Vangelo e alla città. In questo primo tratto del suo ministero abbiamo riconosciuto numerosi gesti di cura e di attenzione verso la sua diocesi. Quest'anno la scelta dei nuovi vescovi ausiliari che lei stesso ha voluto consacrare proprio in questa basilica. La revisione della Costituzione che regola la vita e il servizio del vicariato. La visita ad alcune parrocchie, l'ascolto e la vicinanza con cui accompagna il nostro cammino. Sono segni che ci aiutano a sentire sempre

0: più profondamente che Roma non è soltanto la sede del successore di Pietro, ma la Chiesa particolare della quale il Papa è vescovo e pastore. Dopo il lavoro dei mesi scorsi, durante i quali abbiamo cercato di rafforzare stile sinodale, corresponsabilità e slancio missionario, iniziamo questo nuovo anno chiedendo al Signore di renderci capaci di compiere autentici passi di Vangelo dentro la città. Una città nella quale si accentuano sofferenze e contraddizioni, crescono solitudini e disuguaglianze, e molte persone faticano a trovare ascolto, legami e speranza. Questa realtà non è esterna alla Chiesa, è la sua carne, spesso ferita, è il luogo nel quale il Signore ci precede e ci chiama a riconoscerlo e a servirlo. Grazie, Padre Santo, perché oggi torna a camminare con noi. Accogliamo la sua parola con disponibilità e fiducia, perché ci aiuti a essere una Chiesa più evangelica, fraterna e prossima alla vita di ogni persona che abita a Roma. Grazie di cuore.
1: E questo era il saluto del Cardinale Baldo Reina al Papa.
2: Fratelli e sorelle, invochiamo la grazia dello Spirito Santo perché le nostre menti si aprano all'ascolto e alla comprensione della parola di salvezza.

questo è il canto del Veni Creator Spiritus, è il canto con il quale si invoca lo Spirito Santo che assista l'assemblea, assista le parole e assiste tutto ciò che avverrà sotto la guida dello Spirito Santo, e quindi guidata la comunità diocesana dallo Spirito si lascia e diventa missionaria in mezzo al suo popolo.

stiamo ascoltando il brano di invocazione, ecco, cantato, animato dalla corale della diocesi di Roma. Oggi siamo nel tema e siamo profondamente immersi in quella che è la diocesi, che ci aiuta sempre di più. Anche il canto, diceva Sant'Agostino, chi canta bene prega due volte, ci aiuta ad entrare nella dimensione spirituale, pastorale, liturgica di questo atto solenne che vede il Santo Padre, Papa Leone, Vescovo di Roma, incontrare la sua diocesi, le sue 334 parrocchie estese su un territorio di 881.000 metri quadrati.

0: adesso la parte della liturgia della parola con l'ascolto del Vangelo secondo
1: Ascoltate
0: Giovanni.
1: La parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto.
2: E dopo la lettura del passo del Vangelo è il momento delle testimonianze di cui abbiamo parlato prima. La prima di queste testimonianze sarà di una giovane, Maria.

0: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Questa domanda è rivolta anche a me e io rispondo: cerco Gesù. A volte mi sembra quasi di dimenticare che posso affidarmi a Lui, che posso consegnargli tutte le mie paure, le mie colpe, le mie ansie. Ma quando riesco a guardare oltre me stessa, lo riconosco vicino e ritrovo la forza per affrontare ciò che vivo. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Una cosa bella che ho sempre sperimentato nei momenti di adorazione eucaristica, vissuti insieme ad altri giovani, è che Gesù è vicino a ciascuno e si manifesta a ognuno in modo unico. Non sono sola. Ripenso con gioia alla veglia di preghiera a Tor Vergata o alla notte del Giovedì Santo in parrocchia, davanti all'altare della riposizione insieme ad altri scout. Ma soprattutto ripenso a quest'estate, a un gruppetto di ragazzi tra i 13 e i 15 anni che in una chiesetta di montagna pregavano davanti al Santissimo. Mi commuove ancora il loro raccoglimento, le preghiere spontanee, il profondo senso di pace. E allora torna la domanda: chi cerchi? Cerco Gesù e credo, perché ho avuto il dono di sperimentarlo nella mia vita, che anche gli altri giovani cerchino il suo amore infinito, perché dentro ciascuno di noi c'è un desiderio di amore che chiede di essere colmato. Eppure non è sempre facile riconoscere questo desiderio. Intorno a noi c'è tanto rumore, siamo continuamente raggiunti da parole, immagini e proposte che ci distraggono e qualche volta finiscono per confondere ciò che desideriamo davvero. Per questo ringrazio il Signore che si fa trovare anche quando non lo cerchiamo. E sono grata alla mia famiglia, agli animatori dei gruppi parrocchiali, ai sacerdoti e alle suore che ho conosciuto, perché mi hanno donato tempo, tempo per guardarmi dentro, per pregare, per mettermi al servizio, per fare comunità. È anche insieme a loro che ho sperimentato quanto sia vera la promessa di Gesù: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
1: Questa è la testimonianza di Maria, che partendo dalla domanda da Maurizio, chi cerchi? Maria ha risposto: cerco Gesù.
2: Pensiamo che sicuramente la prima domanda alla quale Maria risponde, come la donna nel Vangelo, chi cerchi? Signore, io cerco te, ma dove lo hai trovato? L'ho trovato nella parrocchia, l'ho trovato nella comunità, l'ho trovato in chi mi ha accolto, ecco la relazione. E penso che, ecco, Maria e anche le altre testimonianze ci porteranno tutte su quella strada, la strada della relazione, la strada dell'ascolto. Una diocesi che si mette in ascolto è quella di questa sera, che viene espressa proprio da questa cattedrale magnifica.
1: Intorno a noi c'è tanto rumore, ha detto la giovane Maria, siamo continuamente raggiunti da parole, immagini e proposte che ci distraggono e qualche volta finiscono per confondere ciò che desideriamo davvero. Per questo, ha detto, ringrazio il Signore che si fa trovare anche quando non lo cerchiamo.
2: Sì, lei l'ha trovato, come abbiamo ascoltato, davanti all'Eucaristia, davanti al silenzio.
1: E ora è il momento della testimonianza di Sabrina.
3: Maria, ella si voltò. Mi chiamo Sabrina e sono un'operatrice Caritas. Per me il dialogo con Dio è iniziato nell'adolescenza e la sua presenza nella mia vita mi ha modellata giorno dopo giorno con delicatezza. Il suo amore continuo mi ha fatto uscire dal mio mondo ristretto e da un modo di vivere la relazione con Lui quasi come un fatto privato, per aprirmi all'incontro con gli altri. Grazie a un tirocinio, al termine dei miei studi in campo educativo, ho iniziato a lavorare in Caritas. Qui ho potuto incontrare da vicino tante persone, soprattutto le più fragili, bambini, adolescenti e adulti, segnate da storie difficili. Non è facile tuffarsi nel cuore di chi soffre veramente. A volte ci si sente impotenti e ci si accorge di non avere una soluzione per tutto. Così ho trovato nel Vangelo un orizzonte, una strada da seguire. Nel grido di Gesù sulla croce e nel suo fiducioso abbandonarsi al Padre, trovo ogni giorno la forza per condividere la speranza, senza pretendere di avere subito una soluzione ai problemi. E in Cristo ho riconosciuto il pastore buono che continua a chiamarmi per nome e a dare senso al mio servizio con la sua parola. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Ricordo in particolare un ragazzo che ho conosciuto quando lavoravo con gli adolescenti. Ogni volta che ero presente si mostrava arrabbiato e inquieto. Evitavo di fargli domande, temevo di alimentare ulteriormente la sua rabbia e provocare un conflitto. Un giorno però mi sono fermata davanti a lui e con un po' di esitazione gli ho chiesto come mai fosse così arrabbiato. Allora mi ha messa tra le mani tutta la sua sofferenza e piangendo mi ha ringraziata per averlo semplicemente ascoltato. Quell'esperienza mi ha aiutata a capire che c'è sempre un volto da accogliere e da amare, che viene prima di tutto il resto, prima dei suoi problemi, prima delle sue fragilità. E ogni giorno sento crescere in me il desiderio di comunità cristiane, nelle quali sia possibile sperimentare ciò che si diceva dei primi cristiani: guardate come si amano.
1: E questa è la testimonianza di Sabrina, per l'appunto, un'operatrice della Caritas che ha raccontato l'importanza, la difficoltà anche a
2: molto
1: volte.
2: Molto bella di... Gianmarco, perché Rabbuni, la risposta di Maria, Rabbuni maestro, in quella parola aveva riconosciuto il maestro. Sabrina riconosce il Signore e si fa riconoscere attraverso l'ascolto e l'accoglienza. Questo ragazzo che sembrava lì difficile, in difficoltà, qualcun altro lo avrebbe lasciato lì, lei invece si ferma, lo ascolta, lo accoglie e lui la ringrazia, perché sa che in quell'accoglienza ha ascoltato la parola del maestro.
1: E ora ascoltiamo la terza testimonianza.

0: Va dai miei fratelli e di loro: ci chiamiamo Dario e Roberta e siamo qui con i nostri figli Elena ed Edoardo. Ci siamo conosciuti poco più che ragazzi nella parrocchia di Nostra Signora di Bonaria ad Ostia e da 12 anni viviamo nel quartiere portuense, dove frequentiamo la parrocchia di Santa Silvia. Fin da fidanzati abbiamo sperimentato la chiesa e in particolare la parrocchia come una casa e una famiglia. Qui abbiamo avuto la grazia di trovare fratelli e sorelle che sono stati per noi un esempio, giovani e ragazzi che, osservandoci, ci chiedono di essere cristiani coerenti ed affidabili, sacerdoti che ci hanno guidato ed amato con la premura e la pazienza di un padre. La preghiera nella nostra casa è semplice, a volte distratta, quasi sempre incastrata tra un impegno e l'altro. A volte riusciamo soltanto a benedire la tavola, a ringraziare il Signore prima di andare a dormire o a tracciare un segno di croce sulla fronte dei nostri figli, affidando a Maria le difficoltà che incontriamo. Eppure, questi piccoli momenti, vissuti insieme come famiglia e chiesa domestica, ci aiutano a ricordare che siamo tutti figli di Dio, a fare memoria delle nostre promesse matrimoniali e degli impegni assunti per i nostri figli nel giorno del loro battesimo. Con la grazia di Cristo cerchiamo di vivere secondo il Vangelo, sapendo che ciò che abbiamo ricevuto non può rimanere chiuso tra le mura della nostra casa o della nostra parrocchia. È soprattutto nella vita di ogni giorno che ci sentiamo chiamati ad annunciare la bellezza del matrimonio cristiano e l'amore misericordioso di Dio, nel lavoro, a scuola, nelle amicizie e a volte nelle nostre stesse famiglie di origine. È anche così che nella semplicità della nostra vita desideriamo rispondere ogni giorno all'invito di Gesù: va dai miei fratelli e di loro. Non vogliamo soltanto ricevere dalla comunità né offrire l'immagine di una famiglia perfetta. Desideriamo piuttosto condividere quel tesoro che abbiamo ricevuto e che chiede di essere donato: la gioia di sentirci amati dal Signore e accompagnati dalla Chiesa.
1: E dunque, dopo la testimonianza di una giovane, la testimonianza di un'operatrice della Caritas che racchiude quel senso di comunità, vicinanza al territorio, abbiamo ascoltato ora la testimonianza di una famiglia, Dario e Roberta.
2: È la terza parte. Abbiamo ascoltato nella prima testimonianza chi cerchi. Quella ragazza risponde a questa domanda. Nella seconda testimonianza, perché piangi, nel fratello che va ascoltato e accolto. E adesso nella terza parte abbiamo ascoltato chi tutto questo dono lo ha ricevuto nel matrimonio e lo porta ai fratelli. Una cosa molto bella con la quale ha chiuso è dire: noi non siamo una famiglia perfetta perché andiamo in chiesa e perché abbiamo incontrato Gesù, siamo una famiglia come le altre, che però ciò che ha lo dona nella comunità. Bellissima.
1: La preghiera nella nostra casa è semplice, a volte distratta, incastrata tra un impegno e l'altro. Hanno raccontato, sì, delle situazioni che ogni famiglia
2: di normalità
1: vive, certo.
2: Di normalità, cioè non è una famiglia al di fuori, perché molto spesso si pensa che sia la famiglia perfetta perché segue Gesù. No, siamo una famiglia come le altre che però mette Gesù al centro.
1: E ora ci uniamo al Santo Padre per un momento di meditazione.
2: Lui adesso farà la riflessione, il discorso.
3: Cari fratelli e sorelle, vorrei ripartire con voi dal mattino di Pasqua, da un giardino, da un sepolcro vuoto. Maria di Magdala è lì, all'alba, quando è ancora buio, E il buio in cui si trova non è soltanto quello della notte che non è finita, è il buio di chi ha perduto qualcuno, di chi cerca ma non trova, di chi si china e piange. Il Vangelo però non la lascia in quel pianto. Le si avvicina un uomo che lei scambia per il custode del giardino e le rivolge due domande. Perché piangi? Chi cerchi? Queste due domande, carissimi, vorrei che ispirassero il cammino prossimo della Diocesi di Roma. Credo infatti che possiamo sentirle rivolte oggi alla nostra Chiesa e all'intera città. Perché piangi? Chi cerchi? Esse riguardano la ricerca ansiosa di speranza che percepite nelle parrocchie, negli incontri, negli ambienti di vita, quando vi siete messi in ascolto gli uni degli altri e della gente. Maria Maddalena è sveglia prima dell'alba ed è già corsa al sepolcro, perché in lei c'è vita, c'è attesa. Così a Roma sono tante le persone che ricominciano ogni mattina, ma anche comunità parrocchiali, associazioni, movimenti, gruppi e realtà ecclesiali che lavorano con generosità nell'evangelizzazione, nella carità, nel servizio alla preghiera liturgica. Certo, accanto a questa ricchezza avete riconosciuto con onestà alcune fatiche e lo smarrimento di chi non riesce più a trovare dove si incontra il Signore, un'esperienza che condividiamo con tanti fratelli e sorelle, ma che capita di vivere anche a noi. A volte si moltiplicano le proposte, le attività, gli incontri e si smarisce il centro, il senso evangelico di ciò che si fa. Ed ecco nel Vangelo che una sola parola fa voltare la Maddalena, il suo nome, Maria. È così che si incontra Gesù Cristo, sentendosi chiamare per nome da Lui, nei molti modi in cui ciò può avvenire. È da qui che deve ripartire ogni azione pastorale, non tanto chiedendosi che cosa fare, ma piuttosto chi e come incontrare. Nelle nostre comunità si può rimanere anonimi, invisibili e incompresi, oppure essere visti, conosciuti e chiamati per nome. E chi incontra davvero Cristo, come Maria de Magdala, sente riempirsi il cuore e allora non può restare fermo. Corre e va ad annunciare. Ho visto il Signore, dice la donna ai discepoli. Non un ricordo, non un fatto privato, ma una gioia profonda che genera comunità. Per questo, fratelli e sorelle, non vi consegno oggi un nuovo programma pastorale. Non ripartiamo da zero e nulla di quanto abbiamo vissuto va archiviato. Il lavoro sulle malattie spirituali ci ha insegnato a riconoscere ciò che nella nostra vita ecclesiale chiede di essere curato, corretto o convertito. Il cammino sinodale ci ha insegnato come ascoltare e discernere insieme, corresponsabili dell'unica missione. Desidero invece proporvi di sviluppare una terza dimensione, quella della verifica pastorale. Verificare sotto la luce dello Spirito Santo significa fermarsi, rileggere ciò che è accaduto, riconoscere ciò che ha portato frutto, comprendere ciò che non ha funzionato e cercarne insieme le ragioni. Significa, in una parola, fare verità. Vi invito a operare questa verifica coinvolgendo l'intera comunità e, per quanto possibile, ascoltando anche persone che non la frequentano e vedono le cose, per così dire, dall'esterno. Per esercitarvi nella verifica pastorale, vi indico alcune attenzioni che distinguo, ma che formano un unico dinamismo. La prima attenzione: incontrare Cristo e farlo incontrare. La Chiesa non esiste per se stessa, ma per condurre ogni persona all'incontro con il Signore. E allora non basta domandarsi se un'attività è ben organizzata, se è partecipata, se dura da molti anni. Occorre domandarsi se essa conduce realmente a Cristo, se fa incontrare il Vangelo con la vita concreta delle persone. La seconda attenzione: generare comunità. Dalla Pasqua di Cristo nascono comunità nuove, libere, riconciliate. Abbiamo il coraggio di curare l'essenziale per lasciare spazio a relazioni vere, dentro le quali le persone si sentono parte di un popolo, si sentono accolte, accompagnate, valorizzate, corresponsabili. Ai giovani impegniamoci a offrire tempo e ascolto dentro e oltre le iniziative. La terza attenzione: abitare e servire la città. Roma non è lo sfondo indifferente delle nostre comunità, è il luogo della nostra missione. La comunità generata dal risorto non può restare chiusa in se stessa, ma condivide le attese, le fragilità e le domande delle persone e impara a riconoscere in ciò che accade nei diversi ambienti della città le domande alle quali il Vangelo può rispondere se nuovamente accolto. A queste tre attenzioni di verifica se ne aggiunge una quarta che le attraversa tutte: la formazione del popolo di Dio. Le nostre attività fanno crescere nella fede, formano discepoli missionari, aiutano a maturare responsabilità ecclesiali, generano una fede adulta capace di tradursi in scelte concrete di vita e di servizio. Il cuore del metodo che vi propongo è però una domanda semplicissima: perché? Si tratta di fermarsi insieme e di domandarsi, per ogni cosa che si fa, perché la facciamo? Quale intenzione evangelica ci muove? A quale bisogno reale intendiamo rispondere? In che modo questa scelta corrisponde alla missione della Chiesa? E poi il secondo passo: perché otteniamo questi risultati e non altri? Perché alcune iniziative generano cammini e altre restano isolate? Perché alcune persone partecipano e altre rimangono ai margini? Dall'incontro tra le ragioni delle nostre scelte e le ragioni dei loro effetti nasce un discernimento autentico che permette di riconoscere ciò che va mantenuto, valorizzato, corretto, abbandonato o avviato. Perché tutto questo non resti un buon proposito, il cammino avrà un suo ritmo. E ringrazio il Cardinale Vicario e gli altri collaboratori di aver predisposto delle tappe che vi saranno presentate. Vi chiedo perciò di darvi il tempo di camminare insieme. Non un anno, ma un cammino, perché sia un vero discernimento e non un'iniziativa che si aggiunge alle altre. Il Vescovo non vi chiede di programmare nuove attività. Vi propone un metodo comune di ascolto, di discernimento, di verifica e di conversione. I contenuti e le priorità restano affidati alla responsabilità delle vostre comunità nei 5 ambiti che sono la catechesi e l'iniziazione cristiana, i giovani, la famiglia, la carità, le vocazioni, perché l'obiettivo è condividere uno stile pastorale, non uniformare le esperienze. E in questo le prefetture sono chiamate a diventare sempre più luoghi di incontro, di confronto e di elaborazione pastorale condivisa. Cari fratelli e sorelle, è vero, un metodo da solo non ha mai convertito nessuno. Allora, perché ciò che vi ho proposto non resti astratto, vi ricordo anche un volto. Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, presbitero di questa chiesa.

morto il 12 ottobre del 1997. Il dono che egli fa al nostro cammino non sta anzitutto nelle opere che ha fatto. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere. Nel 1969 commissionò un'indagine sulla religiosità dei romani, perché aveva imparato che non c'è incarnazione del messaggio senza ascolto della realtà. Nel suo ultimo intervento, poche settimane prima di morire, Don Luigi disse ai suoi operatori: il discernimento è questa domanda: Signore, dove sei? Carissimi, questo fa pensare alla domanda di Maria di Magdala presso il sepolcro di Gesù. È la domanda con cui oggi ricominciamo. Quali segni del regno e quali appelli dello Spirito Santo emergono oggi dalla vita di Roma? E quale forma di Chiesa occorre assumere per riconoscerli e servirli? Custodire in noi questa domanda ci aiuterà a essere Chiesa solidale con il destino di questa città, a contatto con le sue ferite, le sue attese e le sue trasformazioni. Vorrei ora dirvi una parola sul ministero ordinato a Roma. Prima però desidero dire grazie e non per formalità. Grazie al cardinale vicario, ai vescovi ausiliari, ai prefetti e a quanti prestano servizio negli uffici del vicariato. Grazie ai parroci e ai vicari parrocchiali, ai sacerdoti anziani e malati, ai cappellani degli ospedali, delle carceri, delle scuole e delle università, ai sacerdoti venuti da altre chiese e da altri paesi che servono in questa città come fosse la loro. Grazie ai diaconi permanenti e alle loro famiglie. Grazie ai religiosi e alle religiose, a chi nel silenzio sostiene Roma con l'intercessione e a chi la incontra ogni giorno nelle scuole, negli ospedali, nelle case di accoglienza, nelle periferie. Grazie ai catechisti, agli educatori, agli operatori della carità. Lo sappiamo, il bene non fa rumore, lo conosci il Signore. E oggi desidero riconoscerlo anch'io. Grazie.

0: So anche che il servizio pastorale oggi è più faticoso di ieri. Vi esorto a non portare le fatiche da soli. E vi dico con chiarezza che l'arte della verifica pastorale non vi chiede di fare di più. Vi dà anzi il permesso di fare meno e meglio. Se la verifica pastorale diventasse un'ulteriore incombenza sulle vostre spalle, ne avremmo tradito il senso. Vorrei allora offrirvi qualche considerazione sul volto dei presbiteri di cui Roma ha bisogno. Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere, che discerne prima di decidere. Una persona che resta davanti al Signore, perché non può condurre altri a un incontro che non sta vivendo. La domanda del perché è anzitutto una sua domanda personale. Perché sono prete? Corrisponde ancora la mia giornata al motivo per cui il Signore mi ha chiamato per nome? Il prete non concentra in sé ogni responsabilità, riconosce i carismi, forma le coscienze, rende possibile la corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa. Una comunità nella quale tutto dipende dal parroco è una comunità fragile, e presiedere non significa fare tutto. Significa generare comunione, valorizzare le energie degli altri, collegare persone e realtà, custodire l'unità. Il prete, infine, si inserisce e desidera appartenere a una comunità capace di leggere il proprio quartiere, di condividerne le ferite e le speranze. Responsabile della vita di tutti, anche di chi non varca la soglia della Chiesa. Questa è la forma che la carità assume nella presidenza pastorale ed è ciò che impedisce a una parrocchia di ripiegarsi nell'autoconservazione. Nessuno è chiamato a vivere tutto questo da solo. Il presbiterio non è la somma di sacerdoti che si incontrano per necessità organizzative. È una fraternità ed è il primo luogo in cui verificare se ciò che facciamo genera davvero comunione. Desidero che le prefetture siano, prima che strumenti di coordinamento, luoghi effettivi di fraternità sacerdotale, dove si possa dire anche la propria fatica senza vergognarsene. Accanto a voi, i diaconi ricordano a tutta la Chiesa che essa esiste per servire, e i religiosi e le religiose, con la gratuità delle loro vite, ricordano a Roma che nessuna efficienza salva l'uomo e che il primato spetta a Dio. Un pensiero particolare va ai nostri seminaristi. Cari giovani, vi state preparando ad essere preti per questa diocesi. Vi invito a prendere parte già ora a questo cammino di verifica, imparando ad assumerlo come stile negli anni della formazione. E lasciatevi formare sia dai libri, che sono necessari per incontrare i buoni maestri, sia dai volti, dai poveri, dai malati, dalla gente delle nostre parrocchie. A voi e ai vostri formatori dico la mia gratitudine e la mia fiducia. I giovani non si consegnano a un ruolo, ma seguono uomini e donne che appaiono felici di ciò che sono. So che questo cammino di verifica chiederà pazienza, e forse anche il coraggio di lasciare andare qualcosa a cui siamo affezionati. Ma è lo stesso coraggio di Maria di Magdala, che ha dovuto lasciare andare il desiderio di trattenere il Signore per correre invece ad annunciarlo. Da questo discernimento pastorale nascerà, lo spero, una fase di condivisione delle esperienze rinnovate e poi la costruzione di un cammino comune che ci prepari insieme al Giubileo della Redenzione del 2033. Cari fratelli e sorelle di Roma, non temete di lasciarvi ancora chiamare per nome. Il Signore vivo si lascia incontrare da chi, come Maria all'alba di Pasqua, ha ancora il coraggio di cercarlo, anche in lacrime, anche nel buio. Vi accompagni la Madre di Dio, Salus Populi Romani, che per prima ha creduto e ha generato Cristo al mondo. E a tutti voi, alle vostre comunità e a queste città, giunga la mia benedizione.
1: Queste dunque le parole di Papa Leone XIV. Don Maurizio, non vi consegno oggi un nuovo programma pastorale, ma desidero proporvi una terza dimensione, quella della verifica pastorale.
2: Il Papa non ci dà cose da fare, ma cose da vivere. È la prima cosa che ci chiede la fraternità, l'ascolto, l'accoglienza, l'essere un popolo in verifica, non da compiti, da cose da vivere.
1: E poi l'attenzione, ne ha elencate tre il Papa, tre attenzioni particolari,
2: innanzitutto ad incontrare Cristo e farlo incontrare, l'attenzione a generare comunità e poi l'attenzione ad abitare e servire la città. Ed ora con il canto del Padre Nostro si sta per concludere questo momento.

0: con la benedizione finale Don Maurizio possiamo considerare conclusa questa assemblea diocesana, sì, prima del canti finali.
1: È conclusa, e Papa Leone, adesso stiamo ascoltando il canto, sono due i canti conclusivi, alla Madonna della Fiducia, che è la patrona della diocesi, e anche il canto missionario per eccellenza, andate e portate l'annuncio in tutto il mondo. E mentre si fa tutto questo, le immagini che ci arrivano bellissime del coro, ricordiamo, della diocesi di Roma, ci aiuta proprio ad entrare anche nell'armonia. Ma la cosa, penso Gianmarco, che è molto bella, il Papa ci ha fatto fare un vero e proprio cammino in questa assemblea diocesana, ci ha fatto partire dal Vangelo di Giovanni, dove c'è l'incontro centrale tra Maria, la figlia, la discepola, la prima discepola donna che viene inviata a portare l'annuncio ai discepoli, e il maestro, il Rabbuni. In questa simultanea e reciproca relazione che il Papa questa sera ci dice, da qui che dobbiamo partire. Perché piangi e chi cerchi? Chi stiamo cercando? E anche nel discorso del Papa, dove, come abbiamo detto prima, non ci dà dei compiti, cioè non dice non aggiungete niente, quello che avete è già buono, fate verifica pastorale. Una verifica pastorale, caro Gianmarco, che è una verifica di dialogo, di ascolto, di correzione, che può sembrare, vabbè, mi metto lì e ascolto qualcuno. No, lui dice questa verifica parte dalle prefetture, parte dalle comunità sacerdotali, dalle fraternità, e poi si estende alle parrocchie. Quindi trovate nuovi metodi per giungere alle persone, alla gente. E allora in questo metodo il Papa ci ricorda che incontrare Cristo e farlo incontrare, cioè condurre ogni persona all'incontro con il Signore, generare comunità, cioè avere il coraggio di curare l'essenziale, cioè significa lasciare spazio alle relazioni vere. Infatti il Papa ci ha detto fare verità.
0: Fare verità.
1: Fare verità, che è una frase che dice... ma che vuol dire? Però ecco, nelle relazioni vere, dove il popolo si sente accolto, accompagnato, valorizzato, corresponsabile. Infatti, fatto un discorso, ci tornerei con De Gianmarco, ai sacerdoti, molto molto incisivo. E poi la terza attenzione, abitare e servire la città. Ecco, il cuore della missione è proprio questo, il cuore di una diocesi è servire le parrocchie, ma nel servire le parrocchie non come istituzione, come struttura, le parrocchie come popolo, ascoltare i suoi bisogni. E le testimonianze della giovane, della famiglia e dell'operatrice Caritas convergono in questo discorso del Papa, no? Che tu hai... che tutti noi abbiamo ascoltato questa sera, un discorso bellissimo che ha fatto alle prefetture, ai vescovi, ma in modo particolare penso che quello che abbia detto ai sacerdoti, io da sacerdote mi sono sentito chiamato in causa, vi do il permesso di fare meno e fare meglio. Ci tornavamo prima, Gianmarco, tu da laico come hai percepito
0: il, questa cosa? Il fare meno, ecco. Che ha invocato Papa Leone in questo caso, fare meno e fare meglio, però in qualche modo è già all'inizio del suo discorso il Papa, come hai sottolineato Don Maurizio, l'ha detto, vi invito a fermarvi, fermiamoci, ascoltiamo. Ecco, questa è l'indicazione del Papa.
1: Sì, e poi aggiunge, il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere, che discerne prima di decidere. Io penso che ci sia tutto l'atteggiamento di Papa Leone nei confronti della Chiesa Universale. Lui ascolta prima di rispondere, discerne prima di decidere, poi perché non può condurre agli altri a un incontro che non sta vivendo. Ecco la centralità di Cristo, Eucaristia, della preghiera. E il sacerdote, sappiamo, ecco, essere scandito dalla preghiera, dalla liturgia delle ore. Se non incontra il Signore, non può farlo incontrare ad altri. Vediamo anche le immagini.
0: Esatto, il Papa la sta salutando, sì, proprio i sacerdoti, sì, presenti, sì, in Basilica.
1: Tutti i sacerdoti parroci della città di Roma, che rappresentano le parrocchie. E penso che anche questo, questa attenzione del Papa verso i sacerdoti, non solo nel saluto i diaconi, ma anche i seminaristi, i futuri presbiteri e parroci di Roma, sia un incontro tra la diocesi e il proprio vescovo. Ecco, sottolineiamo questa cosa che è importante, perché ecco, il vescovo, il Papa, è Papa in quanto vescovo di Roma. e quindi oggi incontra la sua chiesa, una chiesa che ha detto deve imparare a custodire l'unità. Ecco, imparare a custodire l'unità, e ha delineato il presbitero che vuole nelle parrocchie di Roma.
0: E poi Don Maurizio, parlando del metodo in qualche modo che il Papa ha indicato quest'oggi, il Papa dice: un metodo da solo non ha mai convertito nessuno. Allora, perché ciò che vi ho proposto non resti astratto, vi ricordo anche un volto.
1: Ecco, vi ricordo un volto. Ha presentato una figura sacerdotale molto molto bella nella diocesi di Roma, che è Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa, della chiesa di Roma, morto il 12 ottobre del 1997, e lui è stato colui che il Papa ha citato, ha fatto un sondaggio, un primo sondaggio per vedere la cristianità a che punto era nel popolo di Roma. Quindi diciamo si è calato in quelle che erano le problematiche di Roma, e commissionò un'indagine sulla religiosità dei romani per capire se questo suo messaggio, il messaggio di Dio, era incarnato. Vedi, non si è fermato solamente al popolo che entrava in chiesa. Don Luigi di Liegro, che il Papa cita, e poi abbiamo ascoltato anche l'applauso che ha rotto il discorso, quindi vuol dire che anche nella diocesi di Roma questa figura è una figura fondamentale. Ecco, si è calato, ha voluto capire se il Vangelo si era incarnato, e poi in modo bello, ecco, il Papa ha citato l'ultima parola che Don Luigi di Liegro ha detto sul letto di morte: Signore, dove sei? Questo è il mio discernimento. Signore, chi sei? Quanto sei importante per me, ma anche dove sei? E il Signore, in quello che Papa Leone ci ha ricordato questa sera, è nelle pieghe, nelle fessure di una città che grida e chiede alla Chiesa.

0: Avendo questa immagine dentro di noi, il Signore è presente anche quando noi lo rifiutiamo, anche quando noi pensiamo che Lui non ci sia o che non si interessi a noi. Ecco che il Signore bussa al nostro cuore in un momento di sofferenza, in un momento di gioia, in un momento particolare, in un momento in cui non pensavamo neanche che ci potesse essere. Quante volte diciamo: ma io mi sono ritrovata o ritrovato in un momento in cui non pensavo che il Signore potesse farmi questo. Allora ecco che il Signore, ecco, è accanto a noi, e questo è quello che ci ha ricordato Papa Leone: fare di meno per ascoltare e stare accanto alle persone di più.
1: Si conclude dunque questa assemblea diocesana dalla Basilica di San Giovanni in Laterano. Grazie a chi ci ha seguito, alle emittenti collegate, a coloro che ci hanno seguito sulla pagina Facebook, il portale Vatican News, la pagina di YouTube, il canale YouTube di Vatican News. Grazie a Gabriele Di Domenico, grazie Don
0: grazie
1: Maurizio
0: a te, Gianmarco,
1: Giannella,
0: e a
1: chi ci ha seguito finora.

0: Alle 18 e 28 torniamo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana. Abbiamo appena ascoltato e raccontato insieme a Don Maurizio Giannella, che è ancora qui con me in studio. Di nuovo buon pomeriggio, buona serata.
1: Buon pomeriggio a te e a voi tutti.
0: Grazie, un saluto ancora a Gabriele Di Domenico al di là del vetro. Abbiamo raccontato, come dicevamo, abbiamo ascoltato l'Assemblea Diocesana di Roma dalla Basilica di San Giovanni in Laterano. Durante la cronaca abbiamo anche analizzato un po' i punti, ecco, del discorso di Papa Leone.

0: neanche riferiti riferimento ecco ai sacerdoti della diocesi romana, ma prima, durante l'assemblea, all'inizio dell'assemblea, c'è stato anche il discorso del cardinale Reina.
1: Il cardinale Reina, che in quanto cardinale e vicario della diocesi di Roma ha presentato al Papa quella che è la diocesi, le parrocchie, ma ha fatto anche un discorso introduttivo. In questo discorso introduttivo, molto bello, significativo, breve, sintetico ma incisivo, del cardinale, ecco, oltre a ringraziare il Papa per i gesti di cura e di attenzione verso la diocesi e anche verso tutto quello che ha fatto visitando anche alcune parrocchie, l'ascolto e la vicinanza con cui lui accompagna il cammino, ecco, ha detto che ha parlato di una città nella quale si accentuano sempre di più sofferenze e contraddizioni, crescono solitudini e disuguaglianze, molte persone faticano a trovare ascolto e legami di speranza. E in tutto questo, aggiunge il cardinale Reina, la Chiesa non è esterna, ma la Chiesa entra all'interno, si fa carne con il suo popolo, un popolo ferito, entra in queste ferite e nelle quali ferite il Signore ci precede, ci chiama, lo si fa riconoscere per poterlo servire. Diciamo che anche il cardinale si è inserito in quello che è il discorso di Papa Leone, ma perché, lo dicevamo prima, perché già il cammino sinodale della Chiesa diocesana presentato al Santo Padre portava a tutto questo. Il Papa ha raccolto questo grido della città e ha detto: voglio una Chiesa che non faccia tante cose, ma una Chiesa che viva di più le relazioni personali con le persone. Ma d'altronde, Gianmarco, qualche giorno fa, incontrando i neovescovi di tutto il mondo, Papa Leone ha detto ai vescovi, chiedendogli di essere pastori del gregge: imparate il nome delle persone. Cioè, cosa ha voluto dire? Quando entrate in relazione, non sia una relazione superficiale, ma che vada in profondità. Ed è quello che ha chiesto la diocesi di Roma ai sacerdoti e alle parrocchie. Andate in profondità.
0: E d'altronde, quando ha fatto riferimento anche ai volti, citando proprio il volto e le parole poi di Don Luigi di Liegro, in questo caso i nomi delle persone, ecco, hanno un volto, hanno un nome, per cui ecco, ricordarsi di questo.
1: Sì, ma il Papa torna sempre, perché ha dato il metodo, ha dato il volto, adesso i volti sono quelli da riscoprire nella città, i tanti volti che abbiamo ascoltato nella testimonianza di Sabrina, di Maria, della famiglia, sì. Cioè volti concreti, volti veri, ma i volti che incontriamo anche noi, penso, ogni giorno, Gianmarco, nella nostra città, i volti che incontriamo noi al lavoro, che incontriamo in famiglia, che incontriamo in ogni parte, in ogni angolo di questa città. Il Papa dice: quei volti hanno un nome, hanno una storia, hanno qualcosa da dirci e da raccontarci. Allora viene chiesto alla Chiesa di fermarsi, fermare tutto. Non ha dato attività pastorali, linee pastorali di cose da fare il Papa, ha dato una linea pastorale di come essere, di come stare, basta. Non chiede nient'altro il Papa.
0: Siamo ormai in conclusione, Don Maurizio. Prima di chiudere, però, un passaggio rapido anche su un altro concetto espresso dal Papa nel suo discorso, quando ha detto che da questo discernimento pastorale nascerà, lo spero, una fase di condivisione delle esperienze rinnovate e poi la costruzione di un cammino comune che ci prepari insieme al giubileo della redenzione del 2033. Quindi, insomma, in questo caso si riassume un po' quello che sarà il percorso anche della Chiesa.
1: Sì, un percorso abbastanza lungo può sembrare, ma non è proprio così, perché il cammino può essere lungo negli anni, nei mesi, ma è breve se concretamente si incontra la gente, si deve incontrare la gente, perché è un popolo in divenire anche quello della diocesi, quindi il tempo ci vuole, quindi tanto questo tempo largo dà il tempo ai presbiteri, anche alle parrocchie, di poter iniziare. Ecco, c'è una frase sulla quale vorrei tornare. Il Papa ha detto le parrocchie non devono autoconservarsi. È incisiva questa parola, autoconservarsi significa non devono rimanere le stesse, devono fare discernimento e cambiare se necessario. Cambiare se necessario. Quindi per questo cambiamento, ecco perché il Papa parla del 2033, ci vuole un discernimento, un ascolto e anche tanta, tanta, tanta pazienza.
0: Grazie, grazie Don Maurizio,
1: grazie
0: Giannella, grazie a, di nuovo a Gabriele Di Domenico in regia, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Ora un po' di musica alle 19, prossimo appuntamento con l'informazione, poi i programmi insomma della Radio Vaticana proseguono. Grazie a tutti voi, un saluto da Gianmarco Murroni.
1: Un saluto a voi.

0: 19 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Leone XIV ha approvato l'avvio della causa di canonizzazione di Don Diliegro. L'annuncio poco fa all'Assemblea Diocesana di Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il fondatore della Caritas dell'Urbe ha detto, insegna che il Vangelo non si incarna senza ascolto della realtà. In servizio di Isabella Piro.
1: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi Diliegro.
2: È l'annuncio del Papa all'incontro con la diocesi di Roma in Laterano. Il fondatore della Caritas dell'Urbe spiega, insegna che non c'è incarnazione del Vangelo senza ascolto della realtà. L'esempio di questo sacerdote votato agli ultimi è indicato da Leone XIV ai presenti per ribadire l'importanza di generare comunità basate sull'incontro con Cristo e con il prossimo. Roma non è uno sfondo indifferente, afferma il Papa, ma è un luogo di missione. La Chiesa non può restare chiusa in se stessa, ma deve condividere attese, fragilità e domande del popolo di Dio. Di qui l'esortazione alla verifica pastorale, autentico discernimento che coinvolge la comunità e consente di fare verità. Ai sacerdoti poi il Papa raccomanda di essere uomini di ascolto e accoglienza, di praticare la fraternità, perché nessuno è chiamato a questo ruolo da solo. Infine il grazie all'intera diocesi al suo impegno nella preghiera e nella carità, perché il bene non fa rumore, lo conosce Dio e lo riconosce il Papa.
0: Grande gioia l'ha espressa Monsignor Guerino di Tora, vescovo ausiliario emerito della diocesi di Roma, prima collaboratore e poi successore di Don Luigi Diliegro nel ruolo di direttore della Caritas di Roma, nell'apprendere la notizia dell'avvio dell'inchiesta diocesana su virtù, vita e fama di santità. Ascoltiamo le sue parole raccolte da Daniele Piccini.
3: Lui era veramente un grande uomo di spiritualità e a questo sapeva unire anche il senso di una attenzione a tutti i problemi. Don Diliegro non solo era così della porta accanto, ma andava a bussare anche alla porta degli altri, metteva in crisi tante situazioni, ma era veramente tale da non perdersi di animo e andare avanti con le sue convinzioni.
0: Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. La Francia farà fronte alla crisi dei prezzi del carburante legate al conflitto in Medio Oriente. Il presidente francese Emmanuel Macron convoca all'Eliseo i candidati dei partiti alla sua successione e lancia un allarme globale dipingendo un quadro fosco segnato da una duplice minaccia, quella russa e quella energetica. Russia si è già aperti fino a domenica per rinnovare la Duma. Putin ha votato online, intanto per il rinnovo delle sanzioni UE al Cremlino non c'è accordo tra i paesi europei. È tutto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: Con il nostro Spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria di San Giuseppe da Copertino, un santo del 1600, un frate minore conventuale. Un frate di cui tra le tante cose si ricorda la sua difficoltà nello studio, la sua difficoltà per diventare sacerdote e anche l'aiuto che Dio gli ha dato per aprire le strade al superamento di determinati esami. E allora viene invocato in modo particolare dagli studenti quando vivono la fatica dello studio o l'ansia degli esami. Entriamo in questa celebrazione chiedendo perdono della poca fiducia che abbiamo nel Signore, Lui che si fa vicino a tante nostre fatiche. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con mirabile sapienza hai voluto attrarre ogni cosa all'unigenito tuo Figlio, fa che, elevandoci dalle terrene cupidigie, per i meriti e l'esempio di San Giuseppe da Copertino, possiamo conformarci pienamente allo stesso tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato. Se è vero che i morti non risorgono, se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
3: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi, ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore.
1: Amen.

l'opera di Gesù è quella di predicare, andare per i villaggi annunciando la buona novella del regno di Dio. E in questa opera importantissima di Gesù c'è un coinvolgimento particolare. Ci sono i 12 che sono chiamati a stare con lui e ad essere partecipi di questa opera di evangelizzazione, ma in questa pagina scopriamo anche che ci sono delle donne. E questo fatto non era scontato all'epoca. La donna da Gesù viene ristabilita nella sua dignità, a immagine e somiglianza di Dio. Gesù aiuta a riscoprire questa dignità della donna, perché quelle donne stavano con lui sì per collaborare attraverso i loro servizi, attraverso anche quella capacità femminile di fare determinate cose per aiutare a stare bene, a riposarsi, a mangiare, a fare determinate cose. Ma c'è una cosa più profonda che oggi vorrei cogliere con voi. Questa collaborazione delle donne è anche legata ad un'esperienza particolare, e San Luca lo sottolinea. Maria, alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. La loro esperienza con Gesù è un'esperienza innanzitutto di guarigione, un'esperienza cioè di salvezza, un'esperienza nella quale hanno davvero riconosciuto che Gesù è il Cristo. E allora anche per noi guardare queste donne oggi significa provare a pensare che collaboriamo con Gesù nella misura in cui viviamo nella nostra storia, nella nostra vita, sulla nostra pelle quella bella notizia, e cioè che davvero il Signore è venuto a salvarci, il Signore è venuto a guarire anche la mia vita. Ecco, collaborare con Gesù oggi significa tante cose, però ognuno di noi oggi ha bisogno di riscoprirsi collaboratore di Gesù e scoprirsi collaboratore a partire proprio da questa esperienza. Cioè la domanda che dovrebbe risuonare per noi oggi è proprio questa: e tu da cosa sei stato guarito? Tu hai fatto esperienza che Gesù ti ha salvato? Hai fatto esperienza che l'amore di Gesù ha cambiato la tua vita, l'ha fatta diventare viva? Perché la nostra vita terrena a volte è una vita morta, è una vita ferita, ma con Gesù diventa una vita più viva, una vita più bella, una vita più piena. E l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, che c'è una verità fondamentale per noi: Cristo è risorto. Se Cristo non è risorto, se io non annuncio che Cristo è risorto, stiamo perdendo tempo, stiamo perdendo di vista quella che è la verità più importante, l'esperienza più importante. Cristo è risorto, ebbene, e anche io sono coinvolto con Lui nella risurrezione. Questa verità per noi significa davvero coltivare la speranza. Imparare a dire: se mi sto scoraggiando, se mi sto rattristando troppo, se mi sto incupendo, non va bene, probabilmente sono preda di una tentazione. Ho bisogno di riscoprire la potenza di vita di Cristo in me. E se giustamente non ci riesco da solo, mi inginocchio davanti al crocifisso, mi inginocchio davanti a un sacerdote per confessarmi, mi inginocchio davanti all'Eucaristia, dico: Signore, fammi sperimentare la tua salvezza, fammi sperimentare quel tuo amore che mi libera, fammi entrare veramente con te in una vita nuova, rinnovata dal tuo amore, perché così anche io possa collaborare con te ad annunciare la buona novella che tu sei il risorto. Chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti davvero ad accogliere questa bella verità di fede che coinvolga la nostra esistenza e ci possa aiutare tutti ad essere risorti. Amen.

Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di San Giuseppe da Copertino e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai ricolmato San Giuseppe nella ricerca del Tuo regno in questo mondo, della scienza e delle virtù dei santi, e morto con Cristo al mondo per la via dell'umiltà e dell'obbedienza, lo hai rapito al vertice dell'altissima contemplazione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte, risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Oh Signore.

poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Ci hai saziato, Signore, alla mensa degli angeli, come per la virtù di questo pane concedesti a San Giuseppe da Copertino di superare tutte le prove della vita, così donaci di progredire di virtù in virtù fino al raggiungimento del tuo possesso beatifico, per Cristo nostro Signore. Invochiamo la Madonna della Speranza. Speranza nostra salva, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo

soli. Madonna ci fede retta, mille tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo.

0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.

0: Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata e gli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo: quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare l'uomo, lui esce per cercare me, te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Ci ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità. E che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì, scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia, vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno. E il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. Qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre, è la grazia di Dio che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio, oppure mi lascio consumare dal confronto. Io mi sento amato da Dio, oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore. Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza, non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia, sì, carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi inizieremo la trasmissione ascoltando un concerto per violino e orchestra in sol minore di Michele Stratico. Compositore nato nel 1728 e morto probabilmente dopo il 1782, di cui non si conosce quasi nulla. Si sa che fece parte della cerchia di musicisti che gravitavano attorno a Tartini a Padova e probabilmente, come Tartini, era originario o dell'Istria o della Dalmazia. I movimenti del concerto sono allegro, grave, allegro assai. Violino solo, Giuliano Carmignola. Venice Baroque Orchestra, direttore Andrea Marcon.

Era il concerto in sol minore per violino, archi e continuo di Michele Stratico nella esecuzione di Giuliano Carmignola al violino con la Venice Baroque Orchestra diretta da Andrea Marcon. Ed ora passiamo invece ad Alessandro Scarlatti, del quale ascolteremo una delle più celebri cantate, Bella Madre de Fiori, per contralto, due violini e basso continuo. L'esecuzione è affidata a Gloria Banditelli contralto con l'ensemble Aurora.

Avete ascoltato di Alessandro Scarlatti la cantata Bella Madre dei Fiori per contralto, due violini e continuo, nella esecuzione di Gloria Banditelli contralto con l'ensemble Aurora su strumenti d'epoca. E proseguiamo ora ascoltando un'ouverture di Christoph Graupner, compositore contemporaneo più o meno di Johann Sebastian Bach, infatti nacque nel 1683 ed è morto nel 1760, personaggio piuttosto ombroso e abbastanza oscuro, non si ha nessun ritratto di questo maestro e non solo, ma probabilmente se non fosse stato per la disobbedienza dei suoi eredi, oggi non avremo nessuna opera di Graupner. Infatti compose più di 1700 opere tra strumentali e vocali per i principi Ernst Ludwig e Ludwig VIII, ma aveva ordinato che dopo la sua morte tutte le opere dovessero essere distrutte. Per fortuna questo non avvenne e quindi abbiamo potuto usufruire appunto dell'opera di questo maestro, un'opera piuttosto interessante, perché Graupner rappresenta uno di quei personaggi vissuti un po' a cavallo di due epoche, e questo è testimoniato anche dalle 112 sinfonie scritte da questo maestro tedesco, che vennero datate tutti quante attorno agli anni addirittura 1750-51, quindi una mole di lavoro veramente enorme, proiettata già verso quello che poi sarebbe diventato il classicismo. Quello che ci fa abbastanza riflettere è che tutte queste sinfonie utilizzano in realtà materiale musicale già precedentemente inserito da Graupner nelle sue overture. Quindi come se fosse stato un lavoro quasi obbligato che abbia dovuto effettuare Graupner per poter stare, diciamo così, alla moda, ma che per faticare di meno abbia utilizzato appunto materiale preesistente per facilitarsi il lavoro. Questo non lo sapremo mai chiaramente perché non c'è stato lasciato nessuno scritto in merito. Ascoltiamo allora l'ouverture in re maggiore Graupner Werkverzeichnis 420 a due clarini, timpani, due violini, viola e continuo. È da tenere presente che per clarino nella musica barocca, o comunque nella musica antica in generale, non si intende come oggi il clarinetto, ma la tromba più acuta in generale, o comunque le trombe che dovevano condurre l'insieme orchestrale. I movimenti sono ouverture, réjouissance, air en rondo, autre, menuet primo e secondo, tombeau, marche. Esegue l'ensemble Antichi strumenti, diretto da Tobias Bons e Laura Toffetti.

0: Di Christoph Graupner avete ascoltato l'ouverture in re maggiore Graupner Werk für Zeichnis 420 nell'esecuzione dell'ensemble Antichi strumenti diretto da Tobias Bons e Laura Toffetti. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento con il cimento tra 7 giorni sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di Ferdinando Carulli Duo per flauto e chitarra, opera 104, numero 3, nei movimenti largo, allegretto. Jean-Pierre Rampal, flauto. Alexandre Lagoia, chitarra.

0: sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni.
2: Gesù scelse tra i suoi discepoli 12 uomini come padri del nuovo Israele. Li scelse, come dice San Marco, perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Questo fatto è evidente, ma benché i 12 colonne della Chiesa, padre del nuovo popolo di Dio, sono scelte anche nel numero dei discepoli, pur molte donne. In primo luogo il pensiero va naturalmente alla Vergine Maria, che con la sua fede, la sua opera materna, collaborò in modo unico alla nostra redenzione. Ci sono poi varie donne,

0: che a diverso titolo gravitarono attorno alla figura di Gesù con funzioni di responsabilità. Ne sono esempio eloquente le donne che seguivano Gesù per assisterlo con le loro sostanze e di cui Luca ci tramanda alcune nomi: Maria di Magdala, Giovanna, Susanna, e parla inoltre di molte altre. Anche nell'ambito della Chiesa primitiva la presenza femminile è tutt'altro che secondaria. La storia del cristianesimo avrebbe avuto uno sviluppo ben diverso se non ci fosse stato il generoso apporto di molte donne. Per questo la Chiesa rende grazie per tutte le donne e per ciascuna.
1: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza trasmettiamo il compadisc intitolato José Carreras, My Romance. Canzoni classiche romantiche da operette e repertorio di Broadway, da Lear a Rodgers e Hammerstein. José Carreras tenore, Tallis Chamber Choir, The London Musicians Orchestra. Dirige David Gimenez.

Per la rubrica romanzo abbiamo trasmesso José Carreras, My Romance, canzoni classiche romantiche da operette e repertorio di Broadway, da Lear a Rodgers e Hammerstein. José Carreras tenore, Tully's Chamber Choir, The London Musicians Orchestra, ha diretto David Jiménez. E per concludere, Otmar Liebert alla chitarra.

Con la musica di Otmar Liebert alla chitarra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Gioachino Rossini le sinfonie da Il barbiere di Siviglia e L'italiana in Algeri, di Giacomo Puccini Te Deum dal primo atto di Tosca, di Felix Mendelssohn Bartholdy Sinfonia numero 4 in La maggiore opera 90 italiana. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dirige Myung Woon Chung.

Per la rubrica I grandi direttori, oggi dedicata a Myung Bun Chung, abbiamo trasmesso di Gioachino Rossini sinfonie da Il barbiere di Siviglia e L'italiana in Algeri, di Giacomo Puccini Te Deum dal primo atto di Tosca, di Felix Mendelssohn Bartholdy sinfonia numero 4 in La maggiore opera 90 italiana. Ha eseguito l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha diretto Myung Bun Chung. Per Classici della canzone ascoltiamo ora Natalie Cole e una selezione da Everlasting.